magnifica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. Radio Verona. Radio Verona. In Love.

0: stessa parte.
1: Radio Verona. In Love. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. In Love.

0: romantici di sempre.
1: Radio Verona, In Love. Radio Verona, In Love. Fai sempre.

chissà da dove arriva una canzone, queste mie inutili parole, se vengono da dentro.

0: Sono le 6:02.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: senza di te.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a mercoledì 20 maggio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Scaverete dentro di voi, analizzerete i sentimenti in tutte le loro minime sfumature, cercherete risposte a ogni dubbio e a ogni domanda. Toro, gli astri annunciano che quella di oggi sarà una giornata proficua per lo studio o per il lavoro. Sarete vincenti anche nella vita affettiva, ma ricordatevi le maniere dolci e la tenerezza. Gemelli, ci sono degli ostacoli sul vostro cammino, specie in campo lavorativo. Rischiate di sprecare diverse energie, senza però ottenere i risultati che speravate. Cancro, non mancheranno le buone opportunità, ma per metterle in pratica dovrete darvi da fare e in alcune circostanze vi dovrete districare tra contrattempi e imprevisti. Leone, non abbiate fretta di decidere un investimento che richiede ancora qualche accurata valutazione. Per evitare problemi in campo sentimentale, invece, non abbassate la guardia. Vergine, è il caso di evitare tensioni, specie in campo sentimentale. Qualche intoppo, qualche difficoltà di intesa è prevedibile anche per chi lavora in squadra con altri. Bilancia, se sarete capaci di distinguere le vere opportunità dalle belle parole, non avrete problemi e potrete ottenere ciò che desiderate. Scorpione, i nervi sono a fior di pelle, siete soggetti a sbalzi d'umore. Se ci sono questioni da chiarire, invece di nervosirvi, cercate di discuterne. Sagittario, sforzatevi di essere sempre preparati e aggiornati nel lavoro, per mostrarvi all'altezza della situazione qualora vi venga richiesto. La serietà e l'affidabilità faranno il resto. Capricorno, la vita vi sorride anche se rimangono piccoli problemi, avete infatti il vento in poppa. L'intesa con la persona amata scorre tranquilla e rassicurante. Acquario, migliorano l'umore e l'atmosfera rispetto ai giorni scorsi. La giornata offrirà spunti interessanti, soprattutto in ambito professionale. L'intuito vi guiderà a scegliere le soluzioni giuste. Pesci, non mancheranno contrattempi che vi distrarranno e vi metteranno di cattivo umore. Ricordate però che alcuni problemi li create voi stessi con il vostro comportamento confusionario. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.

0: mie.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in basso a guardare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: sogno.
1: Caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano.
2: Sei Italiano.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona.

0: di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
8: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Radio Verona.

0: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.
1: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto.

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Ci ha divise il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio. Ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Mi sa imbucare la fuoiatura domenica. Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
6: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
7: In collaborazione con
8: Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Tensione a Isola della Scala sul futuro dell'ente fiera e della prossima fiera del riso in programma dal 17 settembre. Dopo la revoca del presidente Alessandro Guarnieri e le dimissioni di un consigliere, il sindaco Luigi Mirandola ha convocato per venerdì l'assemblea per nominare i nuovi vertici. Intanto le opposizioni chiedono chiarezza sulla gestione dell'ente, mentre crescono i timori sull'organizzazione della storica rassegna dedicata al Vialone Nano. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 20 maggio, buona mattinata dalla redazione e da Luca Del Ponte. Accelera il progetto della nuova fermata TAV sul Basso Garda. Rete Ferroviaria Italiana ha annunciato di aver completato una prima fase dello studio di fattibilità tecnico-economica della stazione prevista a San Martino della Battaglia nel comune di Desenzano del Garda. L'opera servirà l'area gardesana tra Veneto, Lombardia e Trentino, ma resta aperto il nodo dei costi. Dai 60 milioni stimati nel 2021 si è passati a oltre 200 milioni di euro. Preoccupazione invece a Peschiera del Garda: con l'arrivo della TAV i treni ad alta velocità lasceranno la linea storica Milano-Venezia e la stazione gardesana rischia di restare servita solo dai regionali. La sindaca Gaiulli chiede al ministro Salvini di mantenere le fermate veloci sul territorio veronese. Restano però i dubbi sull'impatto della nuova fermata TAV sul Basso Garda. Secondo Marco Pasetto, docente dell'Università di Padova, nuove stazioni lungo la linea rallenterebbero l'alta velocità, anche se una fermata gardesana potrebbe favorire turismo. Sarebbe più opportuno il potenziamento dei collegamenti ferroviari locali da Verona e Brescia verso il lago. Tragico incidente nel tardo pomeriggio di ieri a Caprino Veronese sulla provinciale 29A all'incrocio di località Boschi Perette. Per cause in via di accertamento si sono scontrate un'auto e una moto. Inutili soccorsi del SUEM 118 intervenuto con ambulanza, automedica ed elicottero. Il giovane motociclista, solo 23 anni, è morto sul posto. Sul caso indagano le forze dell'ordine. E lunedì sera intorno alle 20:30 un autista di 45 anni di origine bosniaca è morto in un incidente sul lavoro mentre stava aiutando un collega nelle manovre di parcheggio di un camion. Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe finito fuori dal campo visivo dell'autista, impegnato nella retromarcia, rimanendo schiacciato tra il bilico e la cabina di un mezzo già parcheggiato. E siamo alle zone rosse, tornate da lunedì su decisione del prefetto e allargate anche al quartiere di Veronetta. Sentiamo l'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi nel servizio di Silvia Beltrami.
4: Una misura straordinaria alle zone rosse che in passato hanno dato risultati, se è vero che il prefetto le ha istituite di nuovo, allargando il raggio di azione là dove i cittadini lamentano situazioni difficili. E così da ieri è sorvegliata speciale anche Veronetta, quartiere tristemente noto da anni per microcriminalità e spaccio di droga.
5: Non significa presidio fisso delle forze dell'ordine, ma presidio sicuramente più rafforzato e misure straordinarie di allontanamento delle persone con un determinato profilo. Che poi siano misure risolutive, beh, va da sé che, dato che la misura è l'allontanamento, allontanamento non significa eliminazione totale del problema, questo è nella stessa terminologia, però ripeto, così è stata pensata la norma e così viene applicata.
4: Infatti a Veronetta chi ci lavora o abita si è accorta di una maggiore presenza di forze dell'ordine, ma chi spaccia si organizza in vedette, raccontano, e dal bastione Maddalene osserva.
6: C'è più controllo?
7: Attenzione, sì. Diciamo di sì.
6: Voi vi sentite un po' più tutelati, un po' più sicuri?
7: No.
6: Perché?
7: Perché comunque vivendo qui nel...

0: Bergen, fulcro del quartiere di San Michele nel Novecento. 40.000 metri quadri in parte di proprietà comunale che secondo il piano urbanistico licenziato dalla giunta di Palazzo Barbieri sono destinati a cambiare volto con ricadute anche sul degrado nel quale l'area altrimenti rischia di restare.
1: Un procedimento lungo e complesso, come complesso sarà questo intervento che mira a rigenerare un brano importante della città, a recuperarlo alla sicurezza, perché obiettivamente i fabbricati lasciati in abbandono portano insicurezza. In particolare verranno restaurati e recuperati due edifici vincolati che fanno parte dell'antico opificio.
0: Il piano prevede nell'area edifici ad uso abitativo, anche in edilizia sociale, servizi, commerciale, una residenza per anziani e connessioni viabilistiche, incluse due rotatorie, una tra via Unità d'Italia e via Tibergen, la seconda accanto a via Cimitero, e piste ciclabili. Il totale delle opere di urbanizzazione ammonta a quasi 5 milioni e mezzo di euro. Ma sorgeranno anche un campo da calcio messo completamente a nuovo, un parco urbano, parcheggi pubblici alberati, una sala civica proprio in uno dei due edifici vincolati dalla sovrintendenza che insieme alla storica ciminiera saranno restaurati e conservati.
2: La raccolta differenziata a Verona supera per la prima volta il 60%, un risultato legato all'introduzione dei nuovi cassonetti ad accesso controllato e al potenziamento del porta a porta. Sentiamo il presidente AMIA Roberto Becchis.
3: Abbiamo come AMIA inviato i dati 2025 sulla quota differenziata ad ARPAV, che è l'ente di controllo che certifica, e possiamo dire che abbiamo superato il 60%. Per cui un dato importante che chiaramente si deve impegnare ancora di più a dare un servizio adeguato e seguire tutto quello che è anche la pulizia delle strade, la pulizia vicino ai cassonetti e così via in modo ancora più adeguato, però il risultato c'è. Il risultato è che negli ultimi di fatto due anni conclusi, 24-25, abbiamo fatto un salto di ben 7 punti sulla differenziata, un 50%, 53% che era fermo da molti anni, e invece con il dato 2025 siamo balzati oltre il 60%.
2: È tutto, abbiamo la viabilità e le previsioni del tempo.
4: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
4: Ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Radio Verona.
11: Viabilità.
2: Al momento il traffico risulta congestionato ma scorrevole per quel che riguarda la viabilità ordinaria, in particolare mi riferisco alla zona sud verso il centro, quindi la statale 12 da Cadi Davidi in direzione Borgo Roma, così come l'uscita della 434 Transpolesana da San Giovanni Lupatoto all'immissione con Verona, e poi ancora su via Legnago, comunque traffico ancora sostenibile, mentre invece non ci sono segnalazioni sulle autostrade. Ricordiamo gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale possibili su via Preare, via Bresciani, via Vigasio, strada Larizza, via Valpantena e via Bonfadio. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
11: Meteo.
2: Le previsioni per oggi, mercoledì 20 maggio, vedono l'alta pressione interessare gran parte della nostra regione. Allora ci attende a Verona oggi una giornata variabile con maggiori schiarite al pomeriggio e in serata però

0: cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge, temperatura massima in rialzo, si porterà a 26 gradi, minima a 14, venti al mattino deboli da nord, al pomeriggio sempre deboli da sud, sud-ovest, non ci sono allerte meteo.
1: Radio Verona, flashback.

0: 335 60 11 610. Radio Verona Tempo Reale.
1: E allora buongiorno, buona mattinata dalla redazione di Radio Verona. Io sono Luca Del Ponte, questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Il nostro numero di WhatsApp è sempre aperto per voi, 335 60 11 610. Siamo in onda tutti i giorni, dal lunedì a sabato, dalle 7 alle 9. Ora sono le 7:15 minuti e 40 secondi di questo mercoledì 20 maggio, una giornata primaverile con temperature in rialzo, ma in rialzo anche la crisi internazionale. Allora partiamo proprio dalla tensione internazionale che resta molto alta tra Medio Oriente, asse Mosca e nuova strategia americana in Europa. Il Pentagono riduce da 4 a 3 le brigate statunitensi di stanza nel continente europeo, con possibili ripercussioni sul fronte orientale della NATO e sulla presenza in Polonia. Sul tavolo anche l'ipotesi rilanciata dal Financial Times di una mediazione affidata a Mario Draghi o a Angela Merkel nei rapporti con Vladimir Putin. Nel frattempo a Pechino un nuovo vertice tra Xi Jinping e Putin. La Cina parla di fedeltà e coraggio nell'alleanza strategica con Mosca, mentre Taiwan rilancia il monito contro qualsiasi decisione imposta da potenze straniere, riferendosi ad una possibile volontà di invasione da parte della Cina. In realtà questi lanci d'agenzia sono piuttosto sterili e poco ci dicono. L'incontro importante tra Putin e Xi Jinping verte sulla possibilità di realizzare un gasdotto dalla Russia verso la Cina. La Cina però non sembra troppo orientata a dipendere oltre un certo modo dalla Russia, e quindi staremo a vedere poi come si concretizzerà questa proposta di affari che Putin intende fare a Xi Jinping. E questo lo dico al di là delle agenzie ANSA, che poi insomma al mattino avrebbero la pretesa di ridurre i fatti, ma spesso li riducono a delle semplici dichiarazioni che insomma a colazione non stanno bene, dai, diciamo la verità, ecco, sono piuttosto retoriche e sono inutili. Restano altissime anche le tensioni nel Mediterraneo orientale. I giovani attivisti della flottiglia hanno denunciato spari con proiettili di gomma da parte della marina israeliana contro 6 imbarcazioni, tra cui una italiana. Sono stati sequestrati 29 italiani ed è tra i trattenuti c'è anche un deputato del Movimento 5 Stelle. Il ministro degli esteri Antonio Tajani chiede l'immediata liberazione degli italiani detenuti in Israele. E dalle Maldive arrivano invece conferme drammatiche, recuperati i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri nella grotta marina di Alimatà. La procura di Roma indaga per omicidio colposo dopo la morte dei 4 subitaliani. Cronaca interna, resta in carcere El Kudri, accusato della strage sfiorata a Modena dopo aver travolto deliberatamente 8 persone con l'auto. Per il GIP l'azione sarebbe stata lucida e pianificata, anche con un possibile progetto di fuga all'estero. Sul fronte economico, il governo va verso la proroga dello sconto sulle accise dei carburanti, mentre nella maggioranza ieri si è consumato una sorta di guerra interna, secondo gli osservatori, sulle future spese militari della NATO e sugli spazi di flessibilità richiesti a Bruxelles. Perché se da un lato appunto Meloni attende una risposta dall'Europa, e questo si vedrà dopo domani quando ci sarà questa riunione per capire il quadro macroeconomico europeo sulla possibilità di estendere la clausola di salvaguardia, quindi di spesa dell'1% senza che rientri nel rapporto deficit PIL, anche per far fronte al caro energia come già per le armi, ieri le opposizioni hanno presentato una mozione che appunto chiedeva la possibilità di ridurre le spese in armi, e la stessa cosa più o meno ha fatto la maggioranza interna. Un emendamento che pare sia arrivato dalla fronda di Salvini chiedeva appunto di ridurre al 2% le spese, garantendo comunque equilibrio tra sicurezza e crisi economica, e di poter destinare appunto dei soldi al caro energia. Questo emendamento poi alla fine ha fatto molto arrabbiare Crosetto e il governo è entrato a gamba tesa nella decisione dei parlamentari e ha chiesto, dei parlamentari della sua maggioranza, e ha chiesto la revoca dell'emendamento, quindi alla fine questo emendamento non è passato. E questo è un po' il riassunto alle 7:20 del mattino. Comunque, tra poco cominciamo a sfogliare i giornali, andiamo subito su quelli locali, l'arena, i fatti locali, il meteo, la viabilità, e poi vi porto a spasso per il Veneto con tutti gli altri giornali della nostra bellissima regione qui in diretta su Radio Verona.
2: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
3: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
2: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia, subito liberato.
8: Chiama 045 561 500.
9: Visita lo showroom a prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
10: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
11: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
13: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.
14: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
15: Grande attesa per la partita di questa sera.
16: Siamo già qui.
17: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
16: Live dal territorio, tutto il giorno.
18: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
16: Radio Verona aumenta l'informazione.
19: Uno spettacolo come non si era mai visto.
16: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
20: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
16: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: E questa mattina i quotidiani nazionali non hanno dubbi nel titolare quello che è accaduto nelle acque del Mediterraneo di fronte a Cipro. La Stampa: tiro alla flottiglia, riferendosi agli spari nei confronti delle piccole imbarcazioni degli attivisti. Sumud: l'esercito israeliano spara contro le barche, 29 italiani fermati, la Farnesina protesta. Si parla di proiettili di gomma e insomma c'è da augurarsi che a quello si siano fermati, anche se i proiettili di gomma fanno molto male comunque. Ci sono osservatori che parlano di rapimento di massa, di un sequestro vero e proprio, perché è avvenuto in acque internazionali, tra l'altro ben distanti, che nulla giustificano un intervento di abbordaggio, di assalto di questo tipo. Ma del resto chi governa quel paese è tra l'altro anche condannato per crimini di guerra e contro l'umanità, e quindi va bene così, no? Perché c'è qualcuno che aveva detto a suo tempo che il diritto internazionale vale fino a un certo punto. E quindi insomma i quotidiani questa mattina sono piuttosto precisi, insomma, nell'usare questa terminologia. Israele spara sulla flottiglia, lo troviamo su Repubblica. Proiettili di gomma dei comando della Marina contro le barche per Gaza, arrestati 29 militanti, tra loro il deputato 5 Stelle, le opposizioni che esortano il governo a reagire. Intanto Tajani ha chiesto appunto il rilascio immediato degli italiani. Chi parla tra l'altro di sequestro, di rapimento di massa, è proprio il deputato carotenuto dei 5 Stelle, che intervistato da Repubblica dice anche: Netanyahu dovrà rispondere del mio sequestro. E poi invece adesso vi porto sui quotidiani locali, perché cominciamo da qui. L'Arena, il taglio alto è dedicato al Rebus TAV, che però il titolo è questo: treni TAV sul Garda, RFI avvia lo studio per una stazione nel Basso Garda. Il progetto avanza, ma il nodo vede costi lievitati già a 210 milioni. È così, no? In Italia inizi un'opera che te ne costa 70 inizialmente, poi passano gli anni e aumenti a 200, perché poi sorgono dei problemi. Questo lo si è visto e lo si vede anche in Europa per il nucleare, per esempio. Allora, Trenitav sul Garda, RFI avvia lo studio, e qui c'è... ci sono i sindaci del Basso Garda, c'è per esempio la sindaca di Peschiera che dice: no, ma anch'io voglio la stazione TAV. E gli esperti dicono: no, attenzione, perché se tu fai sul lago una fermata per ogni campanile che la vuole, non è più alta velocità, è un'altra cosa. Dice: piuttosto si intensifichino e si potenzi la linea Milano-Venezia, quella che non è coperta dalla TAV, con un maggior flusso per esempio di treni regionali. Insomma, qua c'è tutto uno studio. Loran De Vincenzi, pagina 14 e 15 del giornale L'Arena. Vi lascio alle ultime news Italia Mondo e poi torniamo qui.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tutte le barche della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza sono state intercettate dalle forze armate

0: Un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.

Si intitola Magia Bianca, il nuovo album di Francesca Michielin. La canzone che abbiamo ascoltato invece è Una donna non può. Sono le 7:43 minuti, 10 secondi di questo mercoledì 20 maggio e questa è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Gli altri titoli sul giornale L'Arena, oltre all'ennesimo incidente stradale mortale che vede purtroppo vittima ancora un motociclista, questa volta 23enne del Mantovano, Elia Sarsi Braga, morto nel giorno del suo compleanno dopo uno scontro con un furgone ieri a Caprino sulla provinciale che scende da Spiazzi. Oltre a questa notizia tragica, ci sono notizie che riguardano la politica amministrativa, l'urbanistica e allora case, negozi e uffici via al progetto per l'ex Tibergen. Il piano sul complesso di San Michele Extra nel Novecento ha dato lavoro a migliaia di operai a San Michele Extra, in abbandono da anni e recentemente demolito in larga parte. Ora l'ex lanificio Tibergen si prepara a scrivere una nuova pagina. La giunta ieri ha infatti approvato il piano di riqualificazione, previste nuove case, in parte di edilizia residenziale sociale, negozi, uffici e una residenza per anziani. Ilaria Noro si occupa a pagina 16 del giornale L'Arena. La vicenda del presidente revocato, qualcuno addirittura parla di presidente cacciato all'ente fiera,

il nodo dell'ente fiera Isola della Scala arriva al pettine, il sindaco ha revocato il presidente, il secondo cambio di guida dell'istituzione in meno di un mese dovrebbe arrivare a giorni. Fiorin a pagina 23, ma dietro c'è una vicenda di un debito imponente, adesso non mi ricordo di quanti euro, comunque notevole, bisogna capire come si intenda mettere mano a questa situazione. Ancora un altro fatto di cronaca che un po' fa il paio con quello di Caprino, ma in questo caso si può definire un incidente sul lavoro: schiacciato dal camion del collega, avviene a San Bonifacio. Si era offerto di aiutare un collega autotrasportatore a parcheggiare il suo bilico, ma è morto schiacciato tra il mezzo pesante in movimento e la cabina del suo auto articolato. La tragedia è avvenuta a San Bonifacio. Questo episodio risale a lunedì sera. Ieri però si sono avuti appunto i dettagli di questa terribile vicenda. E per le altre cose che troviamo sull'Arena, la finale di stagione è l'estate, Hellas, tempo di pagelle, tutti in ritiro a Folgheria con Primavera e Woman. Poi insomma, vedremo perché De Pietro ci racconterà tutto alle 8. E andiamo adesso sugli altri giornali della nostra bellissima regione. Perché si parlava di TAV sull'Arena e appunto del fatto che i sindaci chiedono la TAV confermate sul Garda, eccetera. A Vicenza ci raccontano un'altra parte di questa verità. Il giornale di Vicenza: TAV, sostanze inquinanti rallentano gli scavi a ovest. Possamai, sindaco di Vicenza, che dice attenzione. Inquinanti dunque nella falda freatica frenano i cantieri della TAV nel tratto ovest di Vicenza, sono destinati ad essere sospesi in attesa di modifiche progettuali delle lavorazioni sulle fondazioni. Capito perché poi aumentano i costi di queste opere. E la novità questa dell'incontro di ieri tra il sindaco Possamai, la cabina di regia del comune e i tecnici di RFI e IRICAV 2. Il sindaco assicura massima attenzione, intanto i cantieri TAV occupano 50 stalli al Park Bassano, così appunto sul giornale di Vicenza. Mattino di Padova, Nuova Venezia e Tribuna di Treviso, un interessante focus sulla sanità, perché c'è stato un forum in redazione ieri con l'assessore alla sanità regionale Gerosa e il direttore generale di Azienda Zero Ruscitti. In sostanza, meno risorse trasferite dallo Stato, saremo costretti a fare da soli, servono altri modelli, dobbiamo immaginare nuovi percorsi di cura. In sostanza, stringi. Dice praticamente Gerosa in questo forum fatto in redazione dei quotidiani NEM ieri: tutte le regioni stanno chiedendo un incremento del Fondo Sanitario Nazionale, se questo non accadrà dovremo ristrutturare. In ogni caso sarà necessario ristrutturare alla luce del decreto ministeriale 77 che prevede la creazione delle case di comunità, degli ospedali di comunità e degli ospedali per acuti. Bisogna poi ottemperare, dice, al principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione, tenuto conto che l'articolo 32 della Costituzione sancisce che la salute è diritto fondamentale dell'individuo e l'interesse della collettività, ma sancisce anche che fornisce cure gratuite agli indigenti. Ne deriva, dice Gerosa, che i capienti possono accedere a cure delle quali farsi carico del costo. Cioè praticamente dice: se avete uno stipendio decente, perché poi è tutto relativo che cosa vuol dire essere capienti in questo paese, visto che lo vediamo anche dal quadro ISEE, no? Cioè devi proprio essere ridotto ai minimi termini per poter accedere a certe cose. Allora, se sei capiente, secondo appunto l'assessore alla sanità, insomma ti devi rivolgere alle cure private per qualsiasi cosa, quindi apertura alle assicurazioni, quindi insomma si pagano le tasse due volte per sostenere comunque i servizi pubblici di cui poi comunque non puoi usufruire, anzi sei invitato a non usufruire dovendoti rivolgere poi alla sanità privata e alle assicurazioni che ti coprono una parte ovviamente della spesa. E questo è quello che viene così proposto per far fronte ai tagli da parte del governo alla sanità pubblica, una
interessante visione, ma insomma anche capire appunto qual è l'orientamento della regione in questo senso. Torniamo tra poco con altri fatti dai quotidiani locali.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Lo sai che da oggi Molina Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
2: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
1: Molina Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Senta Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Monte Pastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
5: La nuova stagione è partita.
6: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
5: Il trekking firmato CMP.
6: Il Made in Italy di Australian.
5: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
6: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
5: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
6: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
7: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.

0: molto velocemente due titoli sul Corriere del Veneto questa mattina. Ora tocca alla Biennale Architettura, ma la politica e la guerra ne restano fuori, questo è un virgolettato. L'architettura ha bisogno di essere lungimirante, deve superare l'influenza della politica, non vogliamo che questa Biennale possa essere inglobata dalla politica e dalla guerra. Speriamo si possa superare tutto questo e andare al di là della politica. A chi si chiedeva se anche la prossima Biennale Architettura, la ventesima, dall'8 maggio al 22 novembre, sarebbe stata un campo di forze, come fin da prima di aprire si è dimostrato la 61esima Biennale d'Arte, la risposta l'hanno data i direttori Wang Shu e Liu Wenyu, coppia nella vita e nel lavoro di architetti cinesi scelti dal presidente Pietrangelo Buttafuoco per la Biennale. Quindi anche per la Biennale Architettura si riproporrà lo stesso schema, dove tutti sono liberi di esporre. Questo vuol dire l'articolo che troviamo questa mattina sul Corriere del Veneto. E poi continua questa discussione sulla fine vita. Stefani propone adesso una terza via, dopo aver detto no, ma demandiamo tutto a una legge nazionale. Dice: beh, però si potrebbe lavorare delle linee guida applicative sulla procedura del suicidio medicalmente assistito, comuni a tutte le regioni e quindi da stabilire in seno alla conferenza delle regioni. Ma la consigliera regionale Ostanel di Alleanza Verdi e Sinistra, capofila di questa riforma, che vede d'accordo anche Zaia e altri componenti politici in regione, dice: guardate che possiamo fare benissimo una legge inattaccabile, e ne spiega anche le motivazioni in questa intervista. Arrivano adesso le ultime news locali, dopodiché lo sport, Alessandro Di Pietro, il meteo e Med, ma di Med vi anticipo qualcosa tra poco.
1: Sono le 8 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
0: Bentrovate e bentrovati. Tensione a Isola della Scala sul futuro dell'ente fiera e della prossima fiera del riso, in programma dal 17 settembre. Dopo la revoca del presidente Alessandro Guarnieri e le dimissioni di un consigliere, il sindaco Luigi Mirandola ha convocato per venerdì l'assemblea per nominare i nuovi vertici. Intanto le opposizioni chiedono chiarezza sulla gestione dell'ente, mentre crescono i timori sull'organizzazione della storica rassegna dedicata al Vialone Nano. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago. Radio Verona Notizie.
0: È mercoledì 20 maggio, buona mattinata dalla redazione. Da Luca Del Ponte: accelera il progetto della nuova fermata TAV sul Basso Garda. Rete Ferroviaria Italiana ha annunciato di avere completato una prima fase dello studio di fattibilità tecnico-economica della stazione, prevista a San Martino della Battaglia, nel comune di Desenzano. L'opera servirà l'area gardesana tra Veneto, Lombardia e Trentino, ma resta aperto il nodo dei costi. Dai 60 milioni stimati nel 2021 si è passati a oltre 200 milioni di euro. Preoccupazione invece a Peschiera: con l'arrivo della TAV i treni ad alta velocità lasceranno la linea storica Milano-Venezia e la stazione gardesana rischia di restare servita soltanto dai regionali. La sindaca Gaiuli chiede al ministro Salvini di mantenere le fermate veloci sul territorio veronese. Restano però i dubbi sull'impatto della nuova fermata TAV sul Basso Garda. Secondo Marco Pasetto, docente dell'Università di Padova, nuove stazioni lungo la linea rallenteranno l'alta velocità. Anche se una fermata gardesana potrebbe favorire il turismo, sarebbe più opportuno, dice, il potenziamento dei collegamenti ferroviari locali da Verona e Brescia verso il lago. tragico incidente nel tardo pomeriggio di ieri a Caprino Veronese sulla provinciale 29A all'incrocio di località Boschi Perette. Per cause in via di accertamento si sono scontrate un'auto e una moto. Inutili soccorsi del 118 intervenuto con ambulanza automedica ed elicottero. Il motociclista Elias Arzi Braga, 23 anni di Mantova, è morto sul posto. Sul caso indagano le forze dell'ordine. E lunedì sera intorno alle 20:30 un autista di 45 anni di origine bosniaca è morto in un incidente sul lavoro mentre stava aiutando un collega nelle manovre di parcheggio di un camion. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe finito fuori dal campo visivo dell'autista, impegnato nella retromarcia, rimanendo schiacciato tra il bilico e la cabina di un mezzo già parcheggiato. Cambiamo argomento, novità in arrivo e forse decisive per la riqualificazione dell'area ex Tiberghien San Michele Extra, da anni in attesa di rilancio. Nel servizio di Giovanni Salvatori, la vice sindaca Barbara Bissoli.
3: È il primo passo formale per la trasformazione di un'area simbolo del cambiamento della città, un tempo sede di uno dei complessi industriali, l'anificio Tiberghien, fulcro del quartiere di San Michele nel Novecento. 40.000 metri quadri in parte di proprietà comunale che, secondo il piano urbanistico licenziato dalla giunta di Palazzo Barbieri, sono destinati a cambiare volto, con ricadute anche sul degrado nel quale l'area altrimenti rischia di restare.
4: Un procedimento lungo e complesso, come complesso sarà questo intervento che mira a rigenerare un brano importante della città, a recuperarlo alla sicurezza, perché obiettivamente i fabbricati lasciati in abbandono portano in sicurezza. In particolare verranno restaurati e recuperati due edifici vincolati che fanno parte dell'antico opificio.
3: Il piano prevede nell'area edifici ad uso abitativo, anche in edilizia sociale, servizi, commerciale, una residenza per anziani e connessioni viabilistiche, incluse due rotatorie, una tra via Unità d'Italia e via Tiberghien, la seconda accanto a via Cimitero, e piste ciclabili. Il totale delle opere di urbanizzazione ammonta a quasi 5 milioni e mezzo di euro. Ma sorgeranno anche un campo da calcio messo completamente a nuovo, un parco urbano, parcheggi pubblici alberati, una sala civica proprio in uno dei due edifici vincolati dalla sovrintendenza, che insieme alla storica ciminiera saranno restaurati e conservati.
0: Siamo allo sport con Alessandro De Pietro, buongiorno.
5: Buongiorno Luca, gara 1 della semifinale playoff per la 1 per l'Ate Zenis questa sera a Bologna, al Paladozza contro la Fortitudo. La palla 2 alle 20:30, gara 2 sempre al Paladozza, sempre alle 20:30, venerdì. Verona che dovrebbe vincere almeno una delle prime due partite per spostare il fattore campo dalla propria parte. Verona che giocherà gara 3 ed eventuale gara 4 al Forum, gara 3 lunedì alle 20:30. Nell'altra parte del tabellone c'è la quarta semifinalista, Rimini, che ha vinto gara 5 in casa di Pesaro. Rimini che sfiderà in semifinale, nell'altra semifinale, Cividale. Dal basket al calcio, con il mercato tanto attorno a Kyron Bowie, non soltanto per i gol prestigiosi all'Inter così come alla Juventus. Per Bowie l'interesse anche del Celtic, al di là di quello che è il gradimento del Bologna di Giovanni Sartori, che è già passato dal Bettegodi più volte per vederlo. Preso per 6 milioni di euro, Bowie è potenziale plusvalenza per il Verona, ma è anche giocatore che l'Ella starebbe volentieri per la prossima stagione di Serie B. Intanto contro la rovescia verso la fine del campionato, domenica la partita con la Roma al Bentegodi, fisco d'inizio alle 20:45. È tutto lo sport.
0: Grazie Alessandro De Pietro. Vi ricordo che nell'inserto di tempo reale MED alle 8:20 si parlerà di salute dei nostri reni e della prostata. Ospite in studio sarà il professor Alessandro Antonelli, direttore della UOC di urologia della AOI. E naturalmente le vostre domande possono arrivare al 335 60 11 610. Il tempo reale torna poi con l'attualità dopo le 8:45.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
14: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
13: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
15: Radio Verona. Meteo.
0: La pressione cede rapidamente sulla nostra regione, determinando un peggioramento pomeridiano. Nello specifico, oggi a Verona avremo giornata variabile con maggiori schiarite al pomeriggio. In serata cieli nuvolosi e molto nuvolosi con deboli piogge. Temperatura massima in rialzo fino a 26 gradi.
16: Radio Verona Flashback.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a mercoledì 20 maggio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Scaverete dentro di voi, analizzerete i sentimenti in tutte le loro minime sfumature, cercherete risposte a ogni dubbio e a ogni domanda. Toro, gli astri annunciano che quella di oggi sarà una giornata proficua per lo studio o per il lavoro. Sarete vincenti anche nella vita affettiva, ma ricordatevi le maniere dolci e la tenerezza. Gemelli, ci sono degli ostacoli sul vostro cammino, specie in campo lavorativo. Rischiate di sprecare diverse energie, senza però ottenere i risultati che speravate. Cancro, non mancheranno le buone opportunità, ma per metterle in pratica dovrete darvi da fare e in alcune circostanze vi dovrete districare tra contrattempi e imprevisti. Leone, non abbiate fretta di decidere un investimento che richiede ancora qualche accurata valutazione. Per evitare problemi in campo sentimentale, invece, non abbassate la guardia. Vergine, è il caso di evitare tensioni, specie in campo sentimentale. Qualche intoppo, qualche difficoltà di intesa è prevedibile anche per chi lavora in squadra con altri. Bilancia, se sarete capaci di distinguere le vere opportunità dalle belle parole, non avrete problemi e potrete ottenere ciò che desiderate. Scorpione, i nervi sono a fior di pelle, siete soggetti a sbalzi d'umore. Se ci sono questioni da chiarire, invece di nervosirvi, cercate di discuterne. Sagittario, sforzatevi di essere sempre preparati e aggiornati nel lavoro, per mostrarvi all'altezza della situazione qualora vi venga richiesto. La serietà e l'affidabilità faranno il resto. Capricorno, la vita vi sorride anche se rimangono piccoli problemi, avete infatti il vento in poppa. L'intesa con la persona amata scorre tranquilla e rassicurante. Acquario, migliorano l'umore e l'atmosfera rispetto ai giorni scorsi. La giornata offrirà spunti interessanti, soprattutto in ambito professionale. L'intuito vi guiderà a scegliere le soluzioni giuste. Pesci, non mancheranno contrattempi che vi distrarranno e vi metteranno di cattivo umore. Ricordate però che alcuni problemi li create voi stessi con il vostro comportamento confusionario. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: Med, il medico risponde. In diretta con Francesca Pellegrini.
1: Buongiorno, eccoci qui, seconda puntata di Med, il medico risponde. Subito in apertura i numeri di telefono 335 6011 610 per i vostri WhatsApp, WhatsApp audio 045 9600 103 per le chiamate in diretta. E oggi ritorna il nostro professor Alessandro Antonelli, direttore di urologia l'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Buongiorno professore.
2: Buongiorno Francesca, buongiorno agli ascoltatori.
1: Ecco, ai nostri teleradio ascoltatori ricordiamo che è in diretta in TV e in radio la trasmissione, per cui ci potete seguire da, diciamo, entrambe le emittenti. Ecco, diciamo così, se volete mandare messaggi fatelo subito. Oggi abbiamo deciso di parlare di reni perché nelle precedenti puntate ci siamo concentrati sulla prostata, però nulla toglie che se un ascoltatore volesse avere qualche delucidazione in merito ovviamente alla prostata lo può fare. C'è già una domanda al riguardo che poi leggeremo al professore. Allora professore, i reni svolgono una funzione essenziale per la nostra salute. In primo luogo eliminano tutte le scorie e le tossine del sangue. Questa è la prima funzione che hanno i reni, ho detto bene?
2: Beh, i reni svolgono una funzione vitale.
1: Direi. Vitale, non importante, vitale. Se non funzionano i reni, il nostro organismo non può funzionare correttamente.
2: La fortuna che Madre Natura ce ne ha dati quasi a tutti, non a tutti. Ci sono persone che nascono con un rene, ma la stragrande maggioranza delle persone ha due reni, e questo svolge un po' lo stesso ruolo che ha, se vogliamo, in un certo senso, la ruota di scorta della macchina.
1: Sì.
2: Quindi avendo due reni abbiamo una grande riserva che nel corso della vita, come tante altre riserve, piano piano si consuma. Però appunto con due reni normali alla nascita noi abbiamo la funzione, abbiamo la fortuna di poter beneficiare della funzione depurativa di cui tu parlavi, quindi depurare le scorie che il sangue contiene per poterle eliminare attraverso le urine senza subire appunto la conseguenza, che è la conseguenza drammatica di appunto non beneficiare questa funzione. L'estremo di questo dramma, ti dico per darti proprio un segno tangibile di che cosa significa non avere la funzione dei reni, significa fare la dialisi.
1: Fare la dialisi, quindi andare tre volte a settimana in ospedale.
2: C'è chi va tre volte in ospedale, c'è chi va meno sempre in ospedale, c'è chi può fare una dialisi attraverso un sistema che si chiama dialisi peritoneale che permette di farla a casa. Ma in ogni caso, come tante cose appunto che ci ha dato Madre Natura, la sostituzione con mezzi artificiali è sempre diversa dall'originale.
1: Ed è irreversibile, professore?
2: Sì, sì. Allora, ci sono situazioni acute in cui il rene perde la propria i reni perdono la propria funzione, è indispensabile in questa fase la dialisi, ma poi, essendo appunto in una fase acuta, possibile intervenire acutamente, spesso, non sempre, c'è un ritorno alla normalità. Viceversa, chi fa la dialisi per tutta la vita soffre di una malattia che si chiama insufficienza renale cronica, che ha di fatto solo una terapia riconosciuta, che è il trapianto di rene.
1: E poi magari ci arriveremo. C'è una domanda che riguarda la prostata, l'ho detto in apertura, professore, ormai è così, quando arriva lei fioccano le domande. Esatto, andare un po' più in su, non tantissimo però. Allora, 80 anni e danni ho lì per IPB, presumo che significhi ipertrofia prostatica, sempre seguito da urologo, ho fatto tutti gli esami, l'ultima ecografia con visita urologica mi dà la prostata 65/70 mil, non so, ml forse, probabilmente sì, aumentata di volume. Ecco, per altro motivo, ho fatto dopo 15 giorni in acqua addome completo, la prostata risulta aumentata di 100 ml. Come si spiega? Prendo il dutasteride da 0,5 mg. Ci fai complimenti, ovviamente ringrazia per la risposta, professore. Che rispondiamo?
2: Ma allora, la misura delle dimensioni della prostata ha una finalità relativamente, non assoluta intendo, ma comunque significativa, perché in qualche maniera può giustificare parte dei disturbi che il paziente accusa. Questa misura può essere condotta in vari modi. Il modo più rudimentale, ma comunque ancora efficace, è quello della visita prostatica, quella che fa l'urologo con la visita rettale. esiste poi tutta una serie di misurazioni che avvengono con gli esami. Tra questi esami c'è anche l'ecografia che questo signore appunto ha fatto, ed è una modalità di misura che risente tuttavia di una certa variabilità. Cioè, nel momento in cui viene fatta la misura esiste una certa possibilità, chiamiamola così, di errore legata proprio a come vengono rilevate queste misurazioni sulla macchina ecografica, per cui non è così strano che ci siano delle discrepanze. Ecco, la discrepanza che il signore ci riferisce direi che è discreta, quindi avrebbe bisogno di essere un po' giudicata. Ma
1: se fa la visita regolare,
2: sì, ecco, tipo, in termini concreti da un certo punto di vista non mi preoccuperei del fatto che hanno trovato questo valore di 100, se non ha disturbi significativi.
1: L'età può incidere in questo caso?
2: L'età incide, però per lui dico, ecco, sì, diamogli il messaggio che non si preoccupi, che di questo 100 in termini generali, a meno che non abbia dei sintomi.
1: Sì, sì. Ecco, a proposito di reni, professor Antonelli, ho già un paio di domande. Tiziana dice: ha un'insufficienza renale, ha provato diversi farmaci ma si gonfia, cioè il viso, il corpo si gonfia, in sostanza questo è un gonfiore soprattutto del viso. Ha provato anche un medicinale, non so, faccio pubblicità, Bibis, posso dirlo? Sì, ve l'ho detto ormai, ecco, ma non, ecco, che cosa consiglia, professore? È difficile trovare il farmaco giusto? Oppure...
2: Ma consiglio, questa è una premessa che dobbiamo fare, molto importante, di consultare un nefrologo. Allora, sì. Di reni si occupano diversi specialisti, ma i due specialisti che se ne occupano proprio come loro, diciamo, missione, sono il nefrologo, che ha la competenza su tutte le malattie che possono determinare insufficienza renale, anche su altre malattie, ma diciamo così quelle malattie che noi chiamiamo mediche, cioè che si trattano con delle medicine che riguardano proprio la filtrazione, la funzione di filtrazione che i reni esercitano. Il secondo specialista che si occupa di reni è l'urologo, e io sono oggi qui per questo motivo, che si occupa sia in termini medici, ma soprattutto noi diciamo in termini chirurgici, cioè con delle procedure di tipo operativo, per tutte quelle patologie che sempre riguardano i reni, ma diciamo dalla filtrazione in poi, per cui tutto quello che riguarda il rene, nel senso che va a interferire con la sua funzione idraulica, cioè lo scarico delle urine. Prima patologia endemica, si dice in medicina, cioè che riguarda, per capirci, più del 10% della popolazione, è la calcolosi urinaria.
1: Sì.
2: E poi ci sono delle patologie che colpiscono il rene per un evento di tipo tumorale. Il tumore del rene è nel ranking dei tumori in Italia al 6° posto, quindi comunque un tumore affatto infrequente.
1: Quindi è abbastanza diffuso.
2: È discretamente diffuso e è un tipo di patologia per la quale sostanzialmente non c'è nessuna sensibilizzazione. Considerate che nel Regno Unito è in atto uno screening per il tumore del polmone attraverso la TAC.
1: Sì.
2: È stato deciso in maniera, diciamo, in questa fase ancora sperimentale, che però probabilmente passerà in una indicazione più consolidata, di estendere questa TAC verso il basso, proprio per intercettare i tumori
1: anche
2: del rene.
1: E adesso ci arriveremo a parlare, comunque, per diciamo rispondere a questa...
2: Questa signora, la risposta è: signora, ci sono ottimi nefrologi nell'ambito della provincia veronese, su più strutture. Ci sono ovviamente nell'azienda ospedale universitaria, a Peschiera, a Legnago, e lo specialista nefrologo è sicuramente la persona che le deve rispondere.
1: Ecco, però potrebbe essere anche il farmaco sbagliato.
2: I pazienti che soffrono di insufficienza renale, come possiamo ben capire, visto quello che abbiamo detto prima, hanno un equilibrio delicato proprio per quanto riguarda l'eliminazione dei liquidi.
1: Sì. Quindi il gonfiore
2: può essere un segnale importante, può dipendere sicuramente dal farmaco, ma può anche dipendere dall'insufficienza renale di per sé, per cui è essenziale che il nefrologo lo...
1: Ecco, professore, vorrei arrivare a parlare del tumore del rene, però un'altra domanda. Buongiorno, professore, in caso di artrite gottosa ad esordio giovanile, come preservare il corretto funzionamento renale, oltre che con i farmaci prescritti dallo specialista, ovvero alimentazione, esami di controllo, stile di vita? Intanto cos'è l'artrite gottosa? La gotta?
2: Ma l'artrite gottosa è la manifestazione acuta, cioè che determina dei sintomi improvvisi e che sono sono peraltro estremamente debilitanti, vale a dire che il dolore dell'artrite gottosa che colpisce delle articolazioni varie, in genere il ginocchio, l'articolazione dell'alluce, la cosiddetta podagra, è un dolore di intensità estremamente importante.
1: Sì. Che condiziona quindi la qualità della vita, anzi la compromette decisamente.
2: Quando c'è l'attacco gottoso, la vita si interrompe.
1: E da cosa è provocata questa?
2: È provocato da un eccesso di acido urico nel sangue. L'acido urico deriva dall'assunzione dietetica soprattutto, ma alcuni pazienti hanno delle alterazioni del metabolismo, per cui quanto assunto con la dieta o quanto prodotto dalla degenerazione delle cellule fisiologiche che dà luogo appunto al riversarsi nel sangue di acido urico, viene poi appunto a intasare alcuni distretti. Un distretto sono le articolazioni. L'acido urico è sotto forma di cristalli.
1: Sì.
2: Questi cristalli esercitano proprio un'azione infiammatoria che dipende anche da aspetti meccanici, cioè pungono in qualche modo. L'altro ambito, e questo è il motivo per cui l'ascoltatore ci pone la domanda, in cui l'eccesso di acido urico si manifesta, è l'ambito urinario. Io ti ho citato prima i calcoli, tra i calcoli ci sono calcoli anche fatti proprio di acido urico e sono la seconda tipologia di calcolo che può colpire il rene. Cosa fare per chi...
1: Stile di vita, ecco, la carne immagino che sia l'indiziata numero uno, no? Sì, abbiamo capito dalla regia che dobbiamo andare in fascia, perché poi abbiamo anche una chiamata, ma prima ci fermiamo, torniamo tra pochissimo qui a Med, il medico risponde.

0: Med, il medico risponde. In diretta con Francesca Pellegrini.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
3: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su Eventbrite.com.
4: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona, in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
0: Med, il medico risponde. In diretta con Francesca Pellegrini.
7: Eccoci, seconda parte di Med, il professor Alessandro Antonelli, direttore di urologia dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Professore, stavamo rispondendo a Laura per questa artrite gottosa, sì, d'esordio giovanile. Ecco, oltre ovviamente a diciamo prendere i farmaci prescritti, che cosa fare, come cambiare il proprio stile di vita? Stava concludendo la risposta.
8: Sì, no, lo stile di vita è fondamentale e richiede un adeguamento dal punto di vista alimentare, nutrizionale. Bisogna consultare un nutrizionista o perlomeno documentarsi su quali sono i cibi ricchi di acido urico, in particolare le carni rosse, gli, sì, insaccati, il cioccolato. Quindi c'è proprio una lista precisa di alimenti da assumere in maniera molto limitata. L'idratazione è fondamentale, bisogna bere molto.
7: Ma
8: bere...
7: per tutti noi, vero? L'idratazione è fondamentale, soprattutto per la buona salute dei reni.
8: Più per chi soffre di, sì, di gotta.
7: Sì, certo.
8: E questo bere molto deve tradursi in urinare molto, ecco. Ecco, per cui bere molto è molto generico, dipende da la quantità dipende, corretta, dipende da tanti fattori, in particolare quelli climatici, l'attività fisica, via dicendo. Capite se state bevendo molto da due parametri. Il primo, estemporaneo, che vale per ogni volta che andate in bagno, sono le caratteristiche delle urine in termini di colore. Devono essere chiare, non trasparenti come l'acqua, ma sicuramente se sono scure è il segnale che bisogna recuperare sull'idratazione, bere un paio di bicchieri di acqua.
7: Sì.
8: E il secondo è il volume, che è quello più scientifico. Bisogna riuscire a urinare un volume di circa 2 litri al giorno, 2 litri, 2 litri e mezzo. E per qualche paziente, è un impegno.
7: E poi importante. L'urina, professore, è sempre il segnale di qualcosa che non va, ma poi ci arriveremo perché abbiamo una telefonata in coda che sta attendendo. Francesco, se non sbaglio. Buongiorno, Francesco.
9: Buongiorno, mi chiamo Francesco Poli. Volevo fare una domanda al professor Antonelli. Il quesito clinico è la pollacuria.
8: Mm-hmm. Questa è una domanda da esame di medicina, sa? Per cui vediamo se... Sto scherzando. Sì, allora la domanda è pertinente. Pollacuria significa urinare tante volte.
9: E allora volevo...
8: Ah, ok, prego, finisca.
9: Volevo chiedere...
7: Prego, chieda pure.
8: Chieda.
9: Sì. La domanda, in seguito a un'ecografia transrettale, in seguito a un'ecografia transrettale, chiedo, mi hanno diagnosticato una prostata nei limiti volumetrici del 23 mm.
8: Bene.
9: E però dopo la minzione il ristagno vescicale è di 59 mm.
8: Perfetto. Molto chiaro.
7: Prego Francesco, così chiudiamo poi la domanda e ascolta in linea. Prego, vuole terminare?
9: Sì. Volevo chiedere, non sono stato valutato dopo dall'urologo, però mi hanno diagnosticato, mi hanno detto di fare una turpa.
7: Va bene, adesso sente appunto, ascolta la risposta del professor Antonelli. Grazie Francesco, buona giornata, grazie per aver chiamato.
8: Sì, siamo attratti inesorabilmente verso la prostata comunque.
7: Sì.
8: Allora, rapidamente, la pollacuria si intende urinare tante volte, significa urinare tante volte. Questo è un sintomo che ha assolutamente bisogno dell'inquadramento medico, perché si può urinare tante volte ed essere perfettamente sani. Bevo tanto, urinerò tante volte.
7: Beve.
8: O viceversa, avere al di dietro, diciamo, di questo sintomo una serie di problematiche che sono estremamente disparate, da alcune molto banali, un'infiammazione, alcune non proprio banali, un'infezione, alcune molto gravi, un tumore, un calcolo delle

0: La
1: Solo, la TURP vuol dire resezione transuretrale della prostata, cioè vuol dire pulire, diciamo, il tessuto prostatico,
0: quindi un intervento, l'uretra,
1: un intervento che si fa attraverso l'uretra, un intervento tradizionale che si fa da 80 anni. Questa indicazione gliela può dare solo l'urologo, non nessun altro, quindi se le hanno detto che deve fare la TURP, le hanno detto in questo momento una cosa non corretta, e le aggiungo che un'urologia che può proporre tanti trattamenti diversi oggi sempre meno le dirà di fare una TURP, ma le dirà di fare tante altre cose che sono in sostituzione della TURP.
0: Ok, quindi una visita urologica mi pare sia necessaria in questo caso. Abbiamo un'altra domanda e anche qui mi pare che si cada sulla prostata. Buongiorno, ho 75 anni, ho fatto un'ecografia all'addome e risulta un calcolo di 2 centimetri. Cosa mi consiglia di fare avendo anche un po' di infiammazione alle vie urinarie? Grazie e complimenti ancora.
1: Un calcolo di 2 centimetri può essere un calcolo proprio perché è grosso nelle dimensioni, che può stare, diciamo, nel rene, nella via urinaria che sta all'interno del rene, senza dare grossi disturbi. Cioè i calcoli che danno più spesso dei dolori, che si chiama colica renale,
0: che è molto
1: dolore
0: doloroso,
1: che chi ha avuto ricorda assolutamente, si dice
0: tutta
1: che
0: la vita,
1: è un dolore che assomiglia per la donna
0: al
1: dolore del parto, è un dolore tremendo. Sono calcoli piccoli in genere, cioè calcoli che riescono a prendere la strada dell'uscita e a ostruirla. Un calcolo di 2 centimetri invece difficilmente dà dolore, però può rappresentare un problema nel medio-lungo termine, anche più pericoloso, nel senso che quando si forma un calcolo di queste dimensioni ha la possibilità nei mesi di crescere progressivamente. Se questa crescita prosegue si possono determinare 2-3 conseguenze importanti. La prima è la meno importante, cioè un fastidio che però disturba il paziente. La seconda è lo sviluppo di un'infezione. Se questa infezione si verifica può essere anche una setticemia, quindi può essere un'infezione pericolosa.
0: Grave,
1: e la terza, che è quella ultima a intervenire, ma ovviamente, come avrete capito, quella più grave, il calcolo nella sua crescita può danneggiare il rene. Questo danno in alcuni pazienti è un danno definitivo, per cui ci sono pazienti che perdono il rene perché si è piano piano occupato tutto lo spazio.
0: Questo signore dice che ha anche un po' di infiammazione alle vie urinarie. Non
1: ma sì, questa
0: però
1: può essere una conseguenza di questo calcolo.
0: Quindi il consiglio da dare?
1: Il consiglio da dare è di, anche qui sempre lo stesso, di essere visitato da un urologo che probabilmente chiederà un approfondimento attraverso un esame che si chiama TAC senza mezzo di contrasto, che è l'esame che ci fa vedere molto bene dove si trova il calcolo, quindi come pensare di trattarlo. E in più, abbiamo parlato prima di acido urico, considerate che la TAC misura con un sistema proprio puramente matematico come è fatto il calcolo, nel senso che dà una misura di quella che noi chiamiamo la densità, che significa la composizione del calcolo in termini di, appunto, caratteristiche della TAC, che ha una possibilità di essere interpretata per capire la composizione minerale del calcolo, per cui tipicamente il calcolo di acido urico è un calcolo meno denso, e questo è importante da sapersi, uno perché si indirizza al paziente la terapia, ma perché questa è l'unica situazione in cui esiste, o quella più, diciamo, più diffusa, in cui esiste la possibilità di una cura anche farmacologica per sciogliere il calcolo senza intervenire in casi particolari.
0: Quindi visita anche in questo caso, mi pare di capire. Abbiamo un po' di ancora qualche minuto a disposizione, professore, vorrei riuscire ad arrivare a parlare del tumore al rene, magari tornerà la prossima volta così approfondiremo l'argomento, perché purtroppo, per fortuna, gli ascoltatori trovano risposta e soddisfazione nel chiederle della prostata, ovviamente. Allora, professore, che cosa era la domanda che volevo farle anche prima, come si può capire di avere problemi ai reni e soprattutto come si manifesta il tumore al rene? Ecco, è invisibile, silenzioso, quali sono i campanelli di allarme, per meglio dire?
1: Ma allora, come in tante patologie di tipo tumorale e non solo, quando c'è un campanello di allarme esplicito spesso la situazione è già andata un po' avanti. Nel caso del tumore al rene il campanello d'allarme più frequente è la presenza di sangue nelle urine. E questo sangue tendenzialmente si manifesta con la caratteristica di non avere con sé grandi altri sintomi, ci sono situazioni in cui il sangue stesso ostruisce come un calcolo la via urinaria, può venire una colica, sì, però in genere sono coliche più leggere. Quindi in genere il paziente che ha un tumore del rene ha un sanguinamento nelle urine che vede appunto in maniera macroscopica, si dice, cioè lo vede, vede, sì, le urine colorarsi, ma senza grandi altri disturbi.

0: possibile. Il secondo segnale può essere un dolore alla regione del fianco, che in genere è un dolore fastidioso, non particolarmente acuto. Quindi questi sono i segnali, i sintomi che un tumore
1: del rene... I campanelli proprio d'allarme, ecco, più evidenti, però siamo già avanti.
0: Sì, ti dico che oggi il 65-70% delle diagnosi di tumore del rene avviene casualmente durante accertamenti per altri motivi, sì, con un'ecografia il più delle volte, altre volte con un TAC. A questi pazienti in genere prima il radiologo e poi noi confermiamo, diciamo, lei è stato fortunato. Trovare un tumore del rene prima che dia dei sintomi significa poter fare una cura, che la cura è nella stragrande maggioranza dei casi l'asportazione, sì, del tumore attraverso una chirurgia mini-invasiva, sempre più spesso di tipo robotico. In alcuni casi specifici facciamo dei trattamenti di tipo ablativo, cioè pungiamo il tumore senza tagliare, senza entrare nell'addome, sì, e lo congeliamo. Ecco, queste cure sono in grado di dare la guarigione in più del 90% dei pazienti senza fare altri trattamenti.
1: Quindi, in più del 90%, sì, direi una percentuale altissima.
0: Altissima, sì.
1: Professore, siamo già in chiusura. Allora, adesso
0: passa velocemente,
1: ma la prossima puntata la dedichiamo veramente al rene. No, scherzo, non proibiamo agli ascoltatori di chiedere, ci mancherebbe altro. Però un piccolo suggerimento, un piccolo consiglio, no? Teleradio ascoltatori, come accorgersi che qualcosa non va alle vie urinarie o ai reni, visto che stiamo parlando dei reni, ecco, al di là del tumore, quello, certo, lo lasciamo da parte. Ma sempre l'urina è poi indice di...
0: Ma io direi due cose molto semplici,
1: sì,
0: soprattutto a partire dai 40-50 anni in poi, fate gli esami del sangue una volta l'anno, una volta ogni due anni. Ci sono degli esami di routine che misurano se il rene funziona bene. Fate l'esame delle urine, anche questo è un modo molto semplice per misurare come funziona il rene, e ogni tanto, vuol dire almeno una volta quando si arriva intorno ai 50 anni,
1: sì,
0: e poi una volta ogni tanto, vuol dire ogni 3, 4, 5 anni, ecco, c'è un esame molto efficace, per nulla invasivo, rapido e in fondo tutto sommato economico, che è l'ecografia dell'addome. Questo aiuta a trovare quasi tutto quello che ci interessa sapere, dai calcoli
1: prima,
0: ai tumori,
1: come ha detto prima, il tumore magari in fase iniziale,
0: sì, ma anche i calcoli si vedono perfettamente.
1: Grazie professor Antonelli per essere stato con noi.
0: Grazie,
1: le lasciamo ovviamente alla sua sala operatoria, immagino adesso tornerà in ospedale, la aspettano. Io ringrazio voi teleradioascoltatori, ovviamente Med ritorna la settimana prossima, buona giornata,
0: arrivederci,
1: grazie.

Ultima parte di Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Su Repubblica c'è questa mattina un retroscena firmato da Claudio Tito che racconta le trattative tra Roma e Bruxelles sul caro energia e sui margini di spesa per aiutare famiglie e imprese. L'articolo spiega che la presidente della Commissione Europea von der Leyen starebbe preparando una sorta di tampone finanziario per l'Italia, fino a 5 miliardi di euro recuperabili utilizzando fondi europei già esistenti, senza però arrivare alla sospensione del patto di stabilità chiesta dal governo Meloni. L'idea allo studio di Bruxelles, sostenuta anche dal vicepresidente della Commissione Raffaele Fitto, sarebbe quella di usare residui dei fondi di coesione e una parte delle risorse non ancora spese del PNRR. In pratica si tratta di soldi già disponibili da riallocare temporaneamente sull'emergenza energetica. Secondo il retroscena, la vera difficoltà politica riguarda invece la richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per aumentare il deficit. Una soluzione che, scrive Repubblica, trova molte resistenze tra i paesi del nord Europa, soprattutto Germania, Paesi Bassi, Danimarca e Polonia, preoccupati dall'idea di nuove deroghe al rigore sui conti pubblici. Il timore di Bruxelles è che un allentamento troppo ampio possa far salire i tassi di interesse sui titoli di Stato europei, proprio mentre i mercati guardano con attenzione ai debiti pubblici dei singoli paesi. Per questo la Commissione preferirebbe misure temporanee e mirate, senza quindi dare il segnale di una nuova stagione di spesa fuori controllo. Nel retroscena emerge anche un altro elemento politico. L'Italia avrebbe già margini per spendere circa 7 miliardi extra in caso di emergenza, ma Palazzo Chigi teme che scegliere quella strada significhi restare più a lungo sotto procedura europea per deficit eccessivo e soprattutto dare ai mercati l'immagine di un paese fragile sul fronte del debito. Insomma, il negoziato continua, Bruxelles apre ad un aiuto economico ma senza scardinare le regole europee. Sempre su Repubblica c'è poi un altro titolo: Cuba, il tramonto della rivoluzione. Questo è il titolo del reportage firmato da Laura Lucchini questa mattina. E racconta una Havana che, scrive l'autrice, non era mai stata vista così: al buio, senza carburante, senza turismo, con file interminabili davanti alle banche e autobus che forse arrivano dopo ore. Nel reportage si descrive una capitale spenta dove i blackout durano giorni interi, i camion della raccolta rifiuti sono fermi perché manca benzina e perfino gli stipendi pagati sulle carte elettroniche diventano inutili quando salta la corrente. La crisi economica viene attribuita al nuovo irrigidimento del blocco americano voluto dall'amministrazione Trump e dal segretario di Stato Marco Rubio, ma nel racconto emerge anche la stanchezza di molti cubani verso la classe dirigente dell'isola. La giornalista parla di un clima da fine epoca per il castrismo. Washington prepara nuove accuse contro Raul Castro e aumenta la pressione diplomatica e finanziaria, mentre la popolazione appare sempre più esasperata. C'è chi teme un collasso con ondate migratorie verso gli Stati Uniti, chi invoca un cambiamento politico, ma anche chi rifiuta l'idea di un intervento americano diretto. Nel reportage colpiscono soprattutto le testimonianze raccolte per strada, professori universitari che raccontano atenei paralizzati, pensionati costretti a cucinare con carbone e legna, cittadini che parlano apertamente di una Cuba tornata alle condizioni degli anni 40 e sullo sfondo resta la grande domanda se davvero l'isola sia arrivata al momento più fragile dei suoi quasi 70 anni di rivoluzione. Così abbiamo approfondito un paio di argomenti questa mattina in chiusura di Tempo Reale e appunto in tema di son cubano, ecco il Buena Vista Social Club, anzi Club, con

0: Intanto il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Putin hanno firmato a Pechino una dichiarazione congiunta volta a rafforzare ulteriormente il coordinamento strategico globale ed approfondire i rapporti di buon vicinato e la cooperazione amichevole tra i due paesi, così come riporta l'agenzia di stampa cinese. Tra pochissimo le ultime news locali a chiusura di Tempo Reale.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
6: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
7: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
6: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicezia con tutti.
11: Piacere!
10: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
13: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
14: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
15: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
16: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
12: Radio così. Verona aumenta l'informazione.
17: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
15: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
0: Chiude Tempo Reale che torna domattina alle 7, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo.
18: Sono le 9:02.
19: Ora esatta, in collaborazione con...
20: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
21: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino al meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
19: Verona Top News.
0: Bentrovati e bentrovate. Recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani alle Maldive, la fanno sapere fonti della Farnesina. Il primo è già stato sollevato su una barca d'appoggio, il secondo è in risalita con un sommozzatore che sta rispettando le tappe per la decompressione. Tra poco in cronaca tutti i principali fatti locali di questa edizione.
19: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È mercoledì 20 maggio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Continua a Verona il confronto politico sulla mobilità in vista delle comunali 2027. Al centro del dibattito la nuova ciclabile Parona-Ponte Garibaldi e le modifiche alla viabilità in Borgo Trento, criticate dall'ex sindaco Flavio Tosi. A difesa del progetto interviene Libera Totaro, mobility manager scolastica, che invita a non cancellare le conquiste raggiunte finora sul fronte della mobilità sostenibile e della qualità urbana, puntando su una Verona più verde e meno trafficata. Accelera il progetto della nuova fermata TAV sul Basso Garda. Rete Ferroviaria Italiana ha annunciato di avere completato una prima fase dello studio di fattibilità tecnico-economica della stazione prevista a San Martino della Battaglia, nel comune di Desenzano. L'opera servirà all'area gardesana tra Veneto, Lombardia e Trentino, ma resta aperto il nodo dei costi. Dai 60 milioni stimati nel 2021 si è passati a oltre 200 milioni di euro. Preoccupazione invece a Peschiera del Garda: con l'arrivo della TAV i treni ad alta velocità lasceranno la linea storica Milano-Venezia e la stazione gardesana rischia di restare servita solo dai regionali. La sindaca Gaiulli chiede al ministro Salvini di mantenere le fermate veloci sul territorio veronese. Restano però i dubbi sull'impatto della nuova fermata TAV sul Basso Garda. Secondo Marco Pasetto, docente dell'Università di Padova, nuove stazioni lungo la linea rallenterebbero l'alta velocità, anche se una fermata gardesana potrebbe favorire turismo. Sarebbe più opportuno il potenziamento dei collegamenti ferroviari locali da Verona e Brescia verso il lago. Tragico incidente nel tardo pomeriggio di ieri a Caprino Veronese, sulla provinciale 29A, all'incrocio di località Boschi Perette. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate un'auto e una moto. Inutili soccorsi del 118 intervenuto con ambulanza, automedica ed elicottero. Il giovane, appena 23 anni, originario di Modena, è morto sul posto. Sul caso indagano le forze dell'ordine. E lunedì sera, intorno alle 20:30, un autista di 45 anni di origine bosniaca è morto in un incidente sul lavoro mentre stava aiutando un collega nelle manovre di parcheggio di un camion. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe finito fuori dal campo visivo dell'autista impegnato nella retromarcia, rimanendo schiacciato tra il bilico e la cabina di un mezzo già parcheggiato. Siamo alla borsa, d'Europa parte debole, Milano meno 0,1% in avvio, Parigi apre a meno 0,3, Francoforte a meno 0,2. È tutto, ora il traffico.
19: Viabilità.
0: Ricordiamo la chiusura in direzione di Trieste sulla 4 Brescia-Padova dell'allacciamento con l'interconnessione A21 e poi anche delle code che in direzione di Milano rallentano il traffico tra Desenzano e Brescia Est. Sempre sulla A4 in direzione ancora di Milano ci sono incolonnamenti per un incidente tra Desenzano e Brescia Est. Non ci sono segnalazioni sulla A22, trafficata invece alcune vie della città, comunque in via di risoluzione il traffico per quel che riguarda le principali arterie che portano al centro. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
19: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a mercoledì 20 maggio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Scaverete dentro di voi, analizzerete i sentimenti in tutte le loro minime sfumature, cercherete risposte a ogni dubbio e a ogni domanda.
2: Toro, gli astri annunciano che quella di oggi sarà una giornata proficua per lo studio o per il lavoro. Sarete vincenti anche nella vita affettiva, ma ricordatevi le maniere dolci e la tenerezza. Gemelli, ci sono degli ostacoli sul vostro cammino, specie in campo lavorativo. Rischiate di sprecare diverse energie, senza però ottenere i risultati che speravate. Cancro, non mancheranno le buone opportunità, ma per metterle in pratica dovrete darvi da fare e in alcune circostanze vi dovrete districare tra contrattempi e imprevisti. Leone, non abbiate fretta di decidere un investimento che richiede ancora qualche accurata valutazione. Per evitare problemi in campo sentimentale, invece, non abbassate la guardia. Vergine, è il caso di evitare tensioni, specie in campo sentimentale. Qualche intoppo, qualche difficoltà di intesa è prevedibile anche per chi lavora in squadra con altri. Bilancia, se sarete capaci di distinguere le vere opportunità dalle belle parole, non avrete problemi e potrete ottenere ciò che desiderate. Scorpione, i nervi sono a fior di pelle, siete soggetti a sbalzi d'umore. Se ci sono questioni da chiarire, invece di nervosirvi, cercate di discuterne. Sagittario, sforzatevi di essere sempre preparati e aggiornati nel lavoro, per mostrarvi all'altezza della situazione qualora vi venga richiesto. La serietà e l'affidabilità faranno il resto. Capricorno, la vita vi sorride anche se rimangono piccoli problemi, avete infatti il vento in poppa. L'intesa con la persona amata scorre tranquilla e rassicurante. Acquario, migliorano l'umore e l'atmosfera rispetto ai giorni scorsi. La giornata offrirà spunti interessanti, soprattutto in ambito professionale. L'intuito vi guiderà a scegliere le soluzioni giuste. Pesci, non mancheranno contrattempi che vi distrarranno e vi metteranno di cattivo umore. Ricordate però che alcuni problemi li create voi stessi con il vostro comportamento confusionario. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
19: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
22: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
23: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
22: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
24: Serata in centro zero stress?
25: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
24: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
26: Radio Verona.
27: And now, the moment you've all been waiting for.
19: Radio Verona gira voce.
27: Gira voce.
19: Radio Verona flashback.

su Radio Verona, 9:17 minuti. Buongiorno, bentrovati, siete con Nadia De Nicolò. Grazie a Luca Del Punte per averci accompagnati finora con Tempo Reale, tantissima informazione. Grazie anche alla nostra Francesca Pellegrini per l'appuntamento mattutino con Il Medico Risponde. Ora, come sempre, tocca a noi, a me farvi compagnia, a voi se lo volete interagire con noi al 335 60 11 610. Vi ricordo anche la nostra app, basta cercare Radio Verona, il sito internet radioverona.it, le nostre pagine social, Instagram e Facebook. Iniziamo con Achille Lauro, Stupidi ragazzi.

0: Verona, stupidi ragazzi, dovete segnarlo il 335 60 11 610. Perché? Perché vi ricordo che durante la nostra mattinata ci sarà anche l'opportunità di vincere un biglietto valido per due persone per il Parco Giardino Sicurtà. Non ora però, più tardi, tra poco torniamo con LDA H7 Santa.
1: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita A22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 1261.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
8: La nuova stagione è partita.
9: Addosso Buono c'è la nuova collezione. Tutte di Mersi. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
8: Il trekking firmato CMP.
9: Il Made in Italy di Australian.
8: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
9: Tutte di Mersi. Viale Europa ad Osso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
8: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
10: Domenica 31 maggio alle ore 16, allo Stadio Olivieri di Verona, torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
11: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
12: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
13: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
14: Grande attesa per la partita di questa sera.
15: Siamo già qui.
16: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
15: Live dal territorio, tutto il giorno.
17: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
15: Radio Verona aumenta l'informazione.
18: Uno spettacolo come non si era mai visto.
15: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
16: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
15: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: vita.
1: LDH7, nuovo singolo, 9:28 minuti, ancora ben trovati. Nuovo singolo per l'estate 2026. Incominciano a arrivare quelli che potrebbero essere tormentoni estivi. Se quest'anno ci sarà un tormentone, l'anno scorso eravamo un pochino scarsi, Giornata mondiale delle api, quella di quest'oggi, è dalla nostra regione, quasi 1 milione di euro per proteggere la biodiversità. Tra poco insieme ne parliamo. Subito arriva Robin Schulz con Close Old Friends.

0: insieme parliamo sì, delle api, proprio di loro. Subito l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping. Nel corso del bilaterale, Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Xi Jinping ha sottolineato la solidità del rapporto tra Cina e Russia, parlando di una relazione costruita anche nei momenti difficili. Donald Trump sospende la ripresa delle ostilità in Iran e dà un nuovo ultimatum a Teheran di 2 o 3 giorni. Intanto almeno 87 partecipanti della flottiglia hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele, fermati anche 29 attivisti italiani. Italiani morti alle Maldive, oggi una nuova immersione del team di subesperti finlandesi per recuperare i corpi degli altri dispersi. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Salim El Kudri voleva colpire più persone possibile, lo evidenzia la GIP Donatella Pianezzi nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto del 31enne attentatore di Modena, che dunque resta in cella. La procura gli contesta reati di strage e lesioni gravissime, ma non le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Calcio: Antonio Conte lascia il Napoli, domenica il saluto al Maradona, si apre così il ritorno del tecnico leccese sulla panchina della nazionale, da sciogliere però il nodo ingaggio. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
7: Cibu, cibu.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
13: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
14: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
15: Di tagliare non hai voglia?
16: Scegli un robot rasaerba.
17: Prenditi un Sunseeker.
14: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
16: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
18: Renault.
19: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
20: Che gusto avrà la tua prossima?

Summer 9:47 minuti, siete con Nadia e De Nicolò. Proprio quest'oggi, 20 di maggio, si celebra la giornata mondiale delle api, istituita dalle Nazioni Unite da un bel po' di anni, dal 2017. Le api non producono solo miele, sono un elemento chiave per la sopravvivenza degli ecosistemi, anche del nostro, anche della nostra sopravvivenza. Quindi non si tratta solo di una celebrazione simbolica, ma un'occasione per sensibilizzare tutti quanti noi sul tema della loro sopravvivenza, su un tema davvero concreto, su un problema concreto. Negli ultimi anni, infatti, il numero degli impollinatori è diminuito in tantissime aree del mondo, ovviamente a causa dei pesticidi, della perdita dell'habitat naturale, delle monoculture intensive, dei cambiamenti climatici. In questo contesto si inserisce anche l'annuncio della regione Veneto, la regione dalla quale trasmettiamo, che proprio in occasione della ricorrenza ha approvato nuovi interventi a sostegno dell'apicoltura. Tantissimi interventi in programma per affrontare in modo sempre più scientifico quelle che sono le criticità del settore, con particolare attenzione all'impatto dei cambiamenti climatici e alla diffusione di patogeni che mettono a rischio la sopravvivenza delle colonie di api. Bisogna tutelare il patrimonio apistico, difendere la biodiversità. Ricordiamocelo in questa giornata dedicata proprio alle api. Fabri Fibra.

0: Gray, the best su Radio Verona, 9:55 minuti nel nostro mercoledì, torniamo con Ed Sheeran.
1: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
2: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
1: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su Eventbrite
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: Non mi sei bucato la fuoiatura domenica? Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IEX, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrana. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
10: Ultima di campionato per il Verona, ultima in Serie A dopo 7 stagioni di fila. 38esima giornata, domenica 24 di maggio, stadio Bentegodi. Hellas contro Roma, fischio d'inizio alle 20:45, prepartita dalle 20:15 in diretta su Radio Verona.
11: In collaborazione con distributori di benzina al risparmio.
12: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
13: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3, colorificio prima mano, colore in primo piano, a Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.

0: Sheeran su Radio Verona. Torniamo in redazione, ci attende Luca Del Ponte per raccontarci tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione locale, a seguire il meteo, poi un altro flashback, un altro salto nel passato.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovate e bentrovati. Si chiamava Elia Sarsi Braga, aveva appena 23 anni ed è morto proprio nel giorno del suo compleanno. Il motociclista vittima del tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio a Caprino Veronese. Lo schianto sulla provinciale 29A all'incrocio di località Boschi Perette tra una moto e un'auto. Inutili soccorsi del suo M118, il giovane originario del Mantovano è morto sul posto. E un'altra vittima si registra anche sul fronte del lavoro. Lunedì sera intorno alle 20:30 un autista di 45 anni di origine bosniaca è morto mentre stava aiutando un collega nelle manovre di parcheggio di un camion. L'uomo sarebbe finito fuori dal campo visivo dell'autista impegnato nella retromarcia, rimanendo schiacciato tra il bilico e la cabina di un mezzo già parcheggiato. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È mercoledì 20 maggio, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Il caso zone rosse, tornate da lunedì su decisione del prefetto e allargate anche al quartiere di Veronetta. Sentiamo l'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi nel servizio di Silvia Beltrami.
6: Una misura straordinaria, le zone rosse che in passato hanno dato risultati, se è vero che il prefetto le ha istituite di nuovo, allargando il raggio di azione là dove i cittadini lamentano situazioni difficili. E così da ieri è sorvegliata speciale anche Veronetta, quartiere tristemente noto da anni per microcriminalità e spaccio di droga.
7: Non significa presidio fisso delle forze dell'ordine, ma presidio sicuramente più rafforzato e misure straordinarie di allontanamento delle persone con un determinato profilo. Che poi siano misure risolutive, beh, va da sé che, dato che la misura è l'allontanamento, allontanamento non significa eliminazione totale del problema, questo è nella stessa terminologia, però ripeto, così è stata pensata la norma e così viene applicata.
6: Infatti a Veronetta chi ci lavora o abita si è accorta di una maggiore presenza di forze dell'ordine, ma chi spaccia si organizza in vedette, raccontano, dal bastione Maddalene osserva.
8: C'è più controllo?
9: Attenzione, sì, diciamo di sì.
8: Voi vi sentite un po' più tutelati, un po' più sicuri?
9: No.
8: Perché?
9: Perché comunque vivendo qui nella zona e lavorando nella zona, noi ci conoscono, ci lasciano più o meno stare, però vanno a nascondersi, hanno dei luoghi dove vanno a nascondersi, soprattutto lì in alto, e perciò vedono se arrivano le forze dell'ordine. E comunque il problema si è spostato, ma in Borgo Venezia.
5: Accelera il progetto della nuova fermata TAV sul Basso Garda. Rete Ferroviaria Italiana ha annunciato di avere completato una prima fase dello studio di fattibilità tecnico-economica della stazione prevista a San Martino della Battaglia nel comune di Desenzano. L'opera servirà all'area gardesana tra Veneto, Lombardia e Trentino, ma resta aperto il nodo dei costi. Dai 60 milioni stimati nel 2021 si è passati a oltre 200 milioni di euro. Preoccupazione invece a Peschiera: con l'arrivo della TAV i treni ad alta velocità lasceranno la linea storica Milano-Venezia e la stazione gardesana rischia di restare servita solo dai regionali. La sindaca Gaiulli chiede al ministro Salvini di mantenere le fermate veloci veloci sul territorio veronese. Restano però dubbi sull'impatto della nuova fermata TAV sul Basso Garda. Secondo Marco Pasetto, docente dell'Università di Padova, nuove stazioni lungo la linea rallenterebbero l'alta velocità, anche se una fermata gardesana potrebbe favorire il turismo. Sarebbe più opportuno, dice, il potenziamento dei collegamenti ferroviari locali da Verona e Brescia verso il lago. Tensione a Isola della Scala sul futuro dell'ente fiera e della prossima fiera del riso in programma dal 17 settembre. Dopo la revoca del presidente Alessandro Guarnieri e le dimissioni di un consigliere, il sindaco Luigi Mirandola ha convocato per venerdì l'assemblea per nominare i nuovi vertici. Intanto le opposizioni chiedono chiarezza sulla gestione dell'ente, mentre crescono i timori sull'organizzazione della storica rassegna dedicata alla Vialone Nano. È tutto, tra meno di un'ora le prossime news locali, ora il meteo.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
10: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
10: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
5: Le previsioni per oggi, mercoledì 20 maggio, vedono l'alta pressione interessare gran parte della nostra regione, favorendo condizioni di bel tempo, eccezione fatta per locali fenomeni pomeridiani. Nello specifico, oggi a Verona avremo variabilità, con maggiori schiarite al pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Temperatura massima in rialzo fino a 26 gradi, minima a 14. Venti deboli al mattino da nord, al pomeriggio sempre deboli, ma da sud, sud-ovest. Non ci sono allerte meteo.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Lavinia con Alvaro Soler, 10 e 15 minuti, questa è Radio Verona, inizia un'altra ora da vivere insieme. Se abitate in Trentino c'è una bella notizia, dal 1° giugno ci sarà la possibilità di viaggiare con soli 20 euro per ben 3 mesi, uno speciale trasporto pubblico valido per tutta l'estate, un abbonamento che permetterà di viaggiare su autobus urbani, extraurbani, su treni, sulle funivie, in tutto il Trentino, una misura che si è voluta mettere in campo per sostenere i cittadini in questo momento particolare segnato dal costo alto per ciò che concerne sia carburanti che energia. Quindi c'è questa possibilità per tutti coloro che abitano in Trentino di scegliere il trasporto pubblico con una tariffa vantaggiosa, contribuendo così anche a ridurre il traffico. Un'iniziativa sostenibile voluta proprio dal presidente della regione. Big Fish ora con Gue e Mecna sulla prima unica radio di Verona, lato B.

0: io no.
1: Madame, sola soletta, Disincanto, 10 e 22 minuti su Radio Verona. Tra poco arrivano in onda news.
2: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
3: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
2: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
11: Cadere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
14: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
15: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
16: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
17: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
18: Grande attesa per la partita di questa sera.
13: Siamo già qui.
19: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
13: Live dal territorio, tutto il giorno.
20: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
13: Radio Verona aumenta l'informazione.
21: Uno spettacolo come non si era mai visto.
13: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
19: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
13: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi di sub italiani deceduti. Si tratta di Giorgia Somacalle e di Muriel Oddenino. Ieri il team di sub esperti finlandesi aveva recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Lui valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Putin per porre fine alla guerra in Ucraina, lo scrive il Financial Times. Cresce il consenso, scrive ancora il Quotidiano Economico, affinché l'Europa nomini un proprio rappresentante. Il premier indiano Narendra Modi è in visita a Roma, accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro Tajani, è stato poi accompagnato dalla premier Meloni in una visita notturna al Colosseo. Ci siamo scambiati punti di vista su un'ampia gamma di argomenti, ha scritto su X il premier indiano. La Vela Rossa di Scampia a Napoli ha subito nella notte un crollo parziale mentre sono in corso le operazioni di demolizione dell'edificio abbandonato da tempo. Dalle 23 di ieri sera sono in corso anche le operazioni di ricerca di eventuali dispersi. Al momento non si segnalano feriti. Il tennis, ottavi di finale in programma all'ATP 500 di Amburgo, torna in campo Luciano Darderi, unico azzurro rimasto dopo la sconfitta del campione in carica Cobolli. Darderi tornerà ad affrontare il tedesco Janfman per la quarta volta. Nel doppio debuttano i campioni di Roma, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Ma perché lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: Perché non lo fai?
11: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
12: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

That's Her con Wiz Khalifa su Radio Verona, 10:44 minuti. Grandi successi targati 2026 on air, in onda, in diretta. Siete con Nadia De Nicolò. Parliamo del Parco Giardino Sigurtà, di questo splendido pluripremiato parco che un po' ci appartiene perché è a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. 600.000 metri quadrati di verde, di fioriture, di tulipani, di rose. Rose, siamo a maggio, il viale delle rose. Poi c'è il labirinto, ci sono i laghetti. Insomma, questa location davvero splendida, che è un po' l'Italia ci invidia, che è proprio a due passi da Verona. Perché ne parliamo? Perché ci sono tantissimi eventi, ci sono tanti appuntamenti da vivere. Beh, il 31 maggio, ad esempio, c'è Pecoratosando, l'opportunità in questa suggestiva cornice del Parco Giardino Sigurtà di vivere questo evento dedicato alla tradizione della lavorazione della lana. Ma non è finita qua, il 3 giugno ci sarà l'appuntamento Natura e Salute. Il Parco Giardino Sigurtà sarà vivere tanta natura, con delle serate dedicate al benessere del corpo e della mente, con lezioni di yoga, ma non solo, anche di altri sport rilassanti, Pilates, in programma dalle 19 alle 20, proprio nel momento, diciamo, più tranquillo della giornata. A proposito di giornate, il 7 giugno ci sarà la giornata dei bambini, avremo l'occasione di parlarne ovviamente. Ci sarà una giornata speciale dedicata ai più piccini e più piccoli, la giornata dei bambini di primavera, un evento pensato proprio per i giovani visitatori dai 3 ai 12 anni, per festeggiare la fine della scuola con un'esperienza all'aria aperta, immersi in tutti quelli che sono i fiori, il verde rigoglioso del parco. Stiamo parlando del Parco Giardino Sigurtà anche perché, sì, grazie proprio al Parco Giardino Sigurtà e a Radio Verona, c'è per voi un'ottima possibilità, quella di vincere un biglietto valido per 2 persone. Come fare per partecipare? Allora, il gioco è davvero complicato. Io mi metto nei vostri panni e so che è alquanto difficile, ovviamente sto scherzando. Bisogna inviare un messaggio al 335

60 11 610 via WhatsApp 335 60 11 610, e scrivere semplicemente la parola sicurezza. Vi aspetto. 335 60 11 610 per giocare con noi. Arriva Biagio Antonacci su Radio Verona, la musica italiana. Torniamo indietro di 4 anni. Seria.

Lonely Girl su Radio Verona, 10:51 minuti. Complimenti a Daniela che si è aggiudicata il biglietto valido per due persone per il Parco Giardino Sigurtà di Valleggio sul Mincio. Arriva Briga sulla prima unica radio di Verona, Allegra.

0: Briga Allegra su Radio Verona, 10:55 minuti. Abbiamo parlato questa mattina di questa bella iniziativa che riguarda i viaggi in Trentino per tutta l'estate, per tutti gli abitanti della regione, l'opportunità di viaggiare a soli 20 euro utilizzando treni, funivie, mezzi pubblici. A proposito di viaggi, ieri abbiamo anche detto che viaggiare fa bene alla nostra mente, uscire un po' da quella che è la comfort zone, aumenta la resilienza e ci fa proprio vivere tantissime emozioni, risestando praticamente, rimettendo un po' a posto anche tutto ciò che c'è dentro di noi. E tra poco, nella prossima ora, ci colleghiamo a tutto questo e parliamo di tutto quello che è il vecchio continente, ovvero della nostra Europa. Si va verso un biglietto unico per viaggiare in treno, ne parleremo nella prossima ora. Prima in arrivo anche l'informazione curata da Luca Del Ponte. Torniamo subitissimo con gli Empire of the Sun.
1: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito, prenota il tuo posto su Eventbrite.it.
2: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
3: Da oltre 40 anni, Apparent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
4: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
5: La nuova stagione è partita.
6: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
5: Il trekking firmato CMP.
6: Il Made in Italy di Australian.
5: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
6: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
5: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
10: E ben ritrovati, è Conto alla Rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
13: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile...
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
16: Sono le 11 in punto.
17: Ora esatta, in collaborazione con...
18: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
17: Verona Top News.
19: Bentrovate e bentrovati. Continua a Verona il confronto politico sulla mobilità in vista delle comunali 2027. Al centro del dibattito la nuova ciclabile Parona Ponte Garibaldi e le modifiche alla viabilità in Borgo Trento criticate dall'ex sindaco Flavio Tosi. A difesa del progetto interviene Libera Totaro, mobility manager scolastica, che invita a non cancellare le conquiste raggiunte finora sul fronte della mobilità sostenibile e della qualità urbana, puntando su una Verona più verde e meno trafficata. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
17: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
19: È mercoledì 20 maggio, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Secondo un comunicato congiunto della Diocesi di Verona, della Fondazione Cari Verona e dello studio Shifton, prende forma il progetto Villa Francescatti 2035 per rilanciare la storica dimora sulle colline di Verona. L'obiettivo è trasformare Villa Francescatti in uno spazio aperto dedicato ad accoglienza, educazione e innovazione attraverso un percorso di ascolto e coprogettazione che ha coinvolto cittadini, professionisti e istituzioni del territorio. Novità in arrivo e forse decisive per la riqualificazione dell'area ex Tiberghien San Michele Extra, da anni in attesa di rilancio. Nel servizio di Giovanni Salvatori, la vice sindaca Barbara Bissoli.
20: È il primo passo formale per la trasformazione di un'area simbolo del cambiamento della città, un tempo sede di uno dei complessi industriali, l'anificio Tiberghien, fulcro del quartiere di San Michele nel Novecento. 40.000 metri quadri in parte di proprietà comunale che, secondo il piano urbanistico licenziato dalla giunta di Palazzo Barbieri, sono destinati a cambiare volto, con ricadute anche sul degrado nel quale l'area altrimenti rischia di restare.
21: Un procedimento lungo e complesso, come complesso sarà questo intervento che mira a rigenerare un brano importante della città, a recuperarlo alla sicurezza, perché obiettivamente i fabbricati lasciati in abbandono portano insicurezza. In particolare verranno restaurati e recuperati due edifici vincolati che fanno parte dell'antico opificio.
20: Il piano prevede nell'area edifici ad uso abitativo, anche in edilizia sociale, servizi, commerciale, una residenza per anziani e connessioni viabilistiche, incluse due rotatorie, una tra via Unità d'Italia e via Tiberghien, la seconda accanto a via Cimitero, e piste ciclabili. Il totale delle opere di urbanizzazione ammonta a quasi 5 milioni e mezzo di euro. Ma sorgeranno anche un campo da calcio messo completamente a nuovo, un parco urbano, parcheggi pubblici alberati, una sala civica proprio in uno dei due edifici vincolati dalla sovrintendenza, che insieme alla storica ciminiera saranno restaurati e conservati.
19: Raccolta differenziata a Verona supera per la prima volta il 60%, un risultato legato all'introduzione di nuovi cassonetti ad accesso controllato e al potenziamento del porta a porta. Sentiamo il presidente di AMIA, Roberto Becchis.
0: È il primo passo formale per la trasformazione di un'area simbolo del cambiamento della città, un tempo sede di uno dei complessi industriali, l'anificio Tibergen, fulcro del quartiere di San Michele nel Novecento. 40.000 metri quadri in parte di proprietà comunale che, secondo il piano urbanistico licenziato dalla giunta di Palazzo Barbieri, sono destinati a cambiare volto, con ricadute anche sul degrado nel quale l'area altrimenti rischia di restare.
21: Un procedimento lungo e complesso, come complesso sarà questo intervento che mira a rigenerare un brano importante della città, a recuperarlo alla sicurezza, perché obiettivamente i fabbricati lasciati in abbandono portano insicurezza. In particolare verranno restaurati e recuperati due edifici vincolati che fanno parte dell'antico opificio.
0: Il piano prevede nell'area edifici ad uso abitativo, anche in edilizia sociale, servizi, commerciale, una residenza per anziani e connessioni viabilistiche, incluse due rotatorie, una tra via Unità d'Italia e via Tibergen, la seconda accanto a via Cimitero, e piste ciclabili. Il totale delle opere di urbanizzazione ammonta a quasi 5 milioni e mezzo di euro. Ma sorgeranno anche un campo da calcio messo completamente a nuovo, un parco urbano, parcheggi pubblici alberati, una sala civica proprio in uno dei due edifici vincolati dalla sovrintendenza, che insieme alla storica ciminiera saranno restaurati e conservati.
19: Esclusa dal consiglio provinciale per un errore formale sulla scheda elettorale, succede a Verona, dove la consigliera uscente Veronica Tizzobe non è stata rieletta in provincia dopo che una preferenza, pur con il nome corretto, è stata considerata nulla per la riga sbagliata. La lista Tommasi valuta un ricorso, mentre Tizzobe chiede accesso agli atti e parla di una vicenda surreale. Quasi un quarto delle rimesse inviate all'estero dai lavoratori stranieri in Veneto parte dalla provincia di Verona, secondo i dati della Banca d'Italia elaborati da Fondazione Leone Moressa. Nel 2025 dal veronese sono stati spediti 170 milioni di euro, pari al 23,9% del totale regionale. Verona è seconda in Veneto dietro Venezia e decima in Italia per valore delle somme inviate ai paesi d'origine. È tutto tra meno di un'ora, mezzogiorno, le prossime news locali. Buona mattinata.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
22: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
23: Serata in centro zero stress?
24: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
23: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
25: Radio Verona.
26: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: canzone estiva, 11:18 minuti nel nostro mercoledì. Parliamo dell'Europa verso il biglietto unico per viaggiare in treno. L'obiettivo della Commissione Europea è rafforzare i diritti di tutti gli utenti, ma anche un po' ridurre i prezzi. Insomma, nuovo pacchetto passeggeri che è stato presentato, che potrebbe rivoluzionare un po' il mercato ferroviario di tutti gli stati membri, di tutti gli stati del vecchio continente europei, consentendo così ai viaggiatori di cercare, confrontare e acquistare in un'unica transazione dei servizi combinati dei diversi operatori che operano per ciò che concerne i treni su tutto il territorio dell'Europa. È tutto su una piattaforma scelta, indipendente o gestita da una compagnia ferroviaria. Infatti questo slogan recita: un viaggio, un biglietto, pieni diritti. Questo sistema, secondo chi lo ha studiato, porterà una riduzione anche dei prezzi e allo stesso tempo un aumento dei passeggeri disposti a prendere il treno. Le piattaforme di prenotazione degli operatori, con una quota pari o superiore al 50% del mercato ferroviario nazionale, dovranno integrare nell'offerta anche le proposte della concorrenza e, su richiesta, venderne i biglietti. È una bella iniziativa per poter viaggiare un po' in tutta Europa con il treno e con soluzioni anche più economiche. Tra poco torniamo con Charlie Puth, Kelani insieme a Don't For Me.
1: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
2: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
1: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
4: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
5: Mamma,

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Ma mi sa imbucare la foglia d'oro domenica? Beh, non c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
3: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
4: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
5: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio, ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.
6: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona,
7: in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Kehlani, Charlie Puth insieme con Revel 2018, 11 e 26 minuti, il nostro mercoledì on air in diretta. E con noi da Veronetta c'è Valentina Burati. Buongiorno Valentina.
1: Sì, buongiorno Nadia, anche se è solo mercoledì, non è mai troppo presto per cominciare a pensare al fine settimana, cosa dici? Questo weekend ci sarà un programma ricchissimo proprio a Veronetta, perché è prevista sabato e domenica la festa di quartiere, tra l'altro in concomitanza con la manifestazione Giardini Aperti, che ormai da diversi anni attira persone anche da fuori provincia, incuriosite dai tesori che si nascondono dietro i cancelli anche di via 20 settembre. Ci saranno momenti di musica, DJ set, i mercatini, naturalmente gastronomia in via 20 settembre e in piazza Santa Toscana. Perché diventa particolarmente importante questa manifestazione? Perché è nata proprio dal basso, dal quartiere, dagli esercenti, dai commercianti, dalle associazioni, che sono tantissime, e che hanno voluto idealmente celebrare la chiusura di una sorta di calvario, insomma. Per 15 mesi la zona di Veronetta ha sopportato i lavori necessari in via 20 settembre, che stanno per concludersi. Probabilmente a giorni dopo la chiusura della manifestazione ci sarà l'apertura provvisoria di via 20 settembre, poi, come già il comune aveva annunciato, verrà chiusa per una metà settimana, per qualche giorno a giugno, per consentire l'asfaltatura definitiva, e poi con l'estate, insomma, si tornerà a circolare in via 20 settembre. Intanto un preludio di questa sorta di ritorno alla normalità con la festa del fine settimana, che in realtà avrà già un'anteprima con Verona Risuona venerdì sera. Quindi se non si ha voglia di andare fuori porta, davvero c'è un programma molto ricco, con tutte le iniziative elencate sul sito del Comune di Verona.
0: Grazie alla nostra Valentina Burati. Tutti a Veronetta nel weekend, nel fine settimana, per vivere questo momento di festa, di convivialità. Arriva Nio, Up Out and Go. Oh no.

0: and Goon, Nio su Radio Verona. Si torna in redazione alla scoperta delle ultime notizie che noi giungono non solo dall'Italia ma anche dal mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale, a seguire un altro top record, un singolo nuovo e poi un salto nostalgico negli anni 90.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti. Si tratta di Giorgia Sommacalle, di Muriel Oddenino. Ieri il team di sub esperti finlandesi aveva recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Almeno 87 partecipanti della flottiglia hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele. Ad annunciarlo è stata la stessa flottiglia all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione e del fermo di 29 attivisti italiani. È in corso una caccia all'uomo che martedì sera a Castel Gerundo, in provincia di Lodi, ha inferto 3 coltellate a una 54enne biologa di passaggio lungo la provinciale 27. L'aggressione sarebbe venuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane. Le condizioni della donna sono gravi. Nuova mossa della difesa di Al-Masri. I legali del generale libico hanno presentato ricorso contro l'ammissibilità del procedimento aperto nei suoi confronti dalla Corte Penale Internazionale per presunti crimini contro l'umanità commessi in Libia. Secondo gli avvocati, il caso dovrebbe essere trattato dalle autorità libiche e non dalla Corte dell'Aia. Calcio, sono ore decisive per la panchina del Napoli. Dopo l'addio di Conte e De Laurentiis, accelerato per scegliere il sostituto dell'Eccese, la primissima scelta è Maurizio Sarri, ma attenzione anche alla candidatura di Max Allegri se dovesse lasciare il Milan. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
9: Stop! E un po' meno?
8: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
9: Stop! Un po' meno.
10: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
9: Stop! Buona!
10: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
12: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99 euro ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99 euro. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99 euro.
11: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Lana Del Rey su Radio Verona, 11:52 minuti. Sono state premiate 3 botteghe storiche veronesi della seconda, della terza e della sesta circoscrizione. Sono state premiate queste 3 attività commerciali del territorio cittadino nell'ambito del riconoscimento dedicato alle botteghe storiche scaligere veronesi, espressione proprio del tessuto economico ma anche dell'identità della città. Nella seconda circoscrizione il riconoscimento per pregio è andato a Foto Ottica Nodari, e nella terza circoscrizione il premio per i 40 anni di attività è stato assegnato a Dolci Idee di Andreoli Monica, e nella sesta circoscrizione analogo riconoscimento per i 40 anni di attività è stato consegnato alla macelleria Zattoni. Quindi sono state premiate ben 3 botteghe di Verona. Tra poco torniamo insieme, prima dell'informazione, con Francesco Gabbani e la sua hit per l'estate 2026, Summer Funk.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
4: Chiama 045 561 500. Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Monte Pastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
5: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere.
10: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
13: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
14: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
15: In collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Piace di Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Verona, canzone che ci porta verso l'informazione. Pronto il nostro Luca Del Ponte, scopriamo tutto ciò che è accaduto e sta accadendo a Verona in provincia, edizione informativa completata dalle ultime di sport con Alessandro De Pietro e dalla viabilità.
1: Sono le 12 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaligger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Secondo un comunicato congiunto della Diocesi di Verona, della Fondazione Cari Verona e dello studio Shifton, prende forma il progetto Villa Francescatti 2035 per rilanciare la storica dimora sulle colline di Verona. L'obiettivo è trasformare Villa Francescatti in uno spazio aperto dedicato ad accoglienza, educazione e innovazione attraverso un percorso di ascolto e coprogettazione che ha coinvolto cittadini, professionisti e istituzioni del territorio. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 20 maggio, ancora un saluto dalla redazione. Ancora sangue sulle strade della provincia in un scontro tra un furgone e una moto. Ha perso la vita un 23enne residente nel Mantovano. È il 16esimo motociclista morto in Veneto da inizio anno, come ci racconta Francesca Pellegrini.
4: Un giro sul Monte Baldo con un amico per festeggiare il compleanno si è trasformato in tragedia. Elia Sarzi Braga, 23 anni, ha perso la vita ieri pomeriggio poco prima delle 18 dopo essersi scontrato con un furgone. I due ragazzi stavano scendendo in moto da Spiazzi lungo la provinciale 29 quando in zona San Martino Platano è sbucato un furgoncino che si è messo sull'arteria principale. Elia non ha potuto evitarlo, se l'è trovato davanti senza avere il tempo di frenare. L'impatto non gli ha lasciato scampo. Consulente immobiliare, residente a Suzzarra, nel Mantovano, Elia Sarzi Braga, nel giorno del suo compleanno, era andato a Caprino con l'amico di infanzia. La Yamaha 1000 su cui viaggiava era dell'amico. Si erano scambiati i mezzi. La moto, rimasta in mezzo alla strada, è stata centrata da una coppia di motociclisti rimasta illesa. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto il SUEM 118, l'elicottero, l'ambulanza e l'automedica. A nulla è valso l'intervento dei soccorritori, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 23enne. Sotto shock ma illeso l'amico del 23enne, raggiunto sul luogo dell'incidente da diverse persone, tra cui anche il sindaco di Caprino Giuseppe Adami e l'assessore Alberto Martinelli. La salma di Elia è stata portata a Peschiera a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dopo l'ennesima morte sulla Caprino Spiazzi si accende la polemica. Da anni l'allarme sicurezza continua a rimanere alto, numerosi gli incidenti, con protagonisti quasi sempre motociclisti che spesso sfrecciano velocità sostenute. Proprio sull'incrocio teatro dell'incidente c'è un accordo di programma tra comune e provincia per realizzare una rotonda che costerà 400.000 euro. Entro fine anno, ha assicurato il sindaco, dovrebbero essere affidati i lavori.
3: Accelera il progetto della nuova fermata TAV sul Basso Garda. Rete Ferroviaria Italiana ha annunciato di avere completato una prima fase dello studio di fattibilità tecnico-economica della stazione prevista a San Martino della Battaglia nel comune di Desenzano. L'opera servirà all'area gardesana tra Veneto, Lombardia e Trentino, ma resta aperto il nodo dei costi. Da 16 milioni stimati nel 2021 si è passati a oltre 200 milioni di euro. Preoccupazione invece a Peschiera del Garda con l'arrivo della TAV, i treni ad alta velocità lasceranno la linea storica Milano-Venezia e la stazione gardesana rischia di restare servita solo dai regionali. La sindaca Gaiulli chiede al ministro Salvini di mantenere le fermate veloci sul territorio veronese. Restano però dubbi sull'impatto della nuova fermata TAV sul Basso Garda. Secondo Marco Pasetto, docente dell'Università di Padova, nuove stazioni lungo la linea rallenterebbero l'alta velocità anche se una fermata gardesana potrebbe favorire il turismo. Sarebbe più opportuno, spiega, il potenziamento dei collegamenti ferroviari locali da Verona e Brescia verso il lago. Resta alta la tensione a Isola della Scala sul futuro dell'ente fiera e della prossima Fiera del Riso in programma dal 17 settembre, dopo la revoca del presidente Alessandro Guarnieri e le dimissioni di un consigliere. Il sindaco Luigi Mirandola ha convocato per venerdì l'assemblea per nominare i nuovi vertici. Intanto le opposizioni chiedono chiarezza sulla gestione dell'ente, mentre crescono i timori sull'organizzazione della storica rassegna dedicata al Vialone Nano. E adesso le ultime di sport calcio con Alessandro De Pietro, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio Luca, gara 1 delle semifinali per la promozione in A1 questa sera con la Tezenis a casa della Fortitudo, alla Palladozza, la palla 2 alle 20:30, così come dopodomani, sempre al Palladozza, sempre alle 20:30, gara 3 lunedì invece a Verona, sempre alle 20:30 al Forum. Verona che deve vincere una delle prime due gare per spostare l'inerzia della serie, della propria parte e orientare ovviamente in primis il fattore campo. Per la Tezenis le rassicurazioni dopo la serie con Brindisi dall'altra parte del tabellone, intanto la quarta qualificata per le semifinali e Rimini, dopo aver battuto in gara 5 in trasferta Pesaro, Rimini affronterà Cividale. Dal basket al calcio con le ultime sedute del Verona prima della partita di domenica ore 20:45 al Bentegodi con la Roma, per l'Hellas il grande nodo resta Sean Solyan, il cui orientamento è quello di restare all'Hellas, di accettare il prolungamento di contratto fino al 2029, deve avere però prima quelle garanzie da parte di Presidio Investors che non ha ancora ricevuto del tutto. Ed è tutto per lo sport.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
11: Radio Verona.
12: Viabilità.
3: Al momento sulla 4 Milano Venezia verso Venezia rimane chiuso l'allacciamento con la A21, in carreggiata opposta dunque verso Milano rallentamenti tra Verona Est e l'allacciamento con la A22 del Brennero per cantieri e traffico intenso. Sulla 22 del Brennero verso sud coda di mezzi pesanti tra chiusa Val Gardena e Egna ora per eventi straordinari, sempre in direzione Modena si registrano inoltre 2 km di code tra Bolzano Sud e Egna ora per traffico intenso. A Verona città traffico sostenuto a tratti ma nel complesso scorrevole. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
13: Radio Verona flashback.

Amante di Giusy Ferreri, 12 e 14 minuti, si apre un'altra ora da vivere insieme con me che sono Nadia De Nicolò. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, 335 60 11 610 se volete interagire con noi, e potete farlo tramite WhatsApp. Arrivano i

0: La nuova stagione è partita!
1: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
0: Il trekking firmato CMP.
1: Il Made in Italy di Australian.
0: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
1: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
0: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
7: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
8: Chiama 045 561 500.
9: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
13: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
14: Grande attesa per la partita di questa sera.
15: Siamo già qui.
16: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
15: Live dal territorio, tutto il giorno.
17: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
15: Radio Verona aumenta l'informazione.
18: Uno spettacolo come non si era mai visto.
15: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
16: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
15: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

piaci tanto. Saif su Radio Verona, 12:28 minuti. Tutti in strada, maglietta rossa e voglia di condividere tanti progetti concreti. Domenica 24 maggio con Angels in Run si corre per sostenere le donne vittime di violenza. Decima edizione dell'Angels in Run, manifestazione sportiva non competitiva da 3 o 10 chilometri. Domenica mattina a Verona dall'ex Arsenale prende il via questa splendida kermesse per correre uniti, proprio per sostenere tutte le donne vittime di

0: subito in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive. Si tratta delle salme di Giorgia Sommacal e della ricercatrice Muriel Oddenino. Nel frattempo la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. I partecipanti della flottiglia fermati dalla Marina Militare Israeliana al largo delle coste di Cipro stanno iniziando ad arrivare al porto di Ashdod. Martedì notte Israele ha affermato di aver intercettato tutte le imbarcazioni, fermando 430 attivisti, 29 italiani. Vladimir Putin è a Pechino per una missione diplomatica con Xi Jinping. Nel corso del bilaterale, Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile. Xi Jinping ha sottolineato la solidità del rapporto tra Cina e Russia, parlando di una relazione costruita anche nei momenti difficili. A Castel Gerondo, in provincia di Lodi, è ancora in corso la caccia all'uomo che martedì sera ha inferto 3 coltellate a una 54enne di passaggio lungo la provinciale 27. L'aggressione sarebbe venuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane. Le condizioni della donna sono gravi. Il tennis: Carlos Alcaraz ha annunciato il suo forfait per Queens e Wimbledon. Ciò significa che lo spagnolo lascerà per strada sicuramente altri 1800 punti che si aggiungono ai 2000 che gli verranno scalati alla fine del Roland Garros. Il vantaggio massimo di Sinner su Alcaraz dopo il torneo parigino arriverebbe fino a 5440 punti. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
7: Stop! E un po' meno?
6: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
7: Stop! Un po' meno.
8: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
7: Stop! Buona!
8: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
10: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2 euro e 9 centesimi ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con due prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro.
9: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

12:46 minuti, noi siamo giunti ai saluti, ci ritroviamo domani mattina come sempre dopo l'informazione delle ore 9 per farci compagnia sempre qui su Radio Verona. In arrivo Luca Del Ponte, un altro ampio spazio informativo locale, a seguire l'appuntamento sportivo della metà giornata che aria tira. Vi ricordo altro appuntamento sportivo, quello delle 19 fuori gioco con Alessandro Di Pietro, non è finita qua perché nel primo pomeriggio con voi ci sarà il nostro Matteo Sandri, nel tardo pomeriggio Matteo Sambugaro, si conclude con Lady Gaga.

0: sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
1: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
0: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
2: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
3: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
4: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
5: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
4: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
6: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Verona Top News.
10: Bentrovate, bentrovati. Domani Verona celebra San Zeno, patrono della città. Numerose le iniziative in programma nella Basilica. Questa sera alle 18.30 i Vespri con il tradizionale discorso alla città del Vescovo Domenico Pompili davanti alle autorità civili e militari. Domani, sempre alle 18.30, la messa solenne e la tradizionale offerta dell'olio da parte dei sindaci del territorio destinato ad ardere per un anno davanti all'urna del Santo Patrono. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
11: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
9: Radio Verona Notizie.
10: È mercoledì 20 maggio, ancora un saluto dalla redazione. Manifestazione a Sorgà contro la discarica di Car Fluff. Oltre un centinaio di partecipanti, tra cui anche rappresentanti delle amministrazioni dei paesi limitrofi. La conferenza dei servizi è stata rinviata, ma il corteo si è svolto ugualmente. Per noi c'era Tiziana Bronzato, sentiamo al suo microfono Daniela Garilli, presidente del comitato contro il Car Fluff, riconoscibile dal fiocco giallo, simbolo del comitato.
12: Nastro giallo per dire no alle discariche, ovviamente con soddisfazione diciamo che è un comitato legalizzato e quindi questo ci ha permesso di nominare un geologo per fare delle osservazioni, ci permetterà anche di nominare eventualmente un legale, quale siamo già in contatto, se dovesse la ditta fare un ricorso, dovessimo noi provvedere a fare un ricorso. La comunicazione di ieri della conferenza dei servizi è un piccolo passello, un tassello in più che ci sta tutelando e ci sta dando soddisfazione. È una battaglia che comunque bisogna continuare, perché finché non abbiamo il no definitivo può capitare di tutto. È anche vero che adesso le due regioni, Regione Lombardia e Regione Veneto, si devono parlare e concordare per le discariche al di sotto dei 10 km, però comunque quello che ha fatto la Regione Veneto in questi giorni è stato fondamentale anche per noi.
10: Tangenziale Affi Peschiera, in vigore il divieto di sorpasso per i tir e da giugno sarà vietato anche il transito. Già una decina le patenti ritirate ai trasgressori nel servizio di Matteo Taglietti, il sindaco di Affi, Marco Sega.
13: Sulla tangenziale Affi Peschiera i camion sopra le 7,5 tonnellate non possono superare. Il sorpasso è vietato da giovedì della scorsa settimana. Per i trasgressori c'è il ritiro della patente e sono già 10 quelle ritirate in pochi giorni. Dall'8 giugno inoltre riparte il divieto di circolazione dei tir e così sarà per i 3 mesi estivi sino all'8 settembre.
14: Siamo in fase turistica e in questa stagione è fondamentale, almeno durante il giorno, non avere i camion.
15: Senta, il nodo rimangono i controlli?
14: Sì, procederemo col coordinamento come è stato fatto l'anno scorso, in modo da garantire sia con la collaborazione delle polizie locali la pattuglia sia la mattina che il pomeriggio. Sicuramente comunque ci sarà il punto di controllo, anche perché nell'interesse di tutti avere un occhio di riguardo per i turisti.
13: E a proposito di viabilità nella zona, la trafficata strada tra Affi e Costermano avrà una nuova rotatoria che sarà realizzata in località Gazzoli, teatro di numerosi incidenti stradali.
10: Il Tribunale di Verona ha accolto l'istanza di messa alla prova per una seconda veterinaria dell'azienda Aptuit, imputata nell'inchiesta sui presunti maltrattamenti agli animali da laboratorio. Il procedimento nasce dalle denunce presentate 5 anni fa dalla LAV, che segnalavano presunte uccisioni non necessitate e condizioni di detenzione ritenuti disagevoli all'interno dei laboratori della multinazionale. Aptuit ribadisce di operare nel rispetto delle normative etiche e di legge sulla sperimentazione animale. È tutto, grazie dell'ascolto.
16: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
17: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
16: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
18: Serata in centro zero stress?
19: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
18: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
20: Radio Verona. Viabilità.
10: Al momento sulla 4 Milano-Venezia verso Venezia rimane chiuso l'allacciamento con la A21 in carreggiata opposta, dunque verso Milano rallentamenti tra Verona Sud e l'allacciamento con la A22 del Brennero. Sulla 22 del Brennero permane una coda di mezzi pesanti in carreggiata sud tra chiusa Val Gardena e Bolzano Sud per eventi straordinari. A Verona città traffico ancora sostenuto a tratti, ma nel complesso scorrevole è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
21: Sono le 13 in punto.
22: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
20: Radio Verona, www.radioverona.it.
22: Flashback Selection, un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco, 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection.
20: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
22: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
0: Buongiorno, buongiorno amici di Radio Verona e di Telearena. Vorrei dire sono ancora qua perché sono passate poche ore alla fine da ieri sera. Mi ha raggiunto però Lindo Filippi. Ciao,
1: per
0: mister.
1: Farmi compagnia. Ciao
0: per
1: a
0: farmi
1: tutti.
0: Compagnia. Spero sia una buona compagnia. Mister.
1: Di solito è così.
0: Allora, telefono 045 96 00103, WhatsApp 335 6011 610. Dobbiamo sviscerare un po' di cose in questa puntata di Chiara Tira, soprattutto aggiornamenti sulla questione direttore sportivo, perché i media nazionali oggi parlano di presunti contatti tra Sean Sogliano e la Roma. Sean Sogliano, alternativa a Tony D'Amico, che rimane il preferito in orbita Roma, da quanto poi continuano a raccontare i media romani e anche i media nazionali. Però anche c'è stata in queste ore questa timida apertura, questi primi contatti di cui si parla con la Roma. Qual è la situazione? Che Sogliano per il momento è ancora al centro del Verona, anche lui ha aperto la permanenza all'Hellas, e questo è successo ormai un paio di settimane fa. C'è un contratto di fatto solo da firmare fino al 2029, quindi con l'allungamento di contratto, con anche un adeguamento contrattuale a livello economico. Però adesso abbiamo questo piccolo elemento anche di questi contatti con la Roma. Da quanto ci risulta, mister, ti dico anche questo: Zanzi in queste ore non è a Verona, sta festeggiando il suo compleanno negli Stati Uniti, è tornato a casa per il suo compleanno. Quando tornerà la situazione dovrebbe essere definita o in un senso o nell'altro. Ormai siamo, secondo me, alla resa dei conti e non si scappa più da questa situazione, e parere personale, secondo me si è atteso anche troppo.
1: Sì, si è atteso anche troppo, perché è da 4 partite che ufficialmente siamo in Serie B, dunque bisogna programmare quanto prima la stagione, mettendo insieme una squadra che deve giocare per forza per risalire subito al primo anno, fare arrivare dei pezzi mancanti e confermare quelli che possono essere importanti per costituire un gruppo vincente. Però la mentalità, come ho detto più di qualche volta, la dà la società, perché c'è la mentalità societaria ma c'è anche la mentalità sportiva. Uno, un grande che dà mentalità societaria e mentalità sportiva è Sean Sogliano, perché è uomo di calcio, perché può fare il direttore tecnico e anche il direttore sportivo. Però si devono decidere sia la società a affrettare i tempi e sia lui a decidersi o sì o no, perché se no allora si va in cerca di un altro, perché alla fine Sean Sogliano è bravo, io ho una grande stima, però il Verona è il Verona, insomma, si fa anche senza di lui. E però tu mi dici della Roma, ma io non lo vedo tanto bene caratterialmente, uno come Sogliano e uno come Gasperini. Vedo meglio una coppia Tony D'Amico e Gasperini, anche perché si conoscono, perché sono stati assieme all'Atalanta.
0: Poi c'è anche questo tempismo che io comunque considererei nella settimana di Verona-Roma, dove la Roma si gioca la Champions League. Fatalità, i media romani e poi tirano in ballo Sean Sogliano, i contatti con la Roma. Poi ogni cosa, secondo me, va un attimo sempre anche capita, anche compresa. Però noi diamo questa notizia. Ti do anche, mister, ne abbiamo parlato anche ieri sera, volemo bene al Verona, ma secondo me vale la pena ripeterlo, gli eventuali nomi sondati per il dopo Sogliano, perché se si arrivasse, io non credo si arriverà, però dobbiamo ormai tenere aperte tutte le porte, se si arrivasse ad uno strappo, soluzione interna Massimo Margiotta, oppure un nome che piace, un nome che tra l'altro ha avuto contatti anche con la proprietà Verona nel corso delle ultime settimane, perché il Verona è stato attivo soprattutto con la Juve Stabia sul fronte mercato in queste ultime settimane, è il direttore sportivo della Juve Stabia Matteo Lovisa, giovanissimo, abituato a lavorare davvero in condizioni economiche molto precarie, ma che nelle ultime 3 stagioni con la Juve Stabia ha fatto dei miracoli: promozione in B e 2 playoff consecutivi, Juve Stabia che è uscita ieri sera dai playoff. Quindi comincia anche a delinearsi quel tipo di filone, con dei nomi che stanno uscendo nell'eventualità però nessuno vuole arrivare in questo momento a quell'eventualità che Sogliano poi prendesse un'altra direzione.
1: Ma allora Lovisa è un direttore sportivo giovane, rampante, i risultati sono dalla parte sua e non fai due playoff di fila se non allestisci una buona squadra. È una buona squadra, è composta da dei singoli di ottima qualità tecnica e tattica per il campionato che devi frequentare, perché il campionato di Serie B è un campionato duro, soprattutto a livello fisico, e devi allestire una squadra in grado di lottare, perché lì in quel campionato lì non ti regala niente nessuno. L'esempio più lampante è il Palermo, Catanzaro Palermo 3-0.
0: Tra l'altro stasera c'è il ritorno.
1: Lì può succedere di tutto, perché i giocatori il Palermo li ha, forse il Catanzaro è più squadra. Però
0: i ben informati parlano anche di un passaggio dalla sede del Verona di Matteo Lovisa, e quindi è un nome che vi facciamo anche perché ha avuto dei contatti reali con il Verona, sia per il mercato, ma poi comunque è un profilo giovane che è anche piaciuto ovviamente alla proprietà, per i risultati di cui parlavi tu mister, ma anche per il fatto che negli ultimi anni davvero ha concretizzato al massimo che era il materiale che aveva a disposizione.
1: Poi lavorare a Castellammare non è semplice, è una piazza calda, e se fai il risultato sei bravo, se non fai il risultato fai fatica a dormire. Dunque è una buona palestra di vita e di sport per un direttore sportivo.
0: E quindi staremo a vedere, anche perché con la Juve Stabia sapete c'è anche quel filone legato ad Abate, che è un allenatore che piace, tanti giocatori anche della Juve Stabia che sono stati accostati al Verona, da Correia, centrocampista della Juve Stabia, Leone tra l'altro quello più vicino ma perché è in scadenza di contratto, aveva già un accordo con lo Spezia. Il Verona si è inserito con lo Spezia, che ha retrocesso in Lega Pro. Ovviamente Leone poi in questo momento preferisce il Verona, quindi ci sono tante cose di cui secondo me dovremo parlare di qui ai prossimi giorni. Speriamo che Sogliano rimanga, perché il progetto di presidio non è convincente. In ogni caso, forza gialloblu dal Poz. Poi ancora buongiorno: finché non si saprà la nuova guida tecnica e se Sogliano rimarrà, non sapremo che squadra ci sarà il prossimo anno, da Nicola. Poi ancora: ciao, ieri ho visto Monza Juve Stabia, sinceramente penso che la società debba spendere dei soldi in giocatori con esperienza e tecnica, inoltre con i cosiddetti giocatori quadrati, perché la fisicità in B è di base, da Antonello. Poi ancora: oltre alla delusione della Serie B cresce la preoccupazione in quanto dopo una settimana Sogliano non ha ancora dato risposta, quindi la dice lunga sulla programmazione societaria. Diciamo che sono un po' di più le settimane, non è proprio una, è un po' di più. Adesso c'è anche questo viaggio di piacere di Italo Zanzi negli Stati Uniti, ma ritornerà poi a Verona per la gara con la Roma, e lì credo che davvero poi tutte le cose, tutto il puzzle si comporrà. Dobbiamo fermarci, ci fermiamo, e poi mister ti faccio rispondere anche ad alcune domande che sono arrivate anche per te.
1: Bene.
0: A tra poco.

0: Radio Verona.
1: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
2: Di nuovo insieme, Alessio Faccincani. Un po' di domande per te, mister. Allora, ti faccio questa da parte di Nicola, che ti chiede: ma i giocatori, vedendo una società come la nostra, che domande possono farsi anche per il futuro di queste, di questo Verona?
3: Ma i giocatori si devono chiedere perché sono retrocessi, intanto. Uno. Due, se sono retrocessi vuol dire che devono fare un campionato di Serie B all'avanguardia. Tre, se vogliono rimanere per provare questa avventura, bene, se no cambino casacca, non c'è problema. Perché poi alla fine è inutile dire ma c'è il preparatore atletico, c'è questo, c'è quell'altro, c'è il procuratore che ti scalda la testa. No. Decide il giocatore, sempre è sempre lui che decide se stare o andare.
2: Poi questo amico ci propone questo scenario, mister, buongiorno. Comunque Sogliano può anche non firmare nulla e tenere fede al suo attuale contratto che scade nel 2027. In questo modo potrebbe così veramente mettere alla prova la Presidio, attendendo il mercato di giugno. La firma sul prolungamento può essere fatta anche in corso d'anno. Io la vedo così da Samuel.
3: Ma Samuel non ha torto, perché 2027 sarebbe quello che corrisponde se noi allestiamo un'ottima squadra a una pronta risalita in Serie A. Dunque non sarebbe una brutta idea, però sai che si decide.
2: Però diciamo che si decide. Anche per una questione di rapporti, secondo me, se ti viene proposto un contratto, lasciarlo un po' cadere in questo modo,
3: certo, poi
2: irrigidisce un po' le parti. Ecco, non vorrei che finisse anche in questo modo.
3: È quello che è successo a Palladino. Palladino avevano proposto un contratto di 4 anni e lui gli ha detto no, io voglio un contratto più corto e senza tante clausole per la rescissione. E per caso gli ha detto beh, allora abbiamo deciso che forse ci orientiamo su un altro. Però l'importante è che sia la società e anche il signor Sogliano si muovono.
2: No, siano anche allineati, perché secondo me così non si va sì, da nessuna parte. Ma è da fastidio la presenza di Sogliano in panchina, a creare confusione a tutti, visto che comanda. Io spero che se ne vada da Domenico. Poi ancora, non è Sogliano che diceva che se un giocatore tentenna e tarda nel dare una risposta al Verona, meglio che stia dov'è? Per lui il discorso invece non vale, forza Hellas sempre. Secondo me è un po' diverso, nel senso, non mettiamo la decisione del direttore sportivo, che comunque sta lavorando in questo momento per il Verona, che perché altrimenti giocatori come Correia, come Leone, che di fatto sono già stati opzionati, non sarebbero stati opzionati se Sogliano non lavorasse. Semplicemente ci sono delle cose che vanno sistemate, semplicemente ci sono delle voci anche che arrivano, e quindi magari adesso si tarda un po'.
3: Da quando sono nati i direttori sportivi, faccio i due nomi storici, uno era Italo Allodi, andava in panchina con Elenio Herrera, era Gippo Viani, che non si poteva neanche vedere con il Paron Nero Rocco, e lui andava in panchina col Milan.
2: Mi chiedo se la società farà piacere questo temporeggiare di Sogliano, forse comincia a guardarsi attorno da Davide, l'abbiamo detto che un paio di nomi stanno uscendo in queste ore, perché un club professionistico deve essere pronto nel caso ci fosse uno strappo. I nomi li abbiamo fatti. Soluzione interna: Margiotta, particolarmente quotato all'interno del Verona per i 6 anni nel settore giovanile, con buoni risultati. E poi anche questa pista di un ragazzo giovane abituato a lavorare anche con budget bassi, come Lovisa, che ha fatto molto bene poi nel campionato che tu andrai ad affrontare l'anno prossimo. Vi do anche una notizia invece relativa ad un altro direttore sportivo che sarà avversario del Verona l'anno prossimo, perché ormai, mister, ci siamo. Fabio Brutti sta per firmare per il Mantova, dovrebbe essere un contratto triennale di 3 anni, e quindi sarà uno dei tanti avversari del Verona, un Mantova che ha una matrice veronese, perché il presidente Filippo Piccoli, ci sono anche tanti professionisti che lavorano a Mantova e sono di Verona, sicuramente è una cosa che fa anche piacere, perché è partito dal basso Fabio Brutti, che adesso avrà una grande opportunità.
3: No, ma se l'hai guadagnato perché nel tempo ha fatto i risultati, è un ragazzo sveglio, scaltro, intelligente, Dunque, se l'è guadagnato, forse magari poteva arrivare un po' prima quel riconoscimento lì, ancora addirittura quando il Mantova era in Serie C. Però l'importante è che sia arrivato e se l'è guadagnato al 100%.
2: Ci fanno dei nomi per la direzione sportiva, non potremmo prendere Massara, non credo sia nei radar del Verona, mi ripeto perché altrimenti poi si parla già di nomi futuri, ma in questo momento c'è un nome che deve rimanere lì bello saldo, che è Sean Sogliano. Ha un contratto in essere, ha un prolungamento sul tavolo, arrivano dei corteggiamenti, però Sogliano in primis vuole semplicemente trovare la quadra con il Verona, e secondo me quando Italo Zanzi tornerà, in un senso o nell'altro questa quadra deve essere trovata. Però per il momento Sogliano è ancora al centro del Verona, e salvo strappi che sinceramente io non prevedo, poi può sempre accadere di tutto, Sogliano poi rimarrà al suo posto. Sogliano attende perché vuole capire se il presidio sarà all'altezza per una risalita, ci scrive Nicola, e capisco anche poi un po' le vostre preoccupazioni, perché tanti messaggi evidentemente sono su questa situazione. C'è una chiamata, la prendiamo. Pronto?
0: Pronto?
2: Buongiorno.
0: Sì, ciao, sono Andrea.
2: Ciao.
0: Una domanda per mister Olido, che stimo tantissimo come persona e come figura. Non ti sembra che forse a Verona Sogliano ha fatto il suo tempo? Anche perché quest'anno secondo me ha fatto un errore grandissimo, e cioè mandare via tutti quelli che erano i leader dello spogliatoio: Lazovic, Davidovic, Berardi, e ha lasciato una squadra con tanti stranieri che non sono neanche capaci di parlare tra di loro, tante lingue diverse, senza un vero leader. Quindi penso che forse Sogliano dovrebbe fare un mea culpa per come ha gestito quest'anno proprio la rosa, proprio lo spogliatoio. Perché un Lazovic, al di là di quanto giocava, un Faraoni, al di là di quanto giocava, quest'anno sono mancati tantissimo, perché è evidente che c'era una squadra allo sbando.
2: Guarda, ti dico una cosa io e poi lascio rispondere il mister. Non credere che Sogliano non si stia facendo un esame di coscienza per questa stagione, perché è il primo che ci è rimasto male, ed è il primo, secondo me, ad essere consapevole che qualche errore lo ha fatto in questo percorso. Poi ti lascio rispondere.
3: Ma direi che gli ultimi due anni siamo sempre rimasti in equilibrio e ci siamo salvati proprio per il rotto della cuffia. Il terzo anno è una cosa logica che nel calcio ci vai dentro. Però Andrea dice che tanti giocatori sono andati via. Ora, tanti giocatori vanno via, però tanti giocatori vengono mandati via, sono due cose diverse. Ci sono di quelli che vengono mandati via perché magari esprimono un loro pensiero, che non gli sta più bene rimanere qua, perché come ho detto prima decidono sempre loro. Però sono andati via dei giocatori, ma sono arrivati anche giocatori bravi, a mio parere, come De Munson, come lo stesso che non è stato all'altezza, Valentini, anche se era già qua dall'anno scorso, Nelson, che era partito bene, poi in qualche frangente del campionato non è stato all'altezza, però insomma un giocatore che è nazionale del proprio paese. Gagliardini lo vogliamo discutere? A mio parere no, anche se Duda era un'altra cosa. Il problema più grosso è che ci sono mancati Suslov e Serdar. Vogliamo parlare del ragazzo che ha fatto gol domenica a Milano? Bovi, per me è un buon giocatore, perché domenica, a mio parere, ha fatto il gol più bello e più intelligente della Serie A.
2: Grazie mister, dobbiamo chiudere, io ti ringrazio.
3: Poi se Sogliano vuole andare via, come ho detto prima e come dice Andrea, non si può stare in paradiso al dispetto dei santi.
2: Ci fermiamo, ricordo gli appuntamenti di oggi con Fuori Gioco, Radio Verona, Alessandro De Pietro, anche l'Arena Sport su Telearena. Grazie da Alessio Facincani e anche da Olindo
3: Filippi.
2: Buona giornata.

che aria tira. Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
3: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
2: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
4: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
5: Chiama 045 561 500.
6: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
7: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
9: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita A22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260 1261.
10: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
11: In collaborazione con
12: Apparente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
13: Radio Verona Notizie.
14: Bentrovati dalla redazione. Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani morti alle Maldive. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi e genitalia, le altre arriveranno nelle prossime ore quando sarà disposta l'autopsia. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Una donna di 54 anni è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castel Gerundo, nell'Odigiano. La vittima è in condizioni gravi ed è partita la caccia al responsabile. La donna era in auto lungo la provinciale 27 quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata e qui sarebbe avvenuta l'aggressione. Il premier indiano Narendra Modi è in visita a Roma, accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro Tajani. Oggi la visita al Quirinale per incontrare il presidente Mattarella. La sua presenza in Italia è un onore, ha detto il capo dello Stato. L'Unione Europea valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari col presidente russo Putin per porre fine alla guerra in Ucraina. Cresce il consenso, scrive il Financial Times, affinché l'Europa nomini un proprio rappresentante. Il tennis, dopo la vittoria di ieri all'esordio, tornerà subito in campo oggi negli ottavi dell'ATP 500 di Amburgo. L'azzurro Luciano Darderi, il numero 7 del tabellone, sarà opposto al padrone di casa Jannik Hafman. Il match si giocherà non prima delle 18. È tutto, al prossimo appuntamento.
15: FM.
11: ultime prima della partita dell'Hellas, i personaggi del bifido.
15: Radio Giallo Blu Superstar, il consueto divertimento in salsa giallo blu con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni. In diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato alle 12 e dove e quando vuoi al sito radioverona.it, sezione podcast.
16: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Una cittadina isolata.
11: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
10: Una terribile minaccia.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
14: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Mi sa imbucare la fognatura domenica. Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: Complimenti, auto nuova?
5: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta, assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
4: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
5: La nuova stagione è partita.
6: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
5: Il trekking firmato CMP.
6: Il Made in Italy di Australian.
5: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
6: Tutte Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
5: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
9: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
10: Ultima di campionato per il Verona, ultima in Serie A dopo 7 stagioni di fila. 38esima giornata, domenica 24 di maggio, stadio Bentegodi. Hellas contro Roma, fischio d'inizio alle 20.45, prepartita dalle 20.15 in diretta su Radio Verona.
11: In collaborazione con distributori di benzina al risparmio.
12: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
13: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3. Colorificio prima mano, colore in primo piano. A Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.
14: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Secondo un comunicato congiunto della Diocesi di Verona, della Fondazione Cari Verona e dello studio Shifton, prende forma il progetto Villa Francescatti 2035 per rilanciare la storica dimora sulle colline di Verona. L'obiettivo è trasformare Villa Francescatti in uno spazio aperto dedicato ad accoglienza, educazione e innovazione attraverso un percorso di ascolto e coprogettazione che ha coinvolto cittadini, professionisti e istituzioni del territorio. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: E mercoledì 20 maggio ancora un saluto dalla redazione. Ancora sangue sulle strade della provincia in uno scontro tra un furgone e una moto. Ha perso la vita un 23enne residente nel Mantovano. È il 16esimo motociclista morto in Veneto da inizio anno, come ci racconta Francesca Pellegrini.
6: Un giro sul Monte Baldo con un amico per festeggiare il compleanno si è trasformato in tragedia. Elia Sarzi Braga, 23 anni, ha perso la vita ieri pomeriggio poco prima delle 18 dopo essersi scontrato con un furgone. I due ragazzi stavano scendendo in moto da Spiazzi lungo la provinciale 29 quando in zona San Martino Platano è sbucato un furgoncino che si è messo sull'arteria principale. Elia non ha potuto evitarlo, se l'è trovato davanti senza avere il tempo di frenare. L'impatto non gli ha lasciato scampo. Consulente immobiliare, residente a Suzzarra, nel Mantovano, Elia Sarzi Braga, nel giorno del suo compleanno, era andato a Caprino con l'amico di infanzia. La Yamaha 1000 su cui viaggiava era dell'amico. Si erano scambiati i mezzi. La moto, rimasta in mezzo alla strada, è stata centrata da una coppia di motociclisti rimasta illesa. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto il SUEM 118, l'elicottero, l'ambulanza e l'automedica. A nulla è valso l'intervento dei soccorritori, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 23enne. Sotto shock ma illeso l'amico del 23enne, raggiunto sul luogo dell'incidente da diverse persone, tra cui anche il sindaco di Caprino, Giuseppe Adami, e l'assessore Alberto Martinelli. La salma di Elia è stata portata a Peschiera a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dopo l'ennesima morte, sulla Caprino Spiazzi si accende la polemica. Da anni l'allarme sicurezza continua a rimanere alto. Numerosi gli incidenti, con protagonisti quasi sempre motociclisti che spesso sfrecciano velocità sostenute. Proprio sull'incrocio teatro dell'incidente c'è un accordo di programma tra comune e provincia per realizzare una rotonda che costerà 400.000 euro. Entro fine anno, ha assicurato il sindaco, dovrebbero essere affidati i lavori.
5: Accelera il progetto della nuova fermata TAV sul Basso Garda. Rete Ferroviaria Italiana ha annunciato di avere completato una prima fase dello studio di fattibilità tecnico-economica della stazione prevista a San Martino della Battaglia nel comune di Desenzano. L'opera servirà all'area gardesana tra Veneto, Lombardia e Trentino, ma resta aperto il nodo dei costi. Da 16 milioni stimati nel 2021 si è passati a oltre 200 milioni di euro. Preoccupazione invece a Peschiera del Garda. Con l'arrivo della TAV, i treni ad alta velocità lasceranno la linea storica Milano-Venezia e la stazione gardesana rischia di restare servita solo dai regionali. La sindaca Gaiulli chiede al ministro Salvini di mantenere le fermate veloci sul territorio veronese. Restano però dubbi sull'impatto della nuova fermata TAV sul Basso Garda. Secondo Marco Pasetto, docente dell'Università di Padova, nuove stazioni lungo la linea rallenterebbero l'alta velocità, anche se una fermata gardesana potrebbe favorire il turismo. Sarebbe più opportuno, spiega, il potenziamento dei collegamenti ferroviari locali da Verona e Brescia verso il lago. Resta alta la tensione a Isola della Scala sul futuro dell'ente fiera e della prossima Fiera del Riso in programma dal 17 settembre, dopo la revoca del presidente Alessandro Guarnieri e le dimissioni di un consigliere. Il sindaco Luigi Mirandola ha convocato per venerdì l'assemblea per nominare i nuovi vertici. Intanto le opposizioni chiedono chiarezza sulla gestione dell'ente, mentre crescono i timori sull'organizzazione della storica rassegna dedicata al Vialone Nano. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: E ci siamo anche oggi a trascorrere un bel po' di orette assieme. Ciao a tutti, sono Matteo Sandri, come state? Tutto bene? Io assolutamente tutto ok, tutto a posto. Sono pronto ad accompagnarvi parlando di tanta musica, perché è quello che facciamo solitamente nel nostro contenitore. Quando ci sono io vi aspetto sempre con tanti artisti per farvi ascoltare, perché la buona musica non manca. Ma poi anche chiacchierare un po' di tutto, no? Gossip, concerti, uscite discografiche, curiosità dal mondo dello spettacolo. Ci stanno sempre, quindi siamo pronti a iniziare.
0: Radio Verona,

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Achille Lauro e Laura Pausini duettano a Città del Messico. Il cantante è stato ospite del tour mondiale della Pausini. Insieme hanno duettato il 16 di marzo, lo sappiamo che quella canzone è così bella, 16 marzo, che è stata ricreata anche in versione spagnola il 16 di marzo, quindi praticamente 16 di marzo. E hanno duettato assieme, tour mondiale, pazzesco, Città del Messico. Lauro, fratello, sei ufficialmente messicano, ti voglio bene, ti voglio un bene dell'anima, Lauro, e sono così orgoglioso di te. Ti vogliono bene tutti, e non solo in Italia, ma adesso anche in giro per il mondo. All'arena, in cui c'erano 15.000 persone, un concerto tutto esaurito, firmato Lauro Pausini, appunto, con ospite anche Achille Lauro, questo battesimo messicano per lui.

0: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
1: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
0: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
2: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
3: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su Eventbrite.com.
4: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
9: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
10: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
11: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita A22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi Italia e India sono più vicine che mai, lo ha detto la Presidente del Consiglio Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il Primo Ministro dell'India Modi dopo il bilaterale a Roma. Dal canto suo Modi ha confermato la sinergia con il nostro paese. Tra Italia e India c'è armonia e stretta collaborazione. Stiamo anche lavorando a quello che sarà un centro di innovazione tra i due paesi, sottolinea ancora Modi. E veniamo all'altro bilaterale, quello tra Vladimir Putin e Xi Jinping a Pechino. In una dichiarazione congiunta al termine del vertice i due paesi hanno condannato l'attacco all'Iran e il sequestro del presidente venezuelano Maduro, parlando di danni all'ordine mondiale. Veniamo alla guerra in Iran. Trump e Netanyahu hanno tenuto questa notte una conversazione telefonica descritta come prolungata e drammatica, secondo i media israeliani. Il presidente americano, sulla spinta dei paesi del Golfo, lo ricordiamo, ha sospeso la ripresa delle ostilità e ha dato un nuovo ultimatum comunque a Teheran, 2 o 3 giorni. I Pasdaran intanto minacciano, se la guerra riprende, dilagherà oltre la regione in luoghi inaspettati. La cronaca: il PM di Milano Zanoncelli ha chiesto 12 e 10 anni di carcere per i 2 diciottenni accusati di tentato omicidio rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Cavallo. La brutale aggressione lo scorso 12 ottobre in corso Como a Milano, fuori da una discoteca. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Al termine dell'udienza del processo, Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori in segno di perdono. Il tennis: Sinner, dopo aver trionfato agli internazionali d'Italia, si prepara all'esordio. Il Roland Garros, il numero 1 del ranking ATP, ha rilasciato un'intervista all'Equipe Magazine, rispondendo a chi lo chiama robot. Ha dichiarato: non trovo il termine denigratorio, e così che lavoro. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49 euro e per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19 euro. E acquistando due prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
7: Eolo, internet dove c'è un paese.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona. This is
1: it. Radio Verona, pomeriggio in punto. Yeah, it's right here.

vinili più acquistati, insomma. Giuri sta avendo un successo pazzesco anche tra virgolette dietro le quinte, perché non è quell'artista che si vede comunque, no? Sul palco, nei video musicali, quindi complimenti a lui.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: E ciao a tutti da parte di Matteo Sandri, il nostro contenitore tutto musicale, dove si parla di musica e ultimo che pubblica il nuovo singolo, questa insensata voglia di te. È stato rilasciato anche il video musicale ufficiale, quindi insomma sappiate che si continua ad avere questo sogno. Manca veramente poco perché la favola per sempre del 4 luglio a Tor Vergata, insomma, si sta avvicinando la data e adesso lui continua a regalare emozioni e canzoni, quindi anche questo nuovo singolo, questa intensa voglia di te, di ultimo uscito anche il video.

0: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
9: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
10: Ma mi sei imbucato la fuoiatura domenica? Beh, ho c'è mamma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
11: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
13: Ultima di campionato per il Verona, ultima in Serie A dopo 7 stagioni di fila. 38esima giornata, domenica 24 di maggio, stadio Bentegodi. Hellas contro Roma, fischio d'inizio alle 20.45, prepartita dalle 20.15 in diretta su Radio Verona.
14: In collaborazione con
15: distributori di benzina al risparmio.
16: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
17: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3. Colorificio prima mano, colore in primo piano. A Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.

0: Sono le 15 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovate, bentrovati. Domani Verona celebra San Zeno, patrono della città. Numerose le iniziative in programma nella Basilica. Questa sera alle 18.30 i Vespri con il tradizionale discorso alla città del Vescovo Domenico Pompili davanti alle autorità civili e militari. Domani, sempre alle 18.30, la messa solenne e la tradizionale offerta dell'olio da parte dei sindaci del territorio destinato ad ardere per un anno davanti all'urna del santo patrono. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 20 maggio, ancora un saluto dalla redazione. Manifestazione a Sorgà contro la discarica di Carflaff. Oltre un centinaio di partecipanti, tra cui anche rappresentanti delle amministrazioni dei paesi limitrofi. La conferenza dei servizi è stata rinviata, ma il corteo si è svolto ugualmente. Per noi c'era Tiziana Bronzato, sentiamo al suo microfono Daniela Garilli, presidente del comitato contro il Carflaff, riconoscibile dal fiocco giallo, simbolo del comitato.
4: Nastro giallo per dire no alle discariche, ovviamente con soddisfazione diciamo che è un comitato legalizzato e quindi questo ci ha permesso di nominare un geologo per fare delle osservazioni, ci permetterà anche di nominare eventualmente un legale, quale siamo già in contatto, se dovesse la ditta fare un ricorso, dovessimo noi provvedere a fare un ricorso. La comunicazione di ieri della conferenza dei servizi è un piccolo tassello in più che ci sta tutelando e ci sta dando soddisfazione. È una battaglia che comunque bisogna continuare, perché finché non abbiamo il no definitivo può capitare di tutto. È anche vero che adesso le due regioni, Regione Lombardia e Regione Veneto, si devono parlare e concordare per le discariche al di sotto dei 10 km, però comunque quello che ha fatto la Regione Veneto in questi giorni è stato fondamentale anche per noi.
3: Tangenziale Affi Peschiera, in vigore il divieto di sorpasso per i tir e da giugno sarà vietato anche il transito. Già una decina le patenti ritirate ai trasgressori. Nel servizio di Matteo Taietti, il sindaco di Affi, Marco Sega.
5: Sulla tangenziale Affi Peschiera i camion sopra le 7,5 tonnellate non possono superare. Il sorpasso è vietato da giovedì della scorsa settimana. Per i trasgressori c'è il ritiro della patente e sono già 10 quelle ritirate in pochi giorni. Dall'8 giugno inoltre riparte il divieto di circolazione dei tir e così sarà per i 3 mesi estivi sino all'8 settembre.
6: Siamo in fase turistica e in questa stagione è fondamentale, almeno durante il giorno, non avere i camion.
7: Senta, il nodo rimangono i controlli?
6: Sì, procederemo col coordinamento come è stato fatto l'anno scorso, in modo da garantire sia con la collaborazione delle polizie locali e la pattuglia sia la mattina che il pomeriggio. Sicuramente comunque ci sarà il punto di controllo, anche perché è nell'interesse di tutti avere un occhio di riguardo per i turisti.
5: E a proposito di viabilità nella zona, la trafficata strada tra Affi e Costermano avrà una nuova rotatoria che sarà realizzata in località Gazzoli, teatro di numerosi incidenti stradali.
3: Il Tribunale di Verona ha accolto l'istanza di messa alla prova per una seconda veterinaria dell'azienda Aptuit imputata nell'inchiesta sui presunti maltrattamenti agli animali da laboratorio. Il procedimento nasce dalle denunce presentate 5 anni fa dalla LAV che segnalavano presunte uccisioni non necessitate e condizioni di detenzione azione ritenuti disagevoli all'interno dei laboratori della multinazionale. UpTweet ribadisce di operare nel rispetto delle normative etiche e di legge sulla sperimentazione animale. È tutto, grazie dell'ascolto.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Radio Verona. Meteo.
3: Le previsioni per oggi, mercoledì 20 maggio, vedono l'alta pressione interessare gran parte della nostra regione, favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per locali fenomeni pomeridiani. Nello specifico, oggi a Verona avremo variabilità, con maggiori schiarite al pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Temperatura massima in rialzo, fino a 26 gradi, minima a 14. Venti deboli al mattino da nord, al pomeriggio sempre deboli, ma da sud, sud-ovest. Non ci sono allerte meteo.
1: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. This is Radio Verona, pomeriggio in punto. Yeah, right here.
1: Pomeriggio in punto. È stato sicuramente un concerto da record per lei, perché ha avuto anche una soddisfazione personale incredibile. Stiamo parlando di Shakira, il concerto a Copacabana da record con 2 milioni di spettatori, uno dei più importanti eventi musicali mai realizzati in una spiaggia. Stavo vedendo anche le riprese dal drone, incredibili, cioè veramente una visuale pazzesca. Lei dice: non riuscivo a dormire, troppe emozioni, quello che è successo a Rio è stato indimenticabile, mozzafiato. C'erano 2,5 milioni di persone, insieme abbiamo riconosciuto il potere della musica che è in ognuno di noi, anche se la giornata è stata difficile per molti di noi, abbiamo celebrato la vita così com'è, e con i successi e le imperfezioni. Insomma, la bellezza di Copacabana, continua Shakira, dice, ci ricorda ciò che conta davvero, e il segreto è sempre essere presenti e apprezzare ciò che abbiamo davanti agli occhi. Via via, insomma, un bel post da leggere all'interno dei suoi canali social. 2,5 milioni di persone per godersi Shakira Copacabana.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Sono Matteo Sandri, vi racconto tante hit come Katy Perry, le nuove foto con Justin Trudeau, i due insomma, beh, lui sapete, no, politico, si è preso un attimo la pausa dal mondo della politica appunto, e dopo insomma la chiusura con Orlando Bloom, il cuore di Katy Perry è tornato a battere molto forte per Justin Trudeau, insomma riflettori sulla coppia, adesso praticamente nulla, sono sempre assieme in vacanza, si stanno godendo la vita, e sì, beh, che bello, però invidiabile questa cosa, complimenti a loro.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: La nuova stagione è partita.
2: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
1: Il trekking firmato CMP.
2: Il Made in Italy di Australian.
1: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
2: Tutte Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
1: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
5: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
9: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
10: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio, ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: I collegamenti con il territorio come sempre, parliamo, anzi ce ne parla Matteo Taglietti, andiamo a scoprire anche la viabilità sulla Affi Peschiera. Allora, Matteo Taglietti, a te la linea.
2: Parliamo adesso di viabilità, parliamo della tangenziale che da Affi porta a Peschiera o viceversa, perché ci sono importanti novità. Innanzitutto tornerà il divieto di transito per i TIR superiori alle 7,5 tonnellate dall'8 giugno sino all'8 di settembre. Questa è un'ordinanza che già c'era l'anno scorso e anche l'anno precedente. Questo perché? Perché quella è una tangenziale molto trafficata dai turisti, specialmente i turisti tedeschi che escono ad Affi e raggiungono con la tangenziale le località del Garda, e quindi i sindaci non vogliono i camion, i mezzi pesanti che naturalmente creano difficoltà al traffico. Quindi questa ordinanza ci sarà anche quest'anno, 8 giugno, 8 settembre, e la novità è che ci saranno parecchi controlli, parecchi posti di blocco, perché i trasgressori sono tanti, specialmente gli autisti dei TIR stranieri. Ma c'è un'altra novità, quindi una seconda ordinanza che è entrata in vigore giovedì della settimana scorsa, che riguarda il divieto di sorpasso, cioè i mezzi pesanti non possono superare nella tangenziale Affi Peschiera. E diceva il sindaco di Affi da noi intervistato, che andrà in onda nel nostro telegiornale, ci sono già state 10 patenti ritirate perché alcuni camion non rispettano questa ordinanza. I vigili hanno fatto i controlli, si sono appostati e c'è comunque ci sono tir che sorpassano. Anche questo che cosa serve? Serve per mettere in fila tutti i camion e permettere alla viabilità delle auto ordinarie, anche dei turisti, di viaggiare più velocemente verso le località del Garda. Ne parleremo ampiamente nel telegiornale di questa sera, e quindi se guidate un mezzo pesante, attenzione, perché la tangenziale Affi Peschiera ha queste ordinanze, che una è in vigore, divieto di sorpasso, l'altro il divieto proprio di transito nelle ore diurne, che entrerà in vigore l'8 giugno. Per gli automobilisti non cambia niente, prudenza come sempre alla guida.
0: Radio Verona Notizie.
3: Un pomeriggio dalla redazione. È inaccettabile, così in una nota ufficiale la Presidente del Consiglio Meloni e il Ministro degli Esteri italiani condannano le immagini diffuse dai canali israeliani che mostrano i prigionieri della flottiglia inginocchiati e legati con il Ministro Ben Gvir a irriderli. La nota di Palazzo Chigi prosegue chiedendo la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. L'Italia pretende inoltre le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti. Cina e Russia appaiono più unite che mai sull'Iran, sull'Ucraina, su Taiwan, su Cuba e America Latina, e sull'intelligenza artificiale e contro il riarmo americano inaugurato da Donald Trump. Nella dichiarazione congiunta, a conclusione del vertice bilaterale di Pechino, Xi e Putin mandano l'avviso a Washington. È una minaccia alla stabilità strategica, dicono, il progetto americano del Golden Dome. Arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Per questa ipotesi di reato è indagato un ragazzo di 15 anni di nazionalità tunisina, nei confronti del quale il GIP di Firenze ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in istituto penale minorile, eseguita dagli agenti della Polizia di Stato. Il PM di Milano Zanoncelli invece ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i due 18enni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Cavallo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 fuori a una discoteca del capoluogo lombardo. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Il tennis, ottavi di finale in programma all'ATP 500 di Amburgo. Torna in campo Luciano Darderi, unico azzurro rimasto nel torneo dopo la sconfitta del campione in carica Cobolli contro il peruviano Buse. Darderi, che viene dal successo in 2-7, 6-3, 7-6 contro l'argentino Buruciaga, tornerà ad affrontare il tedesco Yannick Janfman. Nel doppio debuttano i campioni di Roma Bolelli e Vavassori. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia, la tua radio. Radio Verona.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
8: Carcere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
10: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
11: Le creme fluide da 250 ml e multiuso da 200 ml sono a 2,29€. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema jasmine e mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
10: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Radio Verona, la tua musica. Radio Verona, pomeriggio in punto. Pomeriggio in punto.
1: Ed eccoci qui nel nostro pomeriggio in punto. Ciao a tutti da parte di Matteo Sandri. Come sempre la redazione è super super attiva anche oggi, con gli aggiornamenti ovviamente, tutto ciò che sta accadendo nel nostro territorio. Abbiamo sentito Matteo Taglietti, ma adesso ci colleghiamo con Francesca Pellegrini. Ciao Francesca, buon pomeriggio.
2: Eccomi qua Matteo. Ciao Matteo, mi senti? Matteo?
1: Mi senti Francesca? Eccoci qua, mi senti, a te la linea,
2: Sì, sento pochissimo Matteo, forse è meglio che ripristiniamo il collegamento, ti direi fra un minuto perché non riesco a sentire la tua voce.

0: Amor, amor, con la voce di Karol G, la musica, il suono di Radio Verona, e vediamo di riuscire a ricollegarci con...
1: Sì, eccomi qua.
0: Ciao Francesca.
1: Eccomi qua, mi stavi chiamando, amor, ho sentito amore e io ho subito risposto, perché no? Matteo, colgo ogni occasione al volo, è giusto. Allora, io sono qui per parlarvi... Ecco, una volta tanto non vi parlo di salute questa mattina, ovviamente, Med, pure ieri mattina, tra l'altro questa mattina puntata seguitissima, soprattutto da voi maschi, perché abbiamo parlato anche di prostata, ma andiamo alle cose piacevoli, Matteo, non parliamo di malattie o comunque di controlli che è giusto fare, no? Sei d'accordo? Sei d'accordo, tu sei,
0: sì,
1: osservi,
0: no, io,
1: sempre
0: io
1: queste...
0: posso dirti una cosa? Ma sì, sì. A prostata anche sui lati positivi a volte,
1: cioè adesso... ma certo, assolutamente sì, assolutamente sì, ai suoi lati positivi, ma bisogna tenere sotto controllo tutto, va bene, dai, bando alle ciance, andiamo a parlare invece di un argomento che sicuramente può essere un'occasione anche per chi ci sta ascoltando, su come trascorrere questo weekend, perché c'è la festa dei popoli domenica a Villa Buri, non so se ti è mai capitato di andare, forse no, ma è davvero una festa molto colorata da tutti i punti di vista, perché è una festa, diciamo, interculturale che raccoglie tutte le religioni, no? Che sono ovviamente presenti anche a Verona, essendo Verona una città composta da varie confessioni religiose, non solo quella cattolica. Ci saranno centinaia e centinaia di partecipanti tra le diverse confessioni religiose, sarà un cammino interculturale, ma non solo, si approfondiranno alcuni temi, ma ci sarà la cucina da tutto il mondo, e qui apre una parentesi molto vasta, quindi si potranno assaggiare specialità provenienti da tutto il mondo, ci sarà uno spettacolo di musica e danza, laboratori, artigianato, compreso quello africano, e tu mi insegni che in questo mondo variegato africano, ovviamente c'è di tutto di più, insomma, da ammirare e da provare anche, sto parlando di cucina. Tutto questo, la festa dei popoli, sarà anticipata da un concerto di musica con il gruppo Mosaica, proprio fatto da musicisti provenienti da ogni parte del mondo, e questo sarà venerdì 22 maggio alle 21 in piazza San Zeno, e quindi invitiamo tutti i veronesi a partecipare, perché anche qui spettacolo di suoni, luci, colori, davvero una cosa frizzante, vivace, e diciamo da cui anche prendere spunto, no? Per un po' di pace, tra l'altro, in questo momento così segnato da tensioni geopolitiche, da guerre, eccetera, eccetera, da tensioni anche a livello nazionale, insomma, dopo quanto accaduto a Modena. È anche una bella occasione per stringere un patto interculturale, se mi consenti questa definizione, Matteo.

0: Assolutamente. Allora segnatevi nel calendario l'appuntamento con la festa dei popoli. Vuoi ricordarle nuovamente il giorno?
1: Sì, domenica 24 maggio dalle 10 del mattino fino alle 18 di sera, la festa dei popoli a Villa Buri, che è uno spazio splendido, tra l'altro nelle basse di San Michele, mentre il concerto dei Mosaica, questo gruppo di musicisti provenienti da ogni parte del mondo, venerdì sera in piazza San Zeno alle 21. Tra l'altro domani è San Zeno, non so se l'hai già ricordato, domani è San Zeno, patrono della città, ricordiamolo.
0: Buona festa.
1: Ma tu non sei proprio veronese, posso anche perdonarti, ma lo ricordo io a questo
0: Madonna,
1: punto.
0: Io la Madonna che mi protegge.
1: Ecco, tu è la Madonna. Esatto. Va bene, ognuno c'ha il suo santo, A te Matteo, grazie, buon pomeriggio
0: Francesca
1: a tutti.
0: Pellegrini, a te la redazione, ovviamente, grazie per questo collegamento. State con noi, questa è Radio Verona.

strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Benissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
6: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia, subito liberato.
7: Chiama 045 561 500.
8: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
9: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
13: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: settima e prima della partita dell'Hellas, i personaggi del Bifido.
1: Radio Giallo Blu Superstar, il consueto divertimento in salsa giallo blu con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni. In diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato alle 12 e dove e quando vuoi al sito radioverona.it, sezione podcast.
2: Sono le 16 in punto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Secondo un comunicato congiunto della Diocesi di Verona, della Fondazione Cari Verona e dello studio Shifton, prende forma il progetto Villa Francescatti 2035 per rilanciare la storica dimora sulle colline di Verona. L'obiettivo è trasformare Villa Francescatti in uno spazio aperto dedicato ad accoglienza, educazione e innovazione attraverso un percorso di ascolto e coprogettazione che ha coinvolto cittadini, professionisti e istituzioni del territorio. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È mercoledì 20 maggio, ancora un saluto dalla redazione. Ancora sangue sulle strade della provincia in un scontro tra un furgone e una moto. Ha perso la vita un 23enne residente nel Mantovano. È il 16esimo motociclista morto in Veneto da inizio anno, come ci racconta Francesca Pellegrini.
6: Un giro sul Monte Baldo con un amico per festeggiare il compleanno si è trasformato in tragedia. Elia Sarzi Braga, 23 anni, ha perso la vita ieri pomeriggio poco prima delle 18 dopo essersi scontrato con un furgone. I due ragazzi stavano scendendo in moto da Spiazzi lungo la provinciale 29 quando in zona San Martino Platano è sbucato un furgoncino che si è messo sull'arteria principale. Elia non ha potuto evitarlo, se l'è trovato davanti senza avere il tempo di frenare. L'impatto non gli ha lasciato scampo. Consulente immobiliare, residente a Suzzarra, nel Mantovano, Elia Sarzi Braga, nel giorno del suo compleanno, era andato a Caprino con l'amico di infanzia. La Yamaha 1000 su cui viaggiava era dell'amico. Si erano scambiati i mezzi. La moto, rimasta in mezzo alla strada, è stata centrata da una coppia di motociclisti rimasta illesa. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto il SUEM 118, l'elicottero, l'ambulanza e l'automedica. A nulla è valso l'intervento dei soccorritori, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 23enne. Sotto shock ma illeso l'amico del 23enne, raggiunto sul luogo dell'incidente da diverse persone, tra cui anche il sindaco di Caprino Giuseppe Adami e l'assessore Alberto Martinelli. La salma di Elia è stata portata a Peschiera a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dopo l'ennesima morte sulla Caprino Spiazzi si accende la polemica. Da anni l'allarme sicurezza continua a rimanere alto, numerosi gli incidenti, con protagonisti quasi sempre motociclisti che spesso sfrecciano velocità sostenute. Proprio sull'incrocio teatro dell'incidente c'è un accordo di programma tra comune e provincia per realizzare una rotonda che costerà 400.000 euro. Entro fine anno, ha assicurato il sindaco, dovrebbero essere affidati i lavori.
5: Accelera il progetto della nuova fermata TAV sul Basso Garda. Rete Ferroviaria Italiana ha annunciato di avere completato una prima fase dello studio di fattibilità tecnico-economica della stazione prevista a San Martino della Battaglia nel comune di Desenzano. L'opera servirà all'area gardesana tra Veneto, Lombardia e Trentino, ma resta aperto il nodo dei costi. Da 16 milioni stimati nel 2021 si è passati a oltre 200 milioni di euro. Preoccupazione invece a Peschiera del Garda con l'arrivo della TAV. TAV, i treni ad alta velocità, lasceranno la linea storica Milano-Venezia e la stazione Gardesana rischia di restare servita solo dai regionali. La sindaca Gaiulli chiede al ministro Salvini di mantenere le fermate veloci sul territorio veronese. Restano però dubbi sull'impatto della nuova fermata TAV sul Basso Garda. Secondo Marco Pasetto, docente dell'Università di Padova, nuove stazioni lungo la linea rallenterebbero l'alta velocità, anche se una fermata gardesana potrebbe favorire il turismo. Sarebbe più opportuno, spiega, il potenziamento dei collegamenti ferroviari locali da Verona e Brescia verso il lago. Resta alta la tensione a Isola della Scala sul futuro dell'ente fiera e della prossima Fiera del Riso in programma dal 17 settembre, dopo la revoca del presidente Alessandro Guarnieri e le dimissioni di un consigliere. Il sindaco Luigi Mirandola ha convocato per venerdì l'assemblea per nominare i nuovi vertici. Intanto le opposizioni chiedono chiarezza sulla gestione dell'ente, mentre crescono i timori sull'organizzazione della storica rassegna dedicata al Vialone Nano. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Meteo.
5: Le previsioni per oggi, mercoledì 20 maggio, vedono l'alta pressione interessare gran parte della nostra regione, favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per locali fenomeni pomeridiani. Nello specifico, oggi a Verona avremo variabilità, con maggiori schiarite al pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Temperatura massima in rialzo, fino a 26 gradi, minima a 14. Venti deboli al mattino da nord, al pomeriggio sempre deboli, ma da sud, sud-ovest. Non ci sono allerte meteo.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
9: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
10: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
9: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
10: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
9: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Radio Verona.
3: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Radio Verona, pomeriggio in punto.
2: Matteo Sandri con voi, ciao a tutti e buon pomeriggio, buona giornata con noi, con la nostra musica, con tutte le notizie che arrivano dal mondo dello spettacolo che vogliamo raccontarvi, come sempre lo facciamo ovviamente continuamente informandovi tra concerti, gossip, pettegolezzi, anche argomenti seri, tra un po' di pettegolezzi, Harry Style e Zoe Kravitz, lei è la figlia di Lenny Kravitz. Sono sempre più vicine le nozze. Sì, sembra proprio che i due siano sempre più vicini in questo. Le nozze dei due sembrano, insomma, approvate, quello sì, però pronti a sposarsi. Oltre all'anello al dito, anche l'indiscrezione di Vanity Fair. Lui 32 anni, lei 37, lei attrice, tra l'altro. Quindi Zoe Kravitz, Harry Style, nozze in arrivo, vedremo.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Le tournée, le date importanti dei cantanti che insomma se la stanno godendo in questo momento, magari facendo delle belle prove, allora capiamo un po' chi saranno i prossimi, come ricordiamo che c'è Neck It's Live, non si ferma, dopo il tour europeo è pronto ad accendere l'estate italiana, si parte il 12 di giugno dal parco Bissuola di Mestre Venezia per poi proseguire lungo tutta la penisola tra Alessandria, Caldazzo, Villafranca Chiaverona, Grado, Perugia, Forte dei Marmi, Asiago in provincia di Vicenza, Marina di Mancaversa, Lecce, Lioni, Marina di Modica, insomma Neck partirà in giro per l'Italia per un'estate ricca di musica.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Un messaggio positivo ai fan Emma Marrone sui social, messaggio per la prevenzione, fate sempre i controlli, lo ha detto anche la cantante una story e l'ha detto questa bella notizia, mi ha dato ancora più lo slancio per fare sempre meglio. Mi raccomando raga, fate sempre i controlli, non trascurate niente, anche se vi sentite bene fate i controlli, lo sapete che lei fa i controlli periodici per un tumore che ha avuto. E insomma, da questo dice, ha postato questa storia con la felicità di aver fatto una visita di controllo che è andata molto bene e quindi ovviamente ha voluto condividere il messaggio dato dai medici ovviamente nei social e per augurarsi che tutti abbraccino la prevenzione. Questa è la parola di Emma Marrone.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto. Pomeriggio in punto. I tour italiani dei cantanti, ciao a tutti da parte di Matteo Sandri, anche da Willy Peyote, il Club Tour 2026, attenzione perché sarà un autunno interessante. Da lui dal 10 di ottobre si parte dal Vox di Modena, Nonantola, e poi c'è Milano, Molfetta, Bologna, Napoli, Firenze, Roma, Padova, LOL, insomma nuovo pezzo, quindi nuovo disco, quindi soprattutto nuovi concerti, scrive appunto annunciando il Club Tour dell'autunno 2026. I biglietti sono già disponibili, non fateveli scappare. Willy Peyote, se vi piace, vi aspetta ovviamente di Club Italiano.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Skoda Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
8: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
9: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
11: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Derisi mentre erano inginocchiati, bendati in stato di fermo, le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir mentre rivolge un ironico benvenuto in Israele agli attivisti della flottiglia scatenano le reazioni del governo italiano. È inaccettabile che vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono la presidente del Consiglio Meloni e il ministro degli esteri Tajani. Bilaterale a Villa Pamphilj a Roma tra Meloni e l'omologo indiano Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Ora l'Italia e India sono più vicine che mai, ha detto la presidente del Consiglio nelle dichiarazioni congiunte alla stampa. Siamo alla cronaca. Custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un quindicenne immigrato dalla Tunisia indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità poi revocata. Avrebbe ripreso ad interagire con account di affiliati all'ISIS. Condannato a 20 anni di carcere in abbreviato Alessandro Chiani a processo per tentato omicidio e rapina da 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese, rimasto gravemente ferito. Un pestaggio brutale che risale allo scorso ottobre fuori a una discoteca della Movida milanese. Il 22enne riportò una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso. Il calcio, l'Europa League è giunto all'atto conclusivo con la sfida in programma questa sera alle ore 21 a Istanbul tra Friburgo e Aston Villa. C'è l'azzurro grifo nell'11 di Schuster, mentre Emery ritrova un anno e mezzo al campo e in avanti si affida a Watkins, autore di 19 gol in stagione. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani. Dici che...

0: Radio Verona.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sai che suono ha la serata perfetta?
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termin-

0: noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
5: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche. E trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
4: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Radio Verona, Radio Verona, compile

C'è anche lui, Gianni Morandi, che annuncia il tour estivo. Ci sono un bel po' di date. C'era un ragazzo, estate 2026, partirà il 31 di agosto. Un po' di date in giro per l'Italia, da Este, Vigevano, Mantova, Riccione, Ostuni, Barletta, Palermo, Catania, Massa, Bergamo e Napoli. Tutti i biglietti disponibili già nei profili social, nei vari aggregatori per acquistarli. Insomma, c'era un ragazzo, estate 2026, partirà il 31 agosto. E sì, lui torna nelle piazze live, Gianni Morandi.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Seguiamo puntuali anche domani, sarà giovedì e alle 2 del pomeriggio vi aspetto come sempre per aprire il nostro pomeriggio in punto con le favorite. È tutto da parte di Matteo Sandri, alle 14 domani vi aspetto, baci, ciao.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su Eventbrite.
2: La nuova stagione è partita.
3: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
2: Il trekking firmato CMP.
3: Il Made in Italy di Australian.
2: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
3: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
2: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
7: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
8: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
12: Cadere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
15: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto, dalle scritte.

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Ci ha divise il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio. Ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate, bentrovati. Domani Verona celebra San Zeno, patrono della città. Numerose le iniziative in programma nella Basilica. Questa sera alle 18.30 i Vespri con il tradizionale discorso alla città del Vescovo Domenico Pompili davanti alle autorità civili e militari. Domani, sempre alle 18.30, la messa solenne e la tradizionale offerta dell'olio da parte dei sindaci del territorio destinato ad ardere per un anno davanti all'urna del santo patrono. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 20 maggio, ancora un saluto dalla redazione. Manifestazione a Sorgà contro la discarica di Carflaff. Oltre un centinaio di partecipanti, tra cui anche rappresentanti delle amministrazioni dei paesi limitrofi. La conferenza dei servizi è stata rinviata, ma il corteo si è svolto ugualmente. Per noi c'era Tiziana Bronzato, sentiamo al suo microfono Daniela Garilli, presidente del comitato contro il Carflaff, riconoscibile dal fiocco giallo, simbolo del comitato.
5: Nastro giallo per dire no alle discariche, ovviamente con soddisfazione diciamo che è un comitato legalizzato e quindi questo ci ha permesso di nominare un geologo per fare delle osservazioni, ci permetterà anche di nominare eventualmente un legale, quale siamo già in contatto, se dovesse la ditta fare un ricorso, dovessimo noi provvedere a fare un ricorso. La comunicazione di ieri della conferenza dei servizi è un piccolo passello, un tassello in più che ci sta tutelando e ci sta dando soddisfazione. È una battaglia che comunque bisogna continuare, perché finché non abbiamo il no definitivo può capitare di tutto. È anche vero che adesso le due regioni, Regione Lombardia e Regione Veneto, si devono parlare e concordare per le discariche al di sotto dei 10 km, però comunque quello che ha fatto la Regione Veneto in questi giorni è stato fondamentale anche per noi.
4: Tangenziale Affi Peschiera, in vigore il divieto di sorpasso per i tir e da giugno sarà vietato anche il transito. Già una decina le patenti ritirate ai trasgressori del servizio di Matteo Taietti, il sindaco di Affi, Marco Sega.
6: Sulla tangenziale Affi Peschiera i camion sopra le 7,5 tonnellate non possono superare. Il sorpasso è vietato da giovedì della scorsa settimana. Per i trasgressori c'è il ritiro della patente e sono già 10 quelle ritirate in pochi giorni. Dall'8 giugno inoltre riparte il divieto di circolazione dei tir e così sarà per i 3 mesi estivi sino all'8 settembre.
7: Siamo in fase turistica e in questa stagione è fondamentale, almeno durante il giorno, non avere i camion.
8: Senta, il nodo rimangono i controlli?
7: Sì, procederemo col coordinamento come è stato fatto l'anno scorso, in modo da garantire sia con la collaborazione delle polizie locali e la pattuglia sia la mattina che il pomeriggio. Sicuramente comunque ci sarà il punto di controllo, anche perché è nell'interesse di tutti avere un occhio di riguardo per i turisti.
6: E a proposito di viabilità nella zona, la trafficata strada tra Affi e Costermano avrà una nuova rotatoria che sarà realizzata in località Gazzoli, teatro di numerosi incidenti stradali.
4: Il Tribunale di Verona ha accolto l'istanza di messa alla prova per una seconda veterinaria dell'azienda Aptuit imputata nell'inchiesta sui presunti maltrattamenti agli animali da laboratorio. Il Il procedimento nasce dalle denunce presentate 5 anni fa dalla LAV, che segnalavano presunte uccisioni non necessitate e condizioni di detenzione ritenuti disagevoli all'interno dei laboratori della multinazionale. UpTweet ribadisce di operare nel rispetto delle normative etiche e di legge sulla sperimentazione animale. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: questa è Radio Verona, Karma Camelon, 17:11.
1: Certo, è uno che sa guidare.
2: Cosa?
1: Cosa?
2: Merito soprattutto della macchina.
3: Radio Verona, via libera.
0: Il via libera, buonasera, ben trovati, buon mercoledì 20 di maggio, giro di boa della settimana, Matteo Sambucaro con voi fino alle 19, fino alle 7 di sera, la musica protagonista, i vostri messaggi se volete interagire con noi, raccontarci cosa state combinando, siete per strada 335 60 11 610, l'informazione però sempre protagonista, dopo il notiziario che ricordiamo ritroveremo poi al punto ora con tutte le news al territorio, torniamo anche in redazione, lo facciamo con Lucio Salgaro, cui diamo il benvenuto, ben trovato. Buon pomeriggio Lucio,
4: buon pomeriggio a te, vi porto a Legnago, ma dopo aver ascoltato quel brano anni 80-90 che faceva proprio parte della mia epoca allora dicevo sì, vi porto a Legnago perché questa mattina è stato presentato un servizio che viene esteso. Pensate, 3 anni fa c'era un servizio di autobus urbano che in certe fasce della giornata non era molto utilizzato, c'erano questi autobus che giravano a vuoto, quindi immaginatevi lo spreco, l'inquinamento, poi adesso sappiamo cosa costano i carburanti. Beh, è stato inventato un servizio a chiamata, ovvero ci sono questi autobus, questi pollicini, questi pullman da 10-12 posti, spaziosi, anche con la pedana per le persone con problemi di disabilità, che possono chiamare con un'app. Questo autobus arriva alle fermate, si paga il biglietto, si vede quando sta per arrivare, quindi se c'è la possibilità di rimanere riparati, un po' come le app di Uber per capirci, e questo servizio è stato ampliato ad altre 2 frazioni che sono quella di Casette e quella di San Pietro di Legnago, un servizio che era partito un po' in sordina, poi con il tempo l'uso è aumentato e nel corso di 3 anni sono stati trasportati più di 30.000 passeggeri, ma la cosa più importante è che nell'ultimo anno sono stati 11.000, quindi c'è stata una grande progressione. È servito come esempio per fare lo stesso servizio in città nelle ore notturne, infatti si chiama Scipione, che è il bus su prenotazione, con questa rima è stato presentato, ma è un servizio che perlomeno a Legnago sta avendo un buon successo, tanto più che è stato ampliato il servizio con 8 nuove fermate. Ve lo racconteremo nel telegiornale di questa sera.
0: Grazie a Lucio Sogallo, piacere averti ritrovato con questa notizia che ci ha portato nella bassa veronese. 17:14, fra poco si torna indietro nel tempo al 20 di maggio di un po' di anni fa per andare a scoprire un po' di cose appunto di questa giornata. Lo facciamo fra poco perché intanto c'è anche lei, Lady Gaga con The Dead Dance.

0: Alle 17:20 minuti, buon mercoledì ancora. Ci andiamo fra poco indietro nel tempo, al 20 di maggio di un po' di anni fa, così per curiosare. Intanto andiamo invece a curiosare, o meglio a informarci nel territorio. Andiamo a Sorgà con Tiziana Bronzato. Ben trovata Tiziana, buon pomeriggio.
1: Ben ritrovati. Sì, questa mattina a partire dalle 10:30 fino alle 12 c'è stata una manifestazione a Sorgà nel piazzale della scuola media per protestare contro la possibile discarica prevista, annunciata, discarica CarFlaf, ovvero si tratterebbe di materiali residui di auto o altri mezzi che dopo essere stati smaltiti, ecco, quello che resta potrebbe essere portato nel terreno di Ponte Possero di Sorgà. Una discarica che assolutamente non vogliono non solo i comuni limitrofi, ovvero Sorgà, Isola della Scala, Nogara, ma anche quelli mantovani. Ebbene, stamattina c'è stata un'imponente manifestazione, veramente tanti partecipanti. C'erano anche amministratori dei paesi, dei comuni limitrofi, perché proprio oggi era prevista a Venezia la conferenza dei servizi che avrebbe dovuto dare il via libera alla discarica. Ma cos'è successo? Che nel frattempo il 13 maggio è entrata in vigore una legge regionale che prevede che le discariche non possano sorgere nei 10 chilometri vicini ai confini regionali, e Ponte Possero di Sorgà a pochi distante dal confine con la Lombardia. Ovviamente bisognerà vedere se la conferenza di servizi, attualmente quindi rinviata, deciderà se adottare questa legge oppure no. È quanto comunque spera il comitato anti CarFlaf, che promette comunque battaglie. Diciamo che mai come questa mattina abbiamo visto tanti cittadini preoccupati dal possibile insediamento di una discarica in un terreno tra l'altro deputato alla risicoltura, dove le falde acquifere sono molto vicino alla superficie del terreno, con un rischio, denunciano i residenti ma anche la popolazione vicina, di inquinamento delle falde acquifere e anche dell'aria.
0: Grazie Tiziana. 17:23, piccolo break, torniamo fra poco e andiamo questa volta sì indietro nel tempo al 20 di maggio di un po' di anni fa.
2: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
3: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
2: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
7: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
8: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
9: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
10: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
11: Chiama 045 561 500.
12: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
13: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro e con la super estrazione finale una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Tensione diplomatica tra Italia e Israele dopo il caso degli attivisti della Globus su flottiglia fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir. Roma chiede le scuse ufficiali e chiarimento per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. È inaccettabile, dice la presidente del Consiglio Meloni e il ministro Tajani in una nota congiunta. Poi convocano l'ambasciatore. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro israeliano. I Pasdaran avvertono Washington: in caso di nuovi attacchi degli Stati Uniti estenderemo la guerra in Iran oltre la regione con colpi devastanti in luoghi inaspettati, affermano. Nel frattempo l'Iran consolida il controllo sullo stretto di Hormuz attraverso posti di blocco militare, controlli sulle navi, accordi diplomatici, in alcuni casi tariffe di sicurezza per il passaggio sicuro. La vicenda dei subitaliani morti alle Maldive: nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta. Così l'avvocata Orietta Stella, legale del tour operator verbanese che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea. Stamattina sono stati intanto recuperati gli ultimi due corpi, sono quelli della ricercatrice Muriel Oddenino e Giorgia Sommacala, la figlia della professoressa Montefalcone. Custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un 15enne immigrato dalla Tunisia indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità, poi revocata. Avrebbe ripreso ad interagire con gli account affiliati all'ISIS. Il tennis, ottavi di finale in programma all'ATP 500 di Amburgo. Torna in campo Luciano Darderi, unico azzurro rimasto dopo la sconfitta del campione in carica Cobolli contro il peruviano Buse. Darderi tornerà ad affrontare il tedesco Yannick Jaffman. Sarà la quarta sfida 3-2 con l'italo argentino avanti 3-0 nei precedenti. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The Music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.
8: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Coperture e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Verona, Radio Verona, compilation 90.

0: sera di Verona, Ligabue, buon compleanno Elvis, che pezzo, che pezzo, che pezzo, 30 anni, 31 anzi, questa è Radio Verona.
1: Forma, ti informa, ti diverte, è la tua musica, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
0: Buonasera ancora a tutti e a tutti. Io sono Matteo Sambucaro, fino alle 19 stiamo insieme. Nella prossima ora avremo anche diversi ospiti, perché andremo all'Andaro Festival. Mi piace parlare di questo festival molto bello, perché come dire, ha innanzitutto della musica fantastica, e poi ogni anno, come dire, va a scoprire anche talenti nuovi che arrivano dal nostro territorio. Avremo tre progetti molto belli di cui voglio parlare nella prossima ora insieme. Intanto, 20 di maggio di un po' di anni fa, Levi Strauss e Jacob Davis brevettavano i blue jeans. Sono passati 153 anni, figo, bello, insomma, 153 anni di jeans. 1980, così per ricordarlo, fondata Legambiente, sono passati 46 anni. Joe Cocker nasceva nel 44. Nereo Rocco, a proposito di calcio, classe 1912, nasceva 114 anni fa, dal 32 al 42 è stato mezzala della Triestina e poi ha avuto una grande carriera da allenatore. Io ho preso anche un libro, penso ormai 10 anni fa, dedicato a Nereo Rocco, in cui si raccontano davvero tanti aneddoti di un calcio che adesso va là, cioè va, che di un po' di combin, un po' di bello, andatevelo a leggere, ma adesso ripesco il titolo, non me lo ricordo. Mi fermo qua, anzi, vabbè, auguri, 59 anni, Gabriele Muccini. Ecco, vabbè, potete rivendervi qualche storia dopo all'aperitivo con gli amici o le amiche, o in famiglia, con i figli, con chi volete, ok? Quindi 20 di maggio potete dire: è successo questo, hanno inventato i jeans. Ecco, io mi rivendo questa stasera, Levi Strauss nel 1873, mannaggia.

La buonasera, fatemi salutare un po' di amici e amiche che ci stanno raggiungendo. Saluto Cristina, ciao Cri, buon rientro a casa carissima, grande grande Lorenzo e Roberto, eccoli qua, era un po' che mancavano loro, probabilmente da, loro interisti da quando scontano dall'ufficio, ciao ragazzi. Loro da quando ha vinto lo scudetto basta, si sono ritirati, si vede che non avevano più bisogno di saluti a oltranza. Vabbè, grazie di essere ricomparsi. Che dire, vabbè. A proposito, io ne approfitto. Poi, se volete portare Radio Verona con voi anche in comodità, c'è l'applicazione molto bella, molto carina. Radio Verona, la scaricate sia da Android che iOS. E poi, se avete in auto una radio un attimino avanzata, che anche il DAB, ecco, sappiate che in tutto il Veneto potete portare Radio Verona con voi. Quindi non siete legati alla frequenza 103.9, ma potete ascoltare Radio Verona in tutto il Veneto, in tutta la regione, a destra e a sinistra. Quindi potete andare anche al mare quest'estate, fra poco, dai, fra un mesetto, quando si scalda bene il tutto, ecco, andate verso, non so, Sottomarino Jesolo con Radio Verona in sottofondo. Che bello, grande. vabbè. No, vabbè, altrimenti uno, cioè, se non le ricordo queste cose, poi ci si dimentica. Anche voi dite, ah, non sento più Radio Verona, si sente male. Ma se hai il DAB in auto, ascolti ovunque, ovunque. Benson Boni, intanto, Man in Me.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
2: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
1: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Skoda Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
4: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IEX. Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negral. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.

0: innamorata.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Torna a Verona l'appuntamento con il mondo della mineralogia da venerdì a domenica. Verona Fiera apre le porte a Verona Mineral Show, la storica mostra mercato dedicata ad appassionati di minerali, fossili, animali e vegetali, gemme, pietre preziose e bijou. Arrivata la 73esima edizione, la manifestazione riunisce 270 espositori, di cui 153 italiani, 112 esteri provenienti da 25 paesi diversi, e si sviluppa su 12.000 metri quadri di area sportiva.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È mercoledì 20 maggio, buona serata da Francesca Pellegrini. L'Assemblea dei Soci di Magis ha approvato il bilancio 2025, cifre positive nell'anno in cui l'energia da fonti rinnovabili ha superato quella prodotta da fonti convenzionali. Nel servizio di Giovanni Salvatori, il presidente di Magis, Federico Testa.
6: Le cifre erano note, ma con l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci sono ufficiali e sono cifre che sorridono, quelle di Magis, la multi-utility veneta che licenzia il primo bilancio dal cambio di brand, con il nuovo nome a simboleggiare il superamento delle due identità, veronese e vicentina, della vecchia GSM AM, per approdare ad una visione sempre più integrata di un gruppo che punta ad essere player di rilievo del mercato nazionale dell'energia. 204 milioni di euro di margine operativo lordo, più 14% rispetto al 2024, un utile netto che sale a 58 milioni, il salto di qualità in termini di transizione ecologica con il sorpasso dell'energia prodotta da fonti rinnovabili rispetto a quella derivante da fonti convenzionali.
7: Abbiamo fatto 140 milioni di investimenti in impianti eolici e fotovoltaici e abbiamo posto alcuni problemi molto seri che adesso speriamo di affrontare. Uno per tutti, riportare in Veneto il controllo delle dighe dell'idroelettrico, che sono quasi tutte di soggetti, di un soggetto fuori dal Veneto, e che invece devono distribuire ricchezza alle imprese e ai cittadini del Veneto.
6: Risultati che si traducono in particolare in dividendi per i soci, comuni di Verona e Vicenza, rispettivamente 19,2 e 12,2 milioni, oltre ai 25 erogati in forma di bonus sociali e ad altre forme di supporto ai territori.
5: Domenica torna la festa dei popoli a Villa Buri, oltre 30 nazionalità presenti, eventi, sapori e riflessioni. Alle 11.30 partirà la camminata interreligiosa per la pace. Nel servizio di Valentina Burati, Don Giuseppe Mirandola, direttore centro pastorale Immigrati di Verona.
8: Colori, profumi e suoni sui prati di Villa Buri. Domenica 24 maggio torna l'evento che da 35 anni mostra una parte di Verona sempre più grande, quella delle decine di nazionalità che lavorano, studiano, vivono in città. Fra stand gastronomici con specialità tipiche, danze tradizionali e artigianato, si viaggia dallo Sri Lanka al Venezuela, dalla Palestina all'Iran. Un appuntamento che punta l'attenzione su un'integrazione ancora complicata.
9: Se torniamo indietro dei 30-40 anni avevamo a che fare con immigrati singoli, maschili o femminili. Oggi abbiamo a che fare con famiglie in generale. Quindi questo vuol dire un altro approccio, vuol dire anche un altro pensiero. persone che sono arrivate da piccole o nate in Italia e che quindi si pongono nei confronti anche del nostro paese come il loro paese.
8: Anche chi in Italia ci è nato lotta per sottrarsi a pregiudizi ed etichette. La marginalità delle cosiddette seconde generazioni è una questione sociale non più trascurabile.
9: Continuando a puntare sull'emergenza, sottolineando l'emergenza di Lampedusa, degli sbarchi, di chi arriva dalle rotte balcaniche, non abbiamo dato attenzione necessaria a questi percorsi interculturali e interreligiosi di cui invece avremo oggi, ci accorgiamo, grandemente bisogno.
5: Verona apre i suoi giardini più nascosti. 45 giardini aprono sabato e domenica le porte alla città per un weekend all'insegna del verde, della cultura e della sostenibilità. L'obiettivo degli organizzatori è sensibilizzare i visitatori al rispetto e alla cura dell'ambiente e fornire alla comunità una chiave per leggere lo spazio urbano. Per questo ogni giardino sarà accompagnato da informazioni di carattere botanico, storico e architettonico disponibili online nei giardini coinvolti. Le aree verdi saranno presidiate da circa 200 volontari delle scuole superiori. Si amplia a Legnago la rete degli autobus a chiamata. Può essere prenotato fino a mezz'ora prima della corsa. Era partita come sperimentazione 3 anni fa. Nel servizio di Lucio Salgaro, il sindaco di Legnago Paolo Longhi.
0: Da lunedì prossimo a Legnago si allarga il servizio di bus a chiamata Scipione. Ora servirà anche le frazioni di Casette e San Pietro. L'ultima delle 8 nuove fermate sarà nei pressi del centro commerciale che ospita Tosano, a ridosso della Transpolesana. Un modo per collegare da est a ovest l'intero territorio comunale.
10: Ha un valore sociale, ha un valore ecologico e ha un valore di servizio che in tutto e per tutto è utile per la nostra comunità. Aiuta le persone, in particolare quelle più fragili, a raggiungere punti strategici della nostra cittadina, ma aiuta anche a consumare meno l'ambiente, a far meno male all'ambiente e soprattutto è un servizio importante per tutta una serie di considerazioni.
0: Il servizio è stato istituito 3 anni fa, sostituendo delle linee che in certi orari viaggiavano a vuoto. Ora, grazie alla prenotazione, che può essere fatta da 15 giorni a 30 minuti prima, gli autobus assomigliano molto a Uber. Con un'app viene tracciata in tempo reale la posizione del mezzo in arrivo.
5: Ed è tutto per questo appuntamento con le news. Grazie per averci seguito. Buona serata.
11: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
12: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
11: Ancora no, manca l'illuminazione.
12: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
11: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
12: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
13: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
14: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
15: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
16: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
17: Radio Verona. Meteo.
18: Le previsioni per oggi, mercoledì 20 maggio, vedono l'alta pressione interessare gran parte della nostra regione, favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per locali fenomeni pomeridiani. Nello specifico, oggi a Verona avremo variabilità, con maggiori schiarite al pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Temperatura massima in rialzo, fino a 26 gradi, minima a 14. Venti deboli al mattino da nord, al pomeriggio sempre deboli, ma da sud, sud-ovest. Non ci sono allerte meteo.
2: Radio Verona, flashback.

0: Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, le 18 e 14 minuti, buon mercoledì, giro di boa della settimana, salutiamo anche Francesca Pellegrini, informazione da Verona e provincia che ritroveremo fra meno di un'ora, intanto si parte con la seconda ora insieme nel Via Libera, il nostro Drive Time.
1: Radio Verona, la tua musica.
2: Certo è uno che sa guidare.
3: Cosa?
2: Cosa?
3: Merito soprattutto della macchina.
1: Radio Verona, Via Libera.
0: Le 18 e 14 minuti, ben trovati, 335 60 11 610, il nostro WhatsApp per essere dei nostri, fra poco leggiamo anche un po' di messaggini, intanto però quest'ora, come accennavo poco fa nell'ora precedente, la dedichiamo alla musica live, la dedichiamo ai festival, quelli belli che ci piacciono e che ovviamente ci fanno rimanere qua nella nostra bella Verona. Ho ospiti in questo momento, ce li ho di fronte a me, saluto Rocco e Andrea, ciao, ben trovati ragazzi.
4: Ciao, grazie mille.
0: Allora, voi siete gli organizzatori, tra gli organizzatori di Under O Festival, che magari per qualcuno che ci ascolta dice qualcosa, per altri no, però insomma noi lo raccontiamo, mi piace, vuol dire, raccontarlo e spiegarlo. È un bellissimo festival, siamo sulle Torricelle, dal 29 maggio, quindi non questo weekend, il prossimo, fino al 2 di giugno, un lungo weekend che parte praticamente quando? Dal venerdì va avanti fino
4: al martedì.
0: Al martedì. Vi faccio un po' di domande così. Lo raccontiamo, lo raccontate. Andrea, che anno siete di festival adesso, tra una cosa e l'altra?
5: Beh, noi siamo adesso arrivati al terzo anno in cui organizziamo eventi musicali a Verona e sarà il nostro sesto evento, il sesto festival che organizziamo, perché okay, proviamo sempre a farne sia uno a maggio in cui diamo molto spazio agli artisti veronesi, mentre in quello di settembre ci dedichiamo anche ad altri artisti internazionali, nazionali, insomma guardiamo un pochino fuori anche dalle mura. E quindi oggi volevamo presentare insomma questo nuovo festival che avrà un cambio di location, perché
0: attenzione, vai.
5: Andremo ci spostiamo, non saremo più sulle Torricelle, ma saremo allo skatepark Galliano per la prima volta, quindi andremo a scoprire un altro lato della città.
0: Hai fatto bene a dirlo, io avevo già fatto una gaffa perché mi ricordavo, no, la scorsa edizione dove eravate invece sulle Torricelle, bella location, però insomma adesso nuova location, ecco, boh, perfetto, vogliamo ridirla così la memorizziamo bene.
5: Certo. Volentieri, siamo quindi allo skatepark Galliano e in via Galliano 2.
4: Nel parco della cultura urbana in via Galliano 2,
0: bello,
4: a Verona.
0: Bello, perfetto, ce lo segniamo, ecco, quindi lo evidenziamo per bene. Tanto vi faccio i complimenti perché oltre alla musica e ai tanti artisti che portate in scena avete anche un bel design, una bella comunicazione, insomma, chi è che se ne occupa?
4: Certo. Allora, no, la parte di comunicazione è un ragazzo che è un altro volontario dell'associazione culturale, mentre per quanto riguarda le grafiche, disegni e locandine è un artista veronese, si chiama Benny Fasson, che ci cura la parte grafica e le illustrazioni, qui dal primo anno ci ha sempre seguito e
0: gli facciamo i complimenti, perché poi insomma, quello fa il suo,
4: certo.
0: Sentite, cosa raccontiamo, cosa evidenziamo di questa 5 giorni che vedrà protagonista questo festival nella scena veronese, che ha poi anche un richiamo poi anche da oltre provincia.
4: Certo, noi per l'evento di maggio l'idea è quella di concentrarci sugli artisti veronesi, principalmente noi spingiamo sulla musica indipendente, quindi cerchiamo tra progetti che portino qualcosa di proprio, e proprio per questo secondo noi la cosa più particolare di quest'anno sarà il contest che abbiamo proposto come prima edizione del 2026, dove nella giornata dell'1 giugno troveranno spazio tre artisti emergenti, gruppi di artisti emergenti veronesi che avranno la possibilità di esibirsi sul nostro palco. E l'altra cosa particolare, insomma, ci siamo spostati, insomma in realtà il cambio dato è stato all'ultimo minuto, e una delle cose che a noi piace fare è quella di entrare in degli spazi, che in questo caso è uno spazio di sussidiarietà, e entriamo già in un luogo che è lo skatepark Galliano, che è gestito dove sono presenti una cooperativa, che è la cooperativa Milonga, la SD Skatepark Galliano, che tiene sempre aperto e vivo lo spazio, e dove c'è già stato anche un festival poche settimane fa che è l'Urban Air Festival, quindi quello che ci piace noi, insomma, è muoverci all'interno di questi spazi che sono del Comune di Verona per dargli una nuova vita o una visione diversa portata dal nostro festival.
0: Avete avuto tante, diciamo così, richieste, tante cartoline, no? Come si dice in gergo radiofonico, da parte dei giovani artisti. Alcuni finalisti li abbiamo qua, li avremo poi qui anche ai nostri microfoni subito dopo il vostro intervento. Contest quest'anno che ha avuto una grande partecipazione, no? Non so se ci volete raccontare, perché si parla di quasi una trentina di artisti, no? che hanno voluto, come dire, far ascoltare la propria musica.
5: Sì, infatti siamo felicissimi, perché non ci aspettavamo una partecipazione del genere già dal primo anno, e invece siamo riusciti ad avere, insomma, una bella risposta, anche perché eravamo abbastanza selettivi con i paletti per partecipare, nel senso che volevamo assolutamente che il festival desse questo spazio a artisti emergenti veronesi, quindi le band che si sono presentate dovevano essere formate da veronesi sotto i 27 anni e dovevano essere tutte quante persone che facessero musica originale, quindi non che fossero solo focalizzate nelle cover. Eppure, anche se avevamo tutte queste richieste, la risposta è stata tanta, anche perché abbiamo avuto la fortuna di avere degli sponsor che si sono prestati al contest, hanno voluto partecipare ed aiutarci a dare sempre più premi ai vincitori.
4: Sì, okay. Sì, se voglio spiegare solamente gli sponsor per ringraziarli, abbiamo dedicato le tre categorie che dei partecipanti, insomma, sono stati divisi in tre categorie. Per queste tre categorie sono stati selezionati tre premi.
0: Ok.
4: E i primi due sono due collaborazioni con due studi di registrazione.
0: Ma interessante, me l'avessero detto a me, magari quando ero giovane, ma anche a voi forse, no? Ti regaliamo. Se...
4: Assolutamente. Quindi quello che hanno messo a disposizione è la registrazione di un brano per ogni band e un mix e master incluso per la realizzazione di questo brano. E l'ultimo premio, quindi il terzo, invece è un buono sconto da Zecchini Studio. Sì. Gli altri due studi, i primi erano Mello Song Studio e La Colla Studio.
0: Beh, insomma, dai, perfetto, guarda, giusto per non farci mancare nulla. Fatto. Certo. Allora, abbiamo aggiungiamo qualcosa, perché fra poco abbiamo Eder, Call Me Back e Nene, invece, che sono i tre finalisti che poi si esibiranno il primo giugno. Volete aggiungere qualcosa, ragazzi, su questa 5 giorni? Non so, c'è un claim, un messaggio che lanciamo per
5: beh, no, vogliamo solo invitare tutti a partecipare, a venire a trovarci, perché per noi è importante, insomma. Crediamo,
0: c'è da mangiare,
5: c'è da bere, c'è okay. Sia la parte di cucina che di bar, c'è una galleria d'arte che viene montata in cui ci sarà un'esposizione artistica, ci saranno spazi per
0: c'è i mercatini anche,
5: ci sono i market,
4: ci sono market di espositori, abbiamo tutto. Laboratorio per bambini nella giornata giornaliera della parte della domenica e del martedì,
0: si può piantare la tenda anche,
5: ma magari
0: no,
4: purtroppo ancora non siamo riusciti a dare questo servizio, ma
5: un giorno ce la faremo. Più che altro speriamo davvero di dare il nostro piccolo contributo a dare sempre più spazio alla musica e all'arte qua a Verona. Noi ci teniamo di andare in spazi pubblici e proporre queste cose, così come tante altre realtà, penso all'Exit, al Mura Festival, insomma bisogna fare squadra e cercare di dare tanto spazio a tutto questo a Verona.
0: Grazie mille Rocco, grazie Andrea. Under Off Festival dal 29 maggio, 29, 30, 31 e poi 1 e 2 giugno, quindi insomma grazie mille.
4: Grazie mille a te.
5: Ciao.
4: Grazie,
0: le 18:22, piccolo break e poi ovviamente c'è la musica dei cantanti che hanno partecipato al contest e che si esibiranno poi live.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia. Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Cremosine!
7: Buonissima e morbidissima!
8: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
10: Chiama 045 561 500.
11: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
12: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
11: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
13: La nuova stagione è partita!
14: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
13: Il trekking firmato CMP.
14: Il Made in Italy di Australian.
13: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
14: Tutte Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
13: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
14: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
15: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio, ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
0: Le 18 e 25 minuti, buona serata, buon mercoledì ancora, state ascoltando Radio Verona, Matteo Samugaro in vostra compagnia, stiamo parlando di Under Off Festival, no, l'avevo promesso, visto che abbiamo chiuso momentaneamente, ma poi da settembre, ottobre, riprenderemo anche il capitolo di Nuovi Suoni, la nostra rubrica settimanale, bisettimanale, dedicata alla nuova musica. Oggi così, abbiamo deciso che ci andava di ritrovare e ascoltare nuova musica, dando spazio a questo bel festival Underoff 29, 30, 31 maggio, 1, 2 giugno qui a Verona, con i finalisti poi del contest dei giovani artisti, delle giovani voci, delle giovani musiche, dai, chiamiamole così. Abbiamo Nenè, ciao ragazzi, ben
16: ciao,
0: trovati.
16: Ciao a tutti.
0: Giacomo e Filippo, innanzitutto ecco, io ho la descrizione, ve la leggo, vediamo se...
16: Vai.
0: Se vi ritrovate in questa cosa. Siamo tre amici a cui piace fare musica insieme da tre anni. Quindi tre amici da tre anni, da sempre appassionati di musica, con l'obiettivo di divertirci a raccontare qualcosa di noi senza pretese.
16: Corretto. Senza pretese, esatto. Giusto, okay. Giusto.
17: Ormai perfetto. Sono 5 gli anni, però.
0: Ok, ok. Ah, ormai sono 5. Questa
17: è
0: una bio vecchia, ragazzi. Sì. Come, perché avete fatto questa? Vabbè. Allora, Nenè, da dove nasce intanto?
16: Nenè nasce da un acronimo in inglese di NEET, che vuol dire quelli che non hanno voglia di lavorare, né di studiare, né di far niente. Quindi un po' come presa in giro noi.
0: Siete
16: ce
0: voi,
16: la siamo,
0: no?
16: Sì. Quasi, vediamo. Esatto.
0: Vabbè, bello però, dai, insomma, ve la siete. Il terzo dov'è? È a lavorare?
17: È a Barcellona.
0: Vedi.
16: Non sta male il terzo, non sta male.
0: Però ritorna per il primo giorno.
16: Torna.
17: Speriamo.
0: Come si chiama il vostro terzo componente?
16: Pietro.
0: Perfetto. Allora, facciamo una cosa invece. Ci raccontate questo pezzo? Cioè, cosa avete portato? Cosa porterete poi ad Andarò?
17: Allora, il pezzo, non so se possiamo dire il titolo, si chiama Come vuoi tu.
0: Sì, ok.
17: L'abbiamo scritto...
0: Ma anche perché li ascoltiamo adesso, eh?
17: Ah, perfetto. No, l'abbiamo scritto ancora un anno fa, un anno e mezzo fa. Poi quando abbiamo visto l'opportunità di poterlo mandare, di poterlo candidare per il festival, ci sembrava una bella opportunità per farlo conoscere a qualcuno, cioè per diffondere un po' questo pezzo che a noi piace molto insomma farci un po' conoscere, perché alla fine la musica è quello, va fatta ascoltare più che fatta.
0: Sentite, vi faccio altre due domande, no? Cioè, la prima è: se doveste raccontare in 30 secondi che tipo di musica fate, come la descrivereste?
17: Dura.
16: Allora, 30 secondi. È molto cantautorale, cioè sì. Prendiamo le chitarre e insomma ci cantiamo sopra in un genere sì. molto tranquillo. Sì. E oltretutto per questo abbiamo avuto vari battibecchi, perché Giacomo è un po' più rocker.
0: Okay.
16: Io e Pietro siamo un po' più
17: tranquilli,
16: un po' più soft, quindi a volte
0: è così che si sciolgono i gruppi, però dai, 5 anni sono tanti.
17: Sì, però sono 5 anni di discussione.
0: Vabbè, no.
16: Sempre con amore, sì, amicizia.
0: Assolutamente. Quindi diciamo che diciamo sia una componente cantautorale che rock. Possiamo sì. descriverla così, sì, sì. Filippo.
16: Diciamo che io cerco di limitare la componente rock di Giacomo, e Giacomo cerca di limitare la mia componente cantautorale. Siamo un po' in un equilibrio precario.
0: Ok, quindi voce, chitarra, batteria. Quindi
17: è basso.
16: Sì, è basso. Sì.
0: Ok, perfetto. Quindi siete. Vabbè, dai, questa ve la devo fare. Il palco dei vostri sogni, ce n'è uno? Può essere anche diverso, perché magari non so, uno pensa all'Arena di Verona, al Teatro Romano, cioè invece che magari pensa allo stadio.
17: Allora, se devo dire il mio, è Madison Square Garden,
0: ecco,
17: a New York.
0: Vedi, ecco.
17: Se no, se vogliamo fare romantici, l'Arena.
0: Vabbè,
17: se vogliamo fare
16: finora il nostro palco è stato Padova per strada, quindi sì. insomma abbiamo margine di miglioramento.
0: Ce l'ascoltiamo allora a questo punto.
17: Dai.
0: La ripetiamo? Come si chiama?
16: Come vuoi tu.
0: Come vuoi tu. Nenè, questa è Radio Verona.

0: Le 18.32, Nenè, questa è Radio Verona. Abbiamo incontrato i finalisti di Underworld Festival e fra poco invece incontriamo gli altri finalisti. Intanto l'informazione è quella dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Radio Verona Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. Derisi mentre erano bendate e legate e costretti ad ascoltare in ginocchio faccia a terra l'inno di Israele e le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir, mentre rivolge un ironico benvenuto in Israele agli attivisti della Global Sumud Flotilla, scatenano le reazioni del governo italiano. È inaccettabile che vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani. Sono in corso i lavori per ribare il testo di accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore, secondo fonti vicine alle parti. Nel frattempo Teheran consolida il controllo sullo stretto di Hormuz attraverso posti di blocco militari. La cronaca: alla terza sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi di reclusione a Pierandrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, nel procedimento legato alla diffusione di informazioni riservate sul caso dell'anarchico Cospito. Sicuramente andremo in Cassazione, ha detto Del Mastro. I sub morti alle Maldive: dopo 3 giorni di operazioni, tutti gli dispersi sono stati recuperati e stanno tornando a casa. Intanto la legale del tour operator verbanese che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica in cui hanno perso la vita i 5 italiani fa sapere che nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta. Il ciclismo: Narvez cala il tris, l'ecuadoriano batte Massi in volata a Chiavari e si aggiudica l'11ª tappa del Giro d'Italia, la sua 3ª vittoria in questa edizione della corsa dopo i successi a Cosenza e Fermo. Invariate le prime posizioni in classifica generale, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio Vingegaard a 27 secondi. È tutto, alla prossima edizione.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Ariana Irama, musica nuova, come sempre, subito dopo la mezz'ora. Le 18 e 37 minuti.
1: Radio Verona.
2: Federico Novest.
3: Contatto visivo.
2: Ok, ricevuto, li ho visti.
1: Radio Verona, via libera.
0: Eccoci qua nel via libera al nostro drive time, 18.37, dicevamo, Matteo Sambucano in vostra compagnia. Il tema di quest'ora, l'ho già detto, per chi però si fosse messo all'ascolto solo adesso, uno dei festival veronesi di musica più belli, più carini che ci sono nel panorama, diciamo così, primaverile estivo, l'Andarò Festival, dal 29 maggio al 2 di giugno. Siamo con i finalisti poi di questo contest che ha visto tanta partecipazione, quasi 30 artisti. Abbiamo i tre finalisti che poi si esibiranno il primo di giugno proprio sul palco dell'Andarò. Ho con me Martina. Buonasera Martina.
4: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera.
0: Però il nome d'arte è Call Me Back.
4: Esatto,
0: perfetto. Sempre così. Perché era brutto dire buonasera, Call Me Back, no?
4: Cioè, no, ci sta, all'anagrafe non è ancora arrivato quel momento.
0: Però arriverà, dici?
4: Può essere.
0: Ah, può essere. Senti, ma perché Call Me Back? Io porta pazienza, cioè sono domande che io faccio a tutti, cioè dall'emergente a, cioè io, perché?
4: Allora, praticamente è stato 4 anni fa che volevo cambiare il mio nome Instagram in qualcosa di abbastanza originale, e mi sono imbattuta nella prima canzone di Billie Eilish che mi è piaciuta seriamente.
0: Ah, ok.
4: E c'è una frase che mi è rimasta impressa, ho detto ma sì dai, facciamo come Lady Gaga con Radio Gaga dei Queen, ho detto Call Me Back.
0: Brava. Allora, per continuare l'intervista, come ti chiamo, Martino o Call Me Back?
4: Va benissimo Call Me Back. Va benissimo.
0: Allora, Call Me Back, spiegami un po' una cosa. Vorrei capire, se lo sintetizziamo un attimo, il tuo percorso, no? Che comunque ti ha visto suonare parecchio in giro anche negli ultimi anni. Come lo riassumiamo? Cioè, per uno che adesso deve ancora sentire il pezzo che poi metteremo in onda, chi sei?
4: Allora, è un turbine di genere quello che sto facendo. Cioè, puoi benissimo imbatterti con una canzone tech house, poi piangi su un altro pezzo, vai sull'alternative pop, sul grunge, quindi è un bel mix, un bel gioco di sfumature, ecco, okay. Il mio percorso musicale, sì.
0: Senti, ma tu sei veronese?
4: Sì, sì.
0: Ok.
4: Sono nata in Puglia in realtà, però ho vissuto tutta la vita qui a Verona.
0: Quindi sei praticamente a veronese doc,
4: sì,
0: do CG, ecco.
4: Abbastanza, sì.
0: Senti, qual è il tuo palco ideale? C'è un palco che quando chiudi gli occhi dici ah, vorrei essere lì, mi piacerebbe andare lì in quel posto, arrivare, perché poi c'è il percorso che secondo me è la parte più bella, no? Quando fai la strada, quando c'è, però poi, come dire, il sogno c'è
4: sogno
0: sempre.
4: Ma in realtà a me basta avere la mia cerchia di gente che crede in quello che faccio e che si riconosce, e a me va benissimo così. Se sei in 20 o in 20.000 mi va bene lo stesso.
0: Ah, beh, sì, però vedi, non ho mai risposto, hai deviato la domanda. Cioè, dai.
4: Un palco,
0: dai, un palco, dimmelo, dai.
4: Un palco, un palco.
0: Cioè, io faccio sto sondaggio perché poi alla fine della fiera voglio capire. Ma dai, uno c'è.
4: Allora, ce n'è uno che fanno in Inghilterra, che è il Glastonbury di esatto, quel festival lì è molto molto molto carino, secondo
0: molto,
4: me.
0: Molto molto carino, sì. Giusto un po', dai.
4: Esatto, se mai dovessi, ecco, mi piacerebbe andare lì.
0: Senti, quest'estate dopo Andarò hai qualche data, sei o sarai in giro?
4: Per il momento, se qualcuno vuole chiamarmi, io ci sono disponibile. Per il momento come data solo Andarò.
0: Ok, boh, perfetto, quindi Andarò è l'inizio di una si spera lunga estate. Tornerai in studio invece, perché poi tra i finalisti, no, c'era anche il premio poi di andare, c'hai musica nuova in cascina?
4: Tanta. Adesso mi sono un attimo fermata perché ho dei progetti in mente da realizzare, però ho tanta musica nuova nel mio telefonino.
0: Ok, senti, cosa ci ascoltiamo?
4: Ci ascoltiamo il pezzo che ho mandato Andarò e che fortunatamente è piaciuto, che si chiama Promise You're Never Gonna Keep.
0: Okay.
4: E ha belle sfumature house, quindi spero piaccia.
0: Lo mandiamo, eccolo.
4: Vai, eccolo qua.
0: Call Me Back su Radio Verona alle 18.41. You've broken me. I'm out with what you.

0: Call Me Bag su Radio Verona, 18:44 minuti, piccolo break, torniamo fra poco, state con noi.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Una cittadina isolata.
6: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
5: Una terribile minaccia.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
5: Preparatevi per il silenzio.

0: Nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
4: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99€. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49€. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strong a 2,49€. Resistenza e assorbenza incredibili.
3: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Radio Verona.
6: Certo, è uno che sta guidando.
7: Cosa?
6: Cosa?
7: Merito soprattutto della macchina.
8: Radio Verona, via libera.
9: Allora, noi il primo giugno siamo lì all'Andero perché, intanto il festival parte il 29, però il primo giugno dalle 18 e poi insomma si va avanti fino alle 21, c'è l'Andero Contest con questi fantastici finalisti. Abbiamo sentito due bellissimi pezzi con Nenè, con Me Back, però a chiudere poi questo lungo pomeriggio, io lo dico pomeriggio perché poi insomma le giornate si allungano, quindi inevitabilmente no, alle 21 dice arrivata la sera. Ecco, a chiudere diciamo così questo trittico ci sono gli Edere. Ho con me Davide. Ciao Davide,
10: ciao.
9: Ben trovato.
10: Ciao, grazie.
9: Voi siete in quattro, gli Edere. Sì. Siete rimasti, cioè sei tu oggi,
10: diciamo, mi hanno abbandonato.
9: Ti hanno abbandonato a te stesso, no?
10: Dai. Esatto. Allora, sono tutti lontani.
9: Io leggo la descrizione, mi dici se è corretta, perché certo. Prima i tuoi colleghi qualche refuso l'avevano trovato.
10: Sì,
9: allora,
10: sì, sì.
9: Giovane band veronese che unisce le atmosfere sognanti e il muro di suono del shoegaze all'intensità e rabbia del noise rock, la loro musica funge da ponte tra questi due generi, creando un suono originale e suggestivo. Una band emergente che si propone di lasciare un'impronta personale nel panorama musicale e artistico. Qua, ragazzi, la descrizione è da grandi aspettative, però.
10: D'altronde abbiamo deciso, diciamo, di osare con un genere che è un po' di nicchia, cioè lo shoegaze.
9: Okay.
10: Infatti il nome Edera deriva anche da questo, ovvero un suono avvolgente, dato soprattutto ai muri di suono di tutti gli strumenti insieme, della voce, che creano un'atmosfera sognante, insieme appunto all'atmosfera sognante del noise rock. Sì, ho invertito, scusa.
9: Vabbè, certo, vabbè,
10: l'atmosfera sognante dello shoegaze insieme alla rabbia, diciamo, alla carica del noise rock, insieme al suo feedback.
9: E quindi senti, ma voi siete giovanissimi, io mi rendo conto adesso, cioè tu stai finendo il liceo adesso,
10: sì, superiori. Io ho 20 anni e adesso sto ripetendo anno, però
9: capita, ma sei pronto adesso, quant'è che manca un mesetto poi?
10: Sì, neanche un paio di settimane.
9: Perfetto, pronto questa sera?
10: Sì.
9: Forse sei più pronto però per il palco
10: sì. Diciamo, sì.
9: Tu senti, raccontami un po' la band, cioè ci sono dinamiche interne, come dire, a volte belle, carine, come
10: beh, certo.
9: Siete ben amalgamati.
10: Sì, prima di tutto il valore principale che abbiamo.
9: Volete bene?
10: Sì, il valore principale che abbiamo all'interno della band è appunto l'essere uguali tra di noi, cioè avere un ruolo pari, avere il 25%, 25, 25, 25, in modo che ognuno esprime le proprie idee, si mette giù un'idea di un brano, okay. Anche le decisioni per la band generalmente.
9: Non avete fatto foglio Excel però, vero? No, no, sto scherzando, cioè nel senso, io... no, ma io 25
10: no, però diciamo approssimativamente.
9: Senti, date ne avete poi quest'estate?
10: Certo,
9: sarete in giro?
10: Allora, adesso ne stiamo organizzando altre. Le prossime sono appunto il primo giugno all'Andarò, il 6 giugno in Borgo Roma a Link,
9: okay.
10: E per ora un'altra ad agosto vicino al lago con il contest vinto la Verona Bene, appunto.
9: Okay. E quindi insomma siete belli attivi.
10: Sì, stiamo cercando comunque di espanderci anche fuori provincia.
9: Senti Davide, io questa domanda te la devo fare perché
10: certo.
9: Se l'abbiamo chiesta anche ai tuoi colleghi, li chiamiamo così, il palco in cui vorresti arrivare, o come dire, che rimane lì tra i desideri.
10: Ma
9: ce n'è uno per te o per gli Edere?
10: Per me anche ad esempio

0: Reading in Inghilterra,
1: Ok.
0: semplicemente per l'atmosfera che c'è lì, comunque abbastanza fredda, potrebbe essere anche abbastanza intima, cioè proprio l'atmosfera che abbiamo come obiettivo noi come gruppo, oppure anche il Coachella.
1: Ecco, vedi, cioè io ho fatto questa domanda, c'era un perché, perché io vedo proprio il cambio generazionale. Una volta, cioè, come dire, ci si fermava qua in Italia, adesso vedi, cioè, c'è
0: Sì,
1: voglia
0: sì, sì, sì.
1: di dimensione internazionale. Vabbè, il brano che ci ascoltiamo come si chiama?
0: Chione.
1: Ce lo ascoltiamo subito.
0: Certo.
1: Davide, ti saluto, salutiamo
0: Ciao.
1: anche ovviamente i tuoi compagni di band ed anche voi protagonisti il primo
0: Ciao,
1: giugno
0: ciao.
1: ad Enderò. Io con questo allora vi saluto, saluto ovviamente gli amici di Enderò che abbiamo ospitato oggi, ci ha fatto tanto tanto piacere. Io vi saluto anch'io, l'appuntamento a domani, sempre a partire dalle 17 fino alle 19 nella Via Libera, il drive time che vi porta e vi accompagna a casa. Un saluto a tutti e a tutti, ci ascoltiamo Chione degli Edere. E appunto ora state lì anche l'informazione, quella da Verona Provincia, a seguire Fuori Gioco con Alessandro De Pietro. Ciao a tutte e a tutti, questa è Radio Verona.

0: numero 335 60 11 610.
1: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
2: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
1: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
3: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su Eventbrite.
4: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona. www.ottitospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
10: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
12: Ultima di campionato per il Verona, ultima in Serie A dopo sette stagioni di fila. 38esima giornata, domenica 24 di maggio, stadio Bentegodi. Hellas contro Roma, fischio d'inizio alle 20.45, prepartita dalle 20.15 in diretta su Radio Verona.
0: In collaborazione con distributori di benzina al risparmio.
4: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica TecnoContact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
0: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3. Colorificio prima mano, colore in primo piano. A Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.
4: Sono le 19 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
13: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
14: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino al meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
0: Verona Top News.
15: Torna a Verona l'appuntamento con il mondo della mineralogia. Da venerdì a domenica Verona Fiera apre le porte a Verona Mineral Show, la storica mostra a mercato dedicata ad appassionati di minerali, fossili, animali e vegetali, gemme, pietre preziose e bijou. Arrivata la 73esima edizione, la manifestazione riunisce 270 espositori, di cui 153 italiani, 112 esteri, provenienti da 25 paesi diversi, e si sviluppa su 12.000 metri quadri di area espositiva.
16: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
15: È mercoledì 20 maggio, buona serata da Francesca Pellegrini. L'Assemblea dei soci di Magis ha approvato il bilancio 25, cifre positive nell'anno in cui l'energia da fonti rinnovabili ha superato quella prodotta da fonti convenzionali. Nel servizio di Giovanni Salvatori, il presidente di Magis, Federico Testa.
17: Le cifre erano note, ma con l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci sono ufficiali e sono cifre che sorridono, quelle di Magis, la multi-utility veneta che licenzia il primo bilancio dal cambio di brand, con il nuovo nome a simboleggiare il superamento delle due identità veronese e vicentina della vecchia GSM AM, per approdare ad una visione sempre più integrata di un gruppo che punta ad essere player di rilievo del mercato nazionale dell'energia. 204 milioni di euro di margine operativo lordo, più 14% rispetto al 2024, un utile netto che sale a 58 milioni, il salto di qualità in termini di transizione ecologica con il sorpasso dell'energia prodotta da fonti rinnovabili rispetto a quella derivante da fonti convenzionali.
18: Abbiamo fatto 140 milioni di investimenti in impianti eolici e fotovoltaici e abbiamo posto alcuni problemi molto seri che adesso speriamo di affrontare. Uno per tutti, riportare in Veneto il controllo delle dighe dell'idroelettrico, che sono quasi tutte di soggetti di un soggetto fuori dal Veneto e che invece devono distribuire ricchezza alle imprese e ai cittadini del Veneto.
17: Risultati che si traducono in particolare in dividendi per i soci comuni di Verona e Vicenza, rispettivamente 19,2 e 12,2 milioni, oltre ai 25 erogati in forma di bonus sociali e ad altre forme di supporto ai territori.
15: Non si placa il dissenso contro la discarica Carflaff a Ponte Possero di Sorgà. Questa mattina il sit-in con oltre un centinaio di partecipanti, nonostante la conferenza dei servizi a Venezia sia stata rinviata. Sulle giacche si sono appuntati il fiocco giallo, simbolo della battaglia che continua. Daniela Garilli, presidente del comitato antidiscarica Carflaff.
19: Ovviamente con soddisfazione diciamo che è un comitato legalizzato e quindi questo ci ha permesso di nominare un geologo per fare delle osservazioni. Ci permetterà anche di nominare eventualmente un legale se dovesse la ditta fare un ricorso, dovessimo noi provvedere a fare un ricorso. È una battaglia che comunque bisogna continuare. È anche vero che adesso le due regioni, Regione Lombardia e Regione Veneto, si devono parlare e concordare per le discariche al di sotto dei 10 km, però comunque quello che ha fatto la Regione Veneto in questi giorni è stato fondamentale anche per noi. Quello che ci interessa è principalmente la salute dei cittadini, la salute dell'ambiente e la tutela di tutti noi.
15: Domenica torna la festa dei popoli a Villa Buri, oltre 30 nazionalità presenti, eventi, sapori e riflessioni. Alle 11.30 partirà la camminata interreligiosa per la pace. Nel servizio di Valentina Burati, Don Giuseppe Mirandola, direttore centro pastorale Immigrati di Verona.
20: Colori, profumi e suoni sui prati di Villa Buri. Domenica 24 maggio torna l'evento che da 35 anni mostra una parte di Verona sempre più grande, quella delle decine di nazionalità che lavorano, studiano, vivono in città. Fra stand gastronomici con specialità tipiche, danze tradizionali e artigianato, si viaggia dallo Sri Lanka al Venezuela, dalla Palestina all'Iran. Un appuntamento che punta l'attenzione su un'integrazione ancora complicata.
21: Se torniamo indietro di 30-40 anni, avevamo a che fare con immigrati singoli, maschili o femminili. Oggi abbiamo a che fare con famiglie in generale. Quindi questo vuol dire un altro approccio, vuol dire anche un altro pensiero. Persone che sono arrivate da piccole o nate in Italia e che quindi si pongono nei confronti anche del nostro paese come il loro paese.
20: Anche chi in Italia ci è nato lotta per sottrarsi a pregiudizi ed etichette. La marginalità delle cosiddette seconde generazioni è una questione sociale non più trascurabile.
21: Continuando a puntare sull'emergenza, sottolineando l'emergenza di Lampedusa, degli sbarchi, di chi arriva dalle rotte balcaniche, non abbiamo dato attenzione necessaria a questi percorsi interculturali e interreligiosi di cui invece avremo oggi, ci accorgiamo, grandemente bisogno.
15: Tre giorni di musica, cultura, incontri e socialità per celebrare la riapertura di Via 20 Settembre dopo i lunghi lavori del cantiere. Dal 22 al 24 maggio Veronetta torna a vivere con un grande weekend di quartiere costruito insieme da esercenti, associazioni, residenti e comune. Il cuore dell'iniziativa sarà proprio Via 20 Settembre, che da sabato al pomeriggio fino a tutta domenica verrà chiusa al traffico per lasciare spazio alle persone. Bar, osterie, botteghe, negozi e associazioni usciranno all'aperto con tavolini, musica, mercatini, laboratori e attività per tutte le età. Ed è tutto. Una buona serata.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Complimenti! Auto nuova?
22: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
2: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
23: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
24: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
23: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
25: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
26: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
27: Serata in centro, zero stress?
28: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
27: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
29: Radio Verona. Meteo.
30: Le previsioni per oggi, mercoledì 20 maggio, vedono l'alta pressione interessare gran parte della nostra regione, favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per locali fenomeni pomeridiani. Nello specifico, oggi a Verona avremo variabilità, con maggiori schiarite al pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Temperatura massima in rialzo, fino a 26 gradi, minima a 14. Venti deboli al mattino da nord, al pomeriggio sempre deboli, ma da sud, sud-ovest. Non ci sono allerte meteo.
31: Fuori gioco, in collaborazione con
32: Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
31: Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
33: Buonasera, buonasera a tutti, Alessandro Di Pietro, 19.09, 1 e 20 a Tezenis Fortitudo, meglio a Fortitudo Tezenis, che era una delle semifinali per la promozione in A1. Verona che deve vincerne una in trasferta stasera o venerdì sera, gara 3. Lunedì in finale c'è andata nell'altra parte del tabellone, in semifinale Rimini, che ha vinto ieri in trasferta contro Pesaro. Rimini che va con Cividale. Siamo tutti ansiosi, caro Lindo Filippi. Ciao Lindo.
34: Ciao, ciao Ale. Ciao a tutti.
33: Del ritorno fra Palermo e Catanzaro e del ritorno dei playoff, dei quarti di finale di Serie C, perché c'è Ravenna Salernitana, Catania Lecco, c'è Ascoli, sto andando a memoria, Ascoli e Potenza, e poi c'è Brescia Casarano. Insomma, una di queste quattro. Poi queste quattro andranno in semifinale. Poi si comincerà a fare sul serio.
34: Ma Brescia ha fatto un'ampia vittoria con Casarano.
33: 3-0 a Casarano, è stata una grande sorpresa. Tra l'altro a Casarano c'è Grandolfo, che è stato passato anche dalla Virtus.
34: È stato da noi la Virtus, sì.
33: Dal Legnago. C'è un Brescia, fra virgolette Ascoli, un Catania e un Salernitana barra Ravenna, insomma, che sottintendono belle semifinali.
34: Grandolfo esordio in Serie A Bologna, tre gol.
33: 3-0, preso dal Chievo di Sartori, anche se era una partita un po'
34: aveva 18 anni.
33: Inutile. Poi non so se queste partite sono la fortuna o la sfortuna di un giocatore. perché poi lui bollato per quello che ha fatto tre gol in Serie A, tutti quanti a pensare che fosse giocatore della Serie A, quando alla fine la carriera ha detto che è diventato un onestissimo giocatore di Serie C,
34: però caratterialmente un po' particolare, ma non era male, buon ragazzo,
33: si è fatto veronese d'adozione perché ha la fidanzata di Vago di Lavagno, comunque insomma in quelle zone, di fatto un veronese a tutti gli effetti. Olindo, che aspettarsi dal mercato? Siamo tutti qua ad aspettare la decisione di Sogliano, che non è ancora arrivata. Ieri abbiamo dato un'occhiata, non so se è dato un'occhiata, ad Abate, che è uno che comunque piace. C'è un po' di trambusto per quanto riguarda gli allenatori, lo stesso Aquilani, lo stesso Sassuolo dovrebbe prendere una strada diversa da quella di Aquilani, come si pensava all'inizio. Insomma, c'è ancora difficoltà, no, a mettere le prime pietre. Olindo non può essere diversamente, viene da dire.
34: Ma qua si devono dare una mossa, la società, perché si deve dare una mossa, perché domenica il campionato finisce e già da quattro partite che siamo in Serie B matematicamente. Dunque si devono dare una mossa la società e anche il direttore sportivo, perché il direttore sportivo ha un contratto fino al 2027, un altro anno di contratto, però da quello che si vocifera vogliono prolungarlo per altri tre anni. Dunque non si può programmare niente fino a che non si trovano e si mettono d'accordo. Adesso il presidente è negli Stati Uniti, perché oggi mi sembra che sia il suo compleanno, e tanti auguri. Però si devono dare una mossa, non è che però dopo passa un giorno, un paio di giorni e ti cade il mondo addosso, perché la gente a volte si fa prendere anche dall'affanno su quelle cose lì. Bisogna mettersi a tavola, a tavolino, guardarsi in faccia e fare le cose fatte bene. Ho sentito di questo ragazzo Lovisa, che è direttore sportivo,
33: Figlio di Lovisa, vecchio presidente del Pordenone,
34: e che io lo conobbi perché mi contattò per andare a Pordenone per il settore giovanile.
33: Potevi andare,
34: avevo altri problemi in quel periodo là, però è stato meglio così.
33: E poi fallito, sono sta andando in eccellenza.
34: Ma il ragazzo allora aveva 20 anni, l'aveva responsabilizzato subito. So che negli ultimi tre anni ha fatto bene, perché ha fatto due playoff e una promozione dalla C alla B.
33: Non ha sbagliato un colpo.
34: E fare calcio a Castellammare di Stabia non è una cosa semplice.
33: No, soprattutto nelle condizioni in cui è a livello societario la Juve Stabia. Fra l'altro fateci fare i complimenti a Fabio Brutti, che ha firmato un triennale con il Mantua. Sono tre anni, uno, due, tre. Quindi credo che ci vogliono tre anni per imprimere la tua mano. Fabio Brutti è stato personalissimamente un non mio giocatore, però io quando cominciavo a scrivere i primi articoli per l'Audace, per così i miei primi passi da cronista alle partite dell'Audace di prima categoria, l'allenatore Fausto Taglioni, se ricorderete, insomma, buon allenatore fra i seguaci di Malesani di quell'epoca, e c'era ovviamente c'era anche Fabio Brutti, che era portiere degli allievi. C'era Loro in mezzo al campo, c'era Momo Adame, che era un super attaccante, c'era anche Valentino Gonzato, c'era il figlio del mitico Silvino Gonzato, suo fratello Alessandro l'84 giocò anche nell'Audace, e ricordo insomma il Fabio Brutti, che era appena uscito dal Verona, grande amico di Nicola Corretti. Poi è arrivata la fissa di fare il direttore sportivo, ci è andato dentro veramente con tutti e due i piedi, le mani, la testa e tutto il resto, e il classico lavoro matto e disperatissimo che poi produce, devo dire che chi viene dal basso, no? Chi ha fatto la gavetta, chi ha che raccolga.
34: Se l'è guadagnato perché i risultati li ha fatto, ha operato bene in una società dilettantistica e gli ha dato la mentalità giusta con professionalità, e ha portato del professionismo. Poi non poteva più lui rimanere al Verona e praticamente fare
33: sotto l'ala di Margiotta.
34: Di Margiotta. Ma se ti ricordi, due o tre anni fa eravamo a Legnago e lui era venuto lì. E gli ho detto, io mi ricorderò sempre, lui mi ha chiesto un parere. Caro Fabio, è ora che tu vai per conto tuo, perché tu oramai devi andare a fare un passetto in più in su. Guarda, per dirti, mi piacerebbe vederti in una società come il Mantova, che allora il Mantova era Serie C, perché mi sembra che sia oramai è ora che fai quel passo lì. Poi c'è stato un ritorno al Gagliero, poi un ritorno ancora al Verona, però adesso insomma se lo merita tutto, dai.
33: Olindo da così enciclopedia del calcio veronese, Verona in Serie B, Virtus in Serie D, al netto di riammissioni, di pescaggi, quello che sarà.
34: Sempre retrocesso 6.
33: Ieri, l'anno scorso, Legnago e Caldiero retrocesse in Serie D dalla Serie C. Vigasio retrocesso dalla D in Eccellenza. Nessuno che vince l'Eccellenza fra le veronesi. Nessuno che vince la promozione fra le veronesi. Insomma, comincia a essere una linea piuttosto continua. Ti chiedo, insomma, al netto di riammissioni, di pescaggi, spareggi playoff, quelli che sta facendo per esempio la Virtus e l'Ambrosiana in Eccellenza. Speranze minime del Chievo e magari, che so, del Legnago dovesse vincere i playoff per la Serie C, ma veramente siamo speranze al lumicino. Al netto di tutto questo resta inconfutabilmente il momento di gravi crisi, almeno questo dicono i risultati. Casualità, motivi veri, circostanze, i tuoi perché di questa così striscia piuttosto chiara, no?
34: Sì, però lo sai anche te, Ale,
33: realtà diverse, ma dici che non sono accomunabili.
34: Il calcio è anche periodico, perché ci sono dei periodi di vacche magre e dei periodi di vacche grasse. Però il problema nasce sempre quando succedono risultati negativi. I problemi sono di programmazione iniziale, pianificazione, poi gestione durante l'anno a livello sportivo e a livello societario e soprattutto poi a livello economico, perché certi giocatori magari non te li puoi permettere. Se noi facciamo un esempio del Caldiero nel girone B della Serie D e guardiamo la squadra che ha vinto il campionato,
33: super budget,
34: Tremolada e l'altro giocatore che poi è andato a Benevento, che ha rivinto il campionato,
33: Caldirola, no?
34: Caldirola, insomma, lì è la realtà. Però magari succede anche,
33: vabbè, sono giocatori, Caldirola, Tremolada anche di più, ma sono giocatori mediamente da 60-70
34: sì,
33: euro all'anno.
34: Però tanti, programmazione societaria, programmazione di squadra, lì qualcosa è stato sbagliato. Può essere stato sbagliato dal direttore sportivo, dal presidente e anche dall'allenatore. Non c'è niente da fare, perché se tu perdi delle partite importanti, allora c'è qualche problema anche. E gli allenatori, è il loro mestiere, se ne devono fare carico. Lo stesso vale per il direttore sportivo e lo stesso vale per il presidente, lo stesso vale per la terza categoria e per la Serie A come il Verona.
33: Allora Alberto dice: buonasera a tutti, vorrei fare i complimenti a Maran, nuovo CT dell'Albania, sì. caro Lindo, per quanto riguarda il ripescaggio del Chievo in C, una flebile speranza, però insomma meglio non farsi tante illusioni, perché tanti hanno pensato: vinco i playoff del girone, sono già in Serie C, magari vuol dire che ci sono 9 posti in Serie C al di là delle riammissioni, ma è una cosa impossibile. Aspettiamo intanto le poltrone che si liberano, perché la Ternana dovrebbe essere sicura. Poi un'altra, perché subentri la Virtus, deve per forza uscire, perché la prima è il Foggia. Il Bra ha promesso battaglia pur non potendo far domanda di riammissione, perché non ha il campo nel proprio comune, non può riottenere deroga come è stato quest'anno. Quindi sono una partita un po' tutta da giocare, perché poi sono tutte in difficoltà Olindo. Poi alla fine, in un modo o nell'altro, magari la Ternana no, però vorrei capire chi veramente,
34: chi ha più conoscenza in loco,
33: non riuscirà ad iscriversi, perché poi
34: chi ha più conoscenza in loco, sì. chi dà garanzie di bilancio, perché oramai è una cosa anche ridicola, perché è una cosa, chi è che mi ha detto a me che adesso a Terni non interviene il sindaco Bandecchi lì,
33: che ha preso la Serie D,
34: che è mezzo matto questo qua, e rimette tutto a posto e dà ampie garanzie. Però il calcio purtroppo funziona così, però sono cose, è preoccupante per, ma anche nei settori giovanili, nei settori dilettantistici, ci sono squadre che spariscono, società che non si sa perché, problematiche, perché magari si è fatto il passo più lungo della gamba.
33: Questo boom del Mozzecane, no? Che nessuno si aspettava, no?
34: Poi ce ne sono tante altre, ma bisogna fare, se tu hai la pazienza di investire su allenatori bravi per il settore giovanile. Io parlo per esperienza, quando avevo fatto 9 anni a San Zeno, mi sono fatto 6 anni di settore giovanile e poi i 3 anni con la prima squadra me li sono gestiti e mi sono fatto la squadra con tutti i ragazzi del settore giovanile. È così che funziona. Però avevamo anche allenatori bravi, perché insegnavano calcio nelle squadre esordienti, giovanissimi e allievi, e poi un grande presidente che amava il calcio come Gianfranco Casale.
33: Il mitico Casale. Ci fremo un attimo questa digressione un po' a margine del Verona, ci torniamo fra pochissimo sul Verona con tutte le ultimissime, anche su Bagui, caro Lindo, che tu, non, che tu non cederesti.
34: No, ecco, no, no, per, sai perché, Ale? Perché questo ha fatto il gol più bello e più intelligente dell'ultima partita, dell'ultima giornata. Un gol, questo è un gol intelligente e bello.
33: Ne parliamo con la fascia.
31: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
0: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
3: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
0: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
3: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
0: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
3: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
4: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
32: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
5: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
6: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
5: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
7: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadiglioppi, strada statale Verona Legnago.
8: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
9: Chiama 045 561 500.
10: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
11: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
10: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
12: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
32: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
13: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
14: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
31: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
33: Dice questo amico, giustamente, il calcio è la terza azienda italiana per fatturato, normale che con l'economia del paese in crisi anche questo settore paghi lo scotto. È anche giusto che però cominci a sostenersi l'azienda calcio, non mi pare che sia un'azienda sostenibile, francamente, per chi l'ha vista in verticale, partendo veramente dai dilettanti fino alla Serie A, vedo tanta dispersione, insomma, tante inutilità, tanti costi stupidi, panchine lunghe in cui ci sono giocatori che sono professionisti ma che giocano 5 minuti in 38 partite, però fanno panchina per 37 su 38, tanti pressapochismi, francamente anche girando un po' tutta l'Italia, facendo anche il girone del Legnago, il girone B, insomma su 40-50 società professionistiche, come sono quelle di C che ho visto, forse una ventina sono esattamente da C, secondo me forse una ventina sono esattamente strutturate per così rispettare quell'etichetta di società professionista. Olindo, il Verona deve stare necessariamente l'anno prossimo entro quali posizioni? Può arrivare al massimo?
34: Primo.
33: A posto.
34: Ma scusa, cioè, no, qua non c'è niente da fare, bisogna che il presidente e il direttore sportivo non decidano l'allenatore, decidano chi rimane, chi va via e chi deve arrivare, che siano tutti di grande motivazione e che credano un Verona in Serie B che giochi per vincere il campionato. Punto e basta.
33: Prendi uno certificato per la B, l'Inzaghi, non dico Stroppa che dovrebbe rinnovare col Venezia, Gilardino, oppure prendi uno nuovo, l'Aquilani, l'Abate stesso della Juve Stabia.
34: Lo ripeto.
33: Che strada prendi?
34: Allora, io ho una preferenza per Nicola.
33: Okay.
34: Come allenatore che sa il fatto suo, che conosce le categorie e che è un combattente, oltretutto un allenatore preparatissimo. Però ripeto un'altra volta, se sono interessati a un direttore sportivo di 30 anni che ha fatto bene, vuol dire che professionalmente no, la carta d'identità costa fino a un certo punto. Allora, se questa sta al Parma, ripeto, ci sta al Verona che si punti anche e siano candidati gente come Gianluca Falcini e gente come Massimo Donati. Punto e basta. Però la prima scelta, a mio parere, visto come in questo momento qua, oggi, come sono gli allenatori in giro, quello che mi dà più, che mi offre più garanzie, per me è Nicola.
33: Vabbè, questo è il vissuto, no?
34: Intanto mi piace anche come persona, perché è una persona a posto. Come è una persona a posto Giampaolo, perché sono tutti professionisti preparati questi, e come lo è Di Francesco, e gli auguro che si salvi perché se lo meriterebbe. Però al momento papabili, lui non so che contratto abbia con la Cremonese, però io penso che una città come Verona affascini tutti quanti, allenatori e giocatori, questo è un parere mio. La città, la società, noi qua siamo una società scudettata, non è poco.
33: Olindo, è bravo Inzaghi oppure qualche dubbio te lo poni? Nel senso, si fa fatica a capire quanto sia bravo un allenatore perché poi non lo vedi allenare, non vedi vedi spesso le partite, vedi solo i risultati.
34: Il problema di Pippo Inzaghi è che i giocatori non hanno la stessa grinta che ha lui. E a mio parere
33: va fuori stasera col
34: camisa. Rischia perché il Palermo è una corazzata della Serie B costruita per andare in Serie A con una proprietà importante, però il Catanzaro è squadra. Catanzaro è squadra perché ci sono tutti i giocatori che da anni giocano al sud, come Iemmello, che a me piace molto. Ci sono giocatori bravi, giovani, bravi.
33: Beh, il Petriccione di Lecce ce l'ho
34: ricordato. Il Petriccione è un metodista.
33: Il Modric della B.
34: Bravo. Io mi ricordo un anno.
33: Sì, l'abbiamo detto anche.
34: Un anno che c'era Mandorlini, e parlando con Andrea, ho detto: ma a me piace molto Petriccione davanti. Sì, noi avevamo Giorginio.
33: Abbiamo fatto un sacco di complimenti a Petriccione.
34: Sì. Era bravo.
33: Però c'è il nostro Brighenti dietro, c'è Pia, c'è l'importo.
34: Sì, comunque 3-0, non c'è niente da. Vuol dire che c'è qualche problema e mi sembra che il Palermo quest'anno ha perso delle partite importanti nei momenti più delicati.
33: Sì, il Palermo doveva arrivare fra le prime due, dai, non puoi.
34: No, il Palermo era costruito per vincere
33: il
34: campionato.
33: Il Frosinone.
34: Però chi è che l'ha vinto? Il Frosinone, perché è società.
33: E il Venezia perché.
34: E il Venezia perché è società, ci sono soldi, poi c'è l'allenatore che mi sembra ha vinto, è il quarto campionato.
33: Negli ultimi sei. Buonasera, può essere un handicap giocare il campionato con la pressione di dover vincere? Poi questa rosa abituata a perdere, è così facile che si abitua a vincere, ma di questa rosa quanti secondo voi ne rimarranno? Giro un po' la domanda, quanti secondo voi di questa rosa e quali giocatori resteranno anche la prossima stagione. Non deve essere per forza una diminuzione, può essere anche un, fra virgolette, uno sgravo, come per dire ce lo siamo tolto di mezzo. Bisogna dire anche questo, insomma, parliamo di una rosa con tanti giocatori che sono lì nella bassissima Serie A e che hanno fatto soltanto 21 punti in Serie A, quindi tutto quanto davvero è relativo e tutto quanto in discussione. News nazionali, poi ne parliamo, seconda parte di Fuori Gioco.
31: Fuori Gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Tensione diplomatica tra Italia e Israele dopo il caso degli attivisti della Globus Um Flottiglia fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali davanti Gaza, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal proprio ministro. Mentre Roma chiede le scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti, Israele ha superato la linea rossa e è stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri Tajani. Sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore, fanno sapere fonti vicine alle parti, secondo quanto riporta la TV Al-Arabiya. Inoltre il capo dell'esercito pakistano Munir potrebbe recarsi in Iran domani per annunciare la versione definitiva del documento. Sarà eseguita la settimana prossima l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, 44 anni, di Padova, operation manager dell'agenzia di Verbania, l'uomo che ha guidato l'immersione alle Maldive e risultata fatale ai 5 sub-esperti italiani. Stamattina il recupero degli altri due corpi, quello della ricercatrice Muriel Odenino e di Giorgia Somacal, la figlia della professoressa Montefalcone. Condannato a 20 anni Alessandro Chiani al processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese di 22 anni, rimasto gravemente ferito. La sentenza pronunciata dal giudice di Milano Carboni per il palo Ahmed Atia, il reato è stato riqualificato in omissione di soccorso, quindi 10 mesi di reclusione. Il calcio, la notte di Istanbul assegna all'Europa League, mette di fronte due squadre pronte a scrivere una pagina importante della propria storia. Da una parte il Friburgo di Schuster, autentica sorpresa del torneo, dall'altra parte la Stombilla dello specialista della competizione Emery. Per i tedeschi la finale rappresenta un'occasione irripetibile: conquistare il primo trofeo europeo del club e staccare il pass storico per la Champions. Si gioca alle ore 21. È tutto, grazie per averci seguito.

0: Mangiamonoproteine.it.
1: Mangiamonoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Ma perché lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Perché non lo fai?
8: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
9: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
10: Eccoci qua, seconda parte di fuorigioco. 335 60 11 610. Tutti i vostri sms 045 96 00 103. Chiamate in diretta. Bawi e chi altri, Olindo? Dammene 5. Perché poi dobbiamo aggiornare il file. Nel senso che comunque l'abbiamo fatto sto giochino anche prima. Però è chiaro che non tutto era con le basi di adesso. Manca la partita, il campionato è finito. Ormai possiamo ragionarci.
11: 5.
10: Sì.
11: Edmundson, Gagliardini, Bawi, Serdar e Suslov.
10: Frese no, è Frese.
11: Ma hai detto 5.
10: Quindi
11: ho detto Suslov.
10: Confermi che Frese è il migliore.
11: Sì.
10: Fra i difensori.
11: Sì, per me sì. A me piace molto, però nella zona centrale lì è cresciuto tantissimo Edmundson. Ultimamente non sta facendo male neanche Nelson, che con tutti i suoi pro e i suoi contro è uno che non molla mai. E domenica ha fatto una buona partita anche Valentini. È peccato che sia la penultima. E poi vanno su quel palcoscenico lì dove ci sono 80.000 persone. Ecco, domenica non mi è andata molto giù lì. Far entrare il ragazzo Vermesan, che ha fatto bene, al 40esimo. Cioè, ma mettilo dentro prima invece di mettere dentro Sar, metti dentro il ragazzo, insomma. Ma non perché il ragazzo è più bravo di Sar, anche insomma,
10: qualche dove vedere da Sar l'hai visto o non l'hai visto,
11: appunto. È anche un fatto di carta d'identità, che poi quando è entrato non ha fatto male Vermesa, perché alla fine abbiamo finito con 4-4-2, la linea difensiva di Nelson, El Muso, Valentini, Bradaris. A pro Gagliardini, a lui che non ha fatto male al posto di Bernede, e Vermesa e Bovi, che poi lì veramente mi ha stupito perché ha fatto un gol veramente intelligente.
10: È la piazzata con i tempi.
11: Bravo, ma bravo, bravo, bravo. E questo qua è un ragazzo, poi l'ho visto nel primo tempo raddoppiare sui difensori nostri, esterni o centrali, e lui era lì che difendeva. E questo non molla niente. Servono ragazzi così, motivati al 100% e contenti e felici di indossare quella maglia lì, che per me è gloriosa.
10: Scrive Michele: non si poteva dar più minutaggio a Solskjaer in queste partite?
11: Anche
10: un
11: sono d'accordo.
10: Un po' sparito. Sono
11: d'accordo, ma sai, Ale, che quando parli di giovani, tra l'altro Solskjaer è uno che per me è molto bravo, è uno dei difensori più bravi che abbiamo. Però sfondi una porta aperta, come, ma se ti mette Vermesan, che lo conosce, a 5 minuti dalla fine, vuoi che ti metta Slozaga? No? Cioè, non le capisco quella gestione lì, non la capisco.
10: Matteo chiede: ma Ale Olindo, stasera playoff di Serie B o finale di Europa League? Matteo, devo dire, finale di Europa League no, anche se è un po' il mio calcio. Non è, non quella,
11: quella c'è, Aston Villa?
10: Aston Villa, Friburgo.
11: Friburgo è una bella squadra che gioca bene.
10: Però c'è nei playoff di B, c'è Palermo, Catanzaro.
11: Sì, dai,
10: e ci sono i playoff di C.
11: No, insomma,
10: io personalmente
11: io non lo vedo nessuno perché sono fuori. Però personalmente mi guarderei Palermo e Catanzaro.
10: Catania Lecco 25.000-30.000.
11: Catania, sì, perché... però
10: c'è Ravenna Serenitana anche. Adesso Brescia Caserano è un influente.
11: Ravenna, sì,
10: però... Ascoli Potenza anche no.
11: Potenza è una squadra che gioca
10: molto
11: bene,
10: sì.
11: Ravenna è una squadra che gioca bene, ordinata, gli ha dato ordine tattico Andrea, però
10: più forte la Serenitana, eh?
11: Sì, la Salernitana ha giocatori, non mi sembra però che il nostro amico Cosmi abbia dato quel qualcosa in più. Mi sembra che poi la risposta è più o meno è stata piatta da quando è arrivato lui. Invece Andrea gli ha dato una regolata a Ravenna, però non ha molti picchi, diciamo, di qualità alti. È abbastanza metodica come
10: però
11: squadra.
10: Posso dire adesso le semifinali più logiche in questo momento, le semifinaliste sono Brescia, Serenitana, Catania ed Ascoli. Non sono quattro brutte semifinaliste per la C,
11: però
10: una va in B.
11: Il Brescia è costruita per andare in Serie B, è lì che se la gioca, ha cambiato gli allenatori. Però
10: chi è la tua favorita
11: della Serie C, tu dici? Allora,
10: tutti aspettano il Catania anche, no?
11: Beh, Catania non gioca male, però ha avuto un calo incredibile.
10: Tornato toscano, c'era Viali e tornato toscano.
11: Anche lì, ma anche lì vedi la società, ma si, io,
10: cambiano, richiamano.
11: Ma sì, ma Viali è un allenatore che io non l'ho mai capito. E invece Toscano è uno che, sì, però anche lui
10: è esperto di promozione.
11: Sì, però anche lui è partito bene e poi un calo incredibile. E a Catania non puoi sbagliare perché ci sono 12.000 spettatori per una partita amichevole.
10: Sì. Allora, ciao Ale Olindo, temo che il nostro potere contrattuale nel calciomercato sarà simile a quello degli Indios con gli spagnoli. Vedremo. Buona serata, questo è Lussemburgo, da Lussemburgo. Francesco, sono tutte le indicazioni portano a quella direzione. Buonasera, per me la gestione di Vermes è dettata dalla società, è legata al contratto e rinnovo e al tentativo di farlo vedere il meno possibile, altrimenti avrebbe poco senso. Forza Hellas da parte di Pier. Però posso dirti, Pier, in questo momento conoscono, hanno le radiografie in mano, non soltanto le radiografie, anche dei pulcini H della società più piccola di questo mondo. Quindi non è far vedere o nascondere Vermesan. Può essere la valorizzazione sotto forma di presenze di giocatori che magari devi provare a vendere senza fare minusvalenza, che può essere per esempio Sarr, che possono essere quelli che giocano senza magari meritarselo del tutto in attacco, e soprattutto Sarr che ha tolto minuti a Vermesan, e per il resto è una dimensione che è da capire di Vermesan, perché Vermesan non può andare in parcheggio in Serie C, o meglio ci può andare però non fa minutaggio, nel senso, essendo giovane, da straniero non fa il minutaggio che farebbe invece un giovane italiano, quindi lo prende il Vicenza per vincere la C? Non credo. Lo prende il Catania per vincere la C? Non credo. Dove va Vermesan? Resta in Serie B al Verona, gioca al Verona, quanti minuti fa al Verona? Rischia di non giocare come ha fatto Sissé, come ha fatto Corradi, che poi si è un po' un attimo ritemprato al Trento e tornerà, anche se non a livello di Calabrese che ne ha fatti due di campionato, e certamente andrà a fare la preparazione con il Verona a luglio. Come lo gestisci Vermesan? Come gestisce il Milan Sissé 2006? Lui tornerà dall'infortunio, che fai con questi ragazzi?
11: Allora, intanto bisogna, se tu non li fai giocare non puoi dare una valutazione sul vero.
10: Vermesan va all'estero, secondo me.
11: Sì, ma non puoi mai dare una valutazione sul vero valore. Come fai a valutare un giocatore che gioca 5-10 minuti? Dagli la possibilità di esporsi, e allora lì puoi dire posso fare questo o posso fare l'altro. Ma se tu lo impieghi per 10 minuti, un quarto d'ora ogni partita a 19 anni, insomma, che parlano per lui sono solo quei 13-14 gol che ha fatto in primavera, che è un campionato seguito soprattutto dagli addetti ai lavori. Però è l'allenatore che gli deve dare la possibilità ai ragazzi. Poi sta alla società dire lo metto lì, lo metto là, o faccio plusvalenza a livello anche europeo, è tutto lì. Però fino a che non lo fai giocare, il giocatore non si valorizza e non si svalorizza.
10: Allora, Domenica Gagliardini dovrebbe essere squalificato. Chi è al suo posto? Questo è Stefano da Verona.
11: E loro mi sembra hanno Wesley.
10: Non credo al Musrati, perché poi è un prestito. Insomma, il Musrati ormai ha fatto il suo.
11: Chi ma io penso che lì davanti alla difesa giocherà a pro.
10: A pro
11: e penso che giocherà lui.
10: È scritta la partita domenica? Oppure da Roma, insomma, un posto non dico che si preoccupano. Quello dicono: il Verona ha pareggiato con l'Inter, ha pareggiato con la Juve.
11: Il Verona non ha niente da perdere. Il Verona ha fatto la sua partita, ha fatto il suo dovere. A Milano, vabbè che l'Inter era già in ferie, perché è così. Il migliore in campo è stato uno dei migliori in campo, Montipò, che ci ha salvato capra e cavoli, ma è normale quando vai là, perché soprattutto nel secondo tempo hanno tirato sempre in porta loro. Però la Roma, lì ci sono quattro squadre in due punti, è Milan, Roma, Como e Juve, che domenica ha perso in casa. E domenica c'è Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como e Torino-Juve. Quella che sta peggio secondo me è la Juve, se il Toro si impegna, ma penso che non molli niente. Però è una partita delicata per la Roma, perché la Roma è una squadra che ha perso tanto, ha perso 11 partite la Roma quest'anno. Poi a gennaio è arrivato sto ragazzo olandese, Malen, 13 gol.
10: Sì.
11: E era quello che voleva Gasperini.
10: Fatemi fare un saluto particolare da Tilio Carraro, non più giovanissimo, caro Lindo, ci sta ascoltando. Tilio è un tifosissimo del Verona, è passato un po' alla storia, al di là del fatto che sia tifoso del Verona da una vita e che non rinunci mai al Verona, nella storia, perché una volta non stava benissimo in ospedale, ha firmato per uscire pur di andare a vedere una partita promozione del Verona. Non me ne frega niente, io torno a casa, poi al limite torno, però adesso, la partita del Verona la devo vedere. Lo abbracciamo, lo salutiamo, confermiamo che insomma è uno dei capisaldi un po' dei nostri tifosi, sicuramente uno dei nostri grandi idoli, perché poi passione, costanza, anche nei momenti brutti, no? Devo dire.
11: Questa passione è passione, passione è anche amore. Fare una roba del genere, io non l'avrei fatto.
10: È rischioso anche.
11: No, io non l'avrei fatto, perché poi bisogna vedere cos'era il problema. Però ce ne sono mica tanti.
10: Che personalità, anche personalità.
11: Carattere.
10: Caro dottore, io vado. Poi
11: ci pensi lei.
10: Se mi rivuole.
11: Tanti saluti e arrivederci.
10: Intanto Lella si viene prima. Un abbraccio, naturalmente, ad Attilio Carraro. C'è questo.

0: 335 803 1811.
1: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
3: La nuova stagione è partita!
4: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Mercy. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
3: Il trekking firmato CMP.
4: Il Made in Italy di Australian.
3: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
4: Tutte Tutte di Mercy. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
3: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
4: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
5: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
6: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
7: Flashback Selection, un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco, 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection.
8: Sono le 20 in punto.
7: Ora esatta, in collaborazione con...
9: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
7: Verona Top News.
10: Torna a Verona l'appuntamento con il mondo della mineralogia. Da venerdì a domenica Verona Fiera apre le porte a Verona Mineral Show, la storica mostra a mercato dedicata ad appassionati di minerali, fossili, animali e vegetali, gemme, pietre preziose e bijou. Arrivata la 73esima edizione, la manifestazione riunisce 270 espositori, di cui 153 italiani, 112 esteri, provenienti da 25 paesi diversi, e si sviluppa su 12.000 metri quadri di area espositiva.
11: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
7: Radio Verona Notizie.
10: È mercoledì 20 maggio, buona serata da Francesca Pellegrini. L'Assemblea dei soci di Magis ha approvato il bilancio 25, cifre positive nell'anno in cui l'energia da fonti rinnovabili

0: ha superato quella prodotta da fonti convenzionali. Nel servizio di Giovanni Salvatori, il presidente di Magis, Federico Testa.
1: Le cifre erano note, ma con l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci sono ufficiali e sono cifre che sorridono, quelle di Magis, la multi-utility veneta che licenzia il primo bilancio dal cambio di brand, con il nuovo nome a simboleggiare il superamento delle due identità, veronese e vicentina, della vecchia GSM AIM, per approdare ad una visione sempre più integrata di un gruppo che punta ad essere player di rilievo del mercato nazionale dell'energia. 204 milioni di euro di margine operativo lordo, più 14% rispetto al 2024, un utile netto che sale a 58 milioni, il salto di qualità in termini di transizione ecologica con il sorpasso dell'energia prodotta da fonti rinnovabili rispetto a quella derivante da fonti convenzionali.
2: Abbiamo fatto 140 milioni di investimenti in impianti eolici e fotovoltaici e abbiamo posto alcuni problemi molto seri che adesso speriamo di affrontare. Uno per tutti, riportare in Veneto il controllo delle dighe dell'idroelettrico, che sono quasi tutte di soggetti di un soggetto fuori dal Veneto e che invece devono distribuire ricchezza alle imprese e ai cittadini del Veneto.
1: Risultati che si traducono in particolare in dividendi per i soci, comuni di Verona e Vicenza, rispettivamente 19,2 e 12,2 milioni, oltre ai 25 erogati in forma di bonus sociali e ad altre forme di supporto ai territori.
0: Non si placa il dissenso contro la discarica Carflaff a Ponte Possero di Sorgà. Questa mattina il sit-in, con oltre un centinaio di partecipanti, nonostante la conferenza dei servizi a Venezia, sia stata rinviata. Sulle giacche si sono appuntati il fiocco giallo, simbolo della battaglia che continua. Daniela Garilli, presidente del comitato antidiscarica Carflaff.
3: Ovviamente con soddisfazione diciamo che è un comitato legalizzato e quindi questo ci ha permesso di nominare un geologo per fare delle osservazioni. Ci permetterà anche di nominare eventualmente un legale se dovesse la ditta fare un ricorso, dovessimo noi provvedere a fare un ricorso. È una battaglia che comunque bisogna continuare. È anche vero che adesso le due regioni, Regione Lombardia e Regione Veneto, si devono parlare e concordare per le discariche al di sotto dei 10 km, però comunque quello che ha fatto la Regione Veneto in questi giorni è stato fondamentale anche per noi. Quello che ci interessa è principalmente la salute dei cittadini, la salute dell'ambiente e la tutela di tutti noi.
0: Domenica torna la festa dei popoli a Villa Buria, oltre 30 nazionalità presenti, eventi, sapori e riflessioni. Alle 11.30 partirà la camminata interreligiosa per la pace. Nel servizio di Valentina Burati, Don Giuseppe Mirandola, direttore centro pastorale Immigrati di Verona.
4: Colori, profumi e suoni sui prati di Villa Buria. Domenica 24 maggio torna l'evento che da 35 anni mostra una parte di Verona sempre più grande, quella delle decine di nazionalità che lavorano, studiano, vivono in città. Fra stand gastronomici con specialità tipiche, danze tradizionali e artigianato, si viaggia dallo Sri Lanka al Venezuela, dalla Palestina all'Iran. Un appuntamento che punta l'attenzione su un'integrazione ancora complicata.
5: Se torniamo indietro di 30-40 anni, avevamo a che fare con immigrati singoli, maschili o femminili. Oggi abbiamo a che fare con famiglie in generale. Quindi questo vuol dire un altro approccio, vuol dire anche un altro pensiero. Persone che sono arrivate da piccole o nate in Italia e che quindi si pongono nei confronti anche del nostro paese come il loro paese.
4: Anche chi in Italia ci è nato lotta per sottrarsi a pregiudizi ed etichette. La marginalità delle cosiddette seconde generazioni è una questione sociale non più trascurabile.
5: Continuando a puntare sull'emergenza, sottolineando l'emergenza di Lampedusa, degli sbarchi, di chi arriva dalle rotte balcaniche, non abbiamo dato attenzione necessaria a questi percorsi interculturali e interreligiosi di cui invece avremo oggi, ci accorgiamo, grandemente bisogno.
0: Tre giorni di musica, cultura, incontri e socialità per celebrare la riapertura di Via 20 Settembre dopo i lunghi lavori del cantiere. Dal 22 al 24 maggio Veronetta torna a vivere con un grande weekend di quartiere costruito insieme da esercenti, associazioni, residenti e comune. Il cuore dell'iniziativa sarà proprio Via 20 Settembre, che da sabato al pomeriggio fino a tutta domenica verrà chiusa al traffico per lasciare spazio alle persone. Bar, osterie, botteghe, negozi e associazioni usciranno all'aperto con tavolini, musica, mercatini, laboratori e attività per tutte le età. Ed è tutto. Una buona serata.
6: Meteo.
7: Le previsioni per oggi, mercoledì 20 maggio, vedono l'alta pressione interessare gran parte della nostra regione, favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per locali fenomeni pomeridiani. Nello specifico, oggi a Verona avremo variabilità, con maggiori schiarite al pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Temperatura massima in rialzo, fino a 26 gradi, minima a 14. Venti deboli al mattino da nord, al pomeriggio sempre deboli, ma da sud, sud-ovest. Non ci sono allerte meteo.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Radio Verona.
6: Radio Verona Flashback.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Coccolatevi Bloom Alcohol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€ e Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

0: gelati noi. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Radio Verona.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: noiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
2: Cadere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
10: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
9: pulizia e manutenzione spazi verdi.
10: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
9: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
11: Non mi sa imbucare la fuoriadura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
12: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Meteo. Le previsioni per oggi, mercoledì 20 maggio, vedono l'alta pressione interessare gran parte della nostra regione, favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per locali fenomeni pomeridiani. Nello specifico, oggi a Verona avremo variabilità, con maggiori schiarite al pomeriggio. In serata, cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Temperatura massima in rialzo, fino a 26 gradi, minima a 14. Venti deboli al mattino da nord, al pomeriggio sempre deboli, ma da sud, sud-ovest. Non ci sono allerte meteo.
3: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

0: Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.
1: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
3: La nuova stagione è partita!
4: Addosso Buono, c'è la nuova collezione, tutte tutte di Mercy. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
3: Il trekking firmato CMP.
4: Il Made in Italy di Australian.
3: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
4: Tutte tutte di Mercy. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
3: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
7: Grande attesa per la partita di questa sera.
8: Siamo già qui.
9: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
8: Live dal territorio, tutto il giorno.
10: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
8: Radio Verona aumenta l'informazione.
11: Uno spettacolo come non si era mai visto.
8: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
9: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
8: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona.
1: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
2: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
3: Deliveroo!
2: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... Porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
5: Chiama 045 561 500.
6: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
7: Grande attesa per la partita di questa sera.
8: Siamo già qui.
9: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
8: Live dal territorio, tutto il giorno.
10: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
8: Radio Verona aumenta l'informazione.
11: Uno spettacolo come non si era mai visto.
8: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
12: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
8: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 22 in punto.
1: Radio Verona. Telefono 045 96 00 103. Radio Verona Flashback.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
5: Chiama 045 561 500.
6: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Radio Verona.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
0: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Radio Verona.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Radio Verona, www.radioverona.it.
2: Radio Verona, flashback.

Ti informa. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

0: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: Radio Verona.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Cadere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Benvenuti a Protagonisti, un format nato in televisione e oggi pronto ad aprire una nuova stagione in versione podcast. Uno spazio dedicato agli imprenditori del nostro territorio, alle loro storie di visione, coraggio e innovazione. Racconteremo le sfide e i successi di chi ogni giorno contribuisce a scrivere il futuro dell'economia locale. Oggi ci troviamo in casa Ance, proprio nel centro di Verona, e assieme a noi c'è il presidente Crestini, al quale vogliamo un po' chiedere com'è nata questa realtà. Sappiamo bene, lo scopriremo nel corso della puntata in onda, che è iniziato tutto nel 1946. Sono passati 80 anni, ma com'è iniziato tutto?
1: È iniziato con la visione appunto di alcuni imprenditori coraggiosi che nel primo dopoguerra, proviamo ad immaginarsi come può essere la società, la realtà che veniva a essere chiamata ad essere affrontata da imprenditori che dovevano investire e scommettere su cosa non si sapeva. Questi imprenditori illuminati si sono trovati, hanno pianificato un futuro, si sono messi insieme per farsi fare coraggio, ma soprattutto anche per organizzare come acquistare le merci insieme, come progettare i nuovi interventi, le priorità per ricostruire la città, la provincia, i paesi che avevano avuto il terribile fardello della guerra, con una visione che per fortuna ha continuato ad evolversi fino ad arrivare nelle varie tappe della storia ad oggi.
0: Ad oggi, appunto, arriviamo ai giorni d'oggi. In che modo Ance Verona supporta concretamente le aziende nell'affrontare i cambiamenti normativi e direi soprattutto burocratici?
1: Sì, è una sfida che Ance Verona ha portato avanti sempre in questi anni con le caratteristiche e le tipologie che richiedeva il mercato classico. Pensiamo all'assistenza per le imprese che fanno lavori pubblici, sulla normativa dei lavori pubblici, sulle varie merloni che sono susseguite nel tempo, e per accompagnarle appunto nella battaglia, chiamiamola proprio burocratica, dove siamo chiamati ogni giorno alla sfida. Noi abbiamo dei consulenti interni e abbiamo delle commissioni che periodicamente informano gli associati e danno suggerimenti per quanto riguarda i lavori pubblici, per quanto riguarda la parte sindacale, contrattualistica, il rapporto con i lavoratori, la parte sindacale, l'abbiamo per quanto riguarda l'edilizia privata, per quanto riguarda una normativa urbanistica, sempre di confronto anche con gli enti pubblici, con la parte politica. Negli ultimi anni Ance Verona ha anche implementato servizi innovativi alle imprese, perché noi oggi diamo consulenze sul sistema finanziario, gli accompagnamenti ai finanziamenti, abbiamo sulla gestione della commessa, su come gestire completamente il cantiere. Oggi è cambiato molto il lavoro dell'edilizia, è un lavoro che non è più concentrato solo nel cantiere, ma è un lavoro che a 360 gradi, non è solo il costruire, c'è l'aspetto finanziario, c'è l'aspetto organizzativo, c'è l'aspetto sociale non secondario, perché una parte importante del nostro compito è anche quello di soddisfare le richieste sociali della popolazione che è chiamata a vivere e ad abitare e a sfruttare le opere che realizziamo.
0: Durante la puntata si è scoperto che Ance in realtà non lavora solo a favore delle imprese, ma un amministratore che ha a che fare con voi, con il vostro marchio, possiamo dire che ha una garanzia.
1: Sì, Ance Verona ha sempre dato quella sicurezza agli amministratori e agli clienti che lavorano con le nostre imprese di trovare dall'altra parte imprese sane, imprese concrete e imprese continuamente formate. Nello stesso tempo noi, attraverso i nostri enti bilaterali, diamo anche supporto alla struttura amministrativa, perché diamo le certificazioni che danno la regolarità contributiva e le regolarità sindacali e quant'altro delle imprese, che tutelano anche la responsabilità che i committenti hanno nei lavori pubblici ma anche nei lavori privati.
0: E cambiamo un attimo voce, avrete anche ovviamente la possibilità di vederlo nel corso della puntata di Protagonisti. Passiamo alla voce di Luca Mantovani, ingegnere nonché vicepresidente con delega al fiscale. Quanto pesa oggi il tema della sostenibilità nelle scelte delle imprese e nei nuovi progetti?
2: La sostenibilità nell'edilizia rappresenta una visione innovativa e responsabile del costruire. Quindi un'edilizia che guarda l'ambiente, che guarda le persone e che guarda le generazioni future. E cosa vuol dire sostenibilità? Vuol dire realizzare edifici che siano appunto sostenibili nel tempo, cioè nel presente utilizzando materiali ecologici, quindi con un basso impatto ambientale. Nel futuro creando spazi salubri, confortevoli e soprattutto con bassi costi di utilizzo, il che si traduce con un'alta efficienza energetica. Vivere in un edificio sostenibile vuol dire godere di spazi luminosi, di una migliore qualità dell'aria, di un ottimo isolamento acustico, di un ottimo isolamento termico. I costi iniziali sicuramente sono più alti, però si traducono a lungo termine in un risparmio economico. Per le imprese che puntano sulla qualità, il costruire sostenibile è l'unico modo, non ci sono alternative.
0: Grazie all'ingegnere, e torniamo a parlare di futuro con il presidente. Abbiamo un po' capito qual è la vostra storia, abbiamo un po' capito com'è nata il concetto della sostenibilità insieme all'ingegnere Mantovani, e adesso andiamo a parlare di futuro. Allora, quale sarà il futuro per la vostra realtà?
1: La nostra realtà si svilupperà ancora di più e non sarà solo una realtà che accompagna le imprese edili, ma sarà una realtà che potrà suggerire innovazione, suggerire nuovi metodi costruttivi e accompagnarli in una gestione completa del cantiere, ma soprattutto della propria attività. Sono le scommesse e i nuovi servizi che abbiamo fatto con Ance Verona, già li abbiamo testati con delle sperimentazioni su alcune imprese, con l'autunno inizieremo a renderli operativi per tutte le imprese, ma soprattutto stiamo puntando su tutta l'innovazione. L'intelligenza artificiale sarà qualcosa che nel nostro ambiente impatterà in maniera importante a 360 gradi, dalla parte amministrativa, dalla parte organizzativa, dalla parte tecnica, ma anche dalla parte lavorativa nei cantieri. Già oggi si parla che alcuni cantieri, quelli soprattutto dove aumentano i rischi di lavoro, verranno sostituiti da robot umanoidi, dove sono già testati per evitare certi rischi di lavoro. E poi soprattutto Ance Verona ha al proprio interno una sezione che è riservata al gruppo giovani. Gruppo giovani che è proprio il nostro futuro. Gruppo giovani che sta sperimentando nuove iniziative, sta sperimentando un nuovo modo di collaborare anche fra varie imprese, perché riteniamo che in futuro sarà sempre più importante la preparazione, sarà sempre più importante la conoscenza, ma sarà anche più importante la possibilità di condividere con gli altri e fare squadra per essere sempre più forti.
0: Grazie Presidente, grazie per averci raccontato la vostra storia. Per quanto riguarda noi, ci sentiamo al posto che vediamo al prossimo appuntamento. Questi sono i protagonisti, ovvero le storie degli imprenditori del territorio.
3: Radio Verona Notizie.
4: Buonasera dalla redazione. Tensione diplomatica tra Italia e Israele dopo il caso degli attivisti della Globus Hum flottiglia fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali davanti Gaza, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal proprio ministro. Mentre Roma chiede le scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti, Israele ha superato la linea rossa e stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri italiani. Sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore, fanno sapere fonti vicine alle parti, secondo quanto riporta la TV Al-Arabiya. Inoltre, il capo dell'esercito pakistano, Munir, potrebbe recarsi in Iran domani per annunciare la versione definitiva del documento. Sarà eseguita la settimana prossima l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, 44 anni, di Padova, operation manager dell'agenzia di Verbania, l'uomo che ha guidato l'immersione alle Maldive, risultata fatale ai 5 sub-esperti italiani. Stamattina il recupero degli altri due corpi, quello della ricercatrice Muriel Odenino e di Giorgia Somacal, la figlia della professoressa Montefalcone. Condannato a 20 anni Alessandro Chiani al processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese di 22 anni, rimasto gravemente ferito. La sentenza pronunciata dal giudice di Milano Carboni per il palo Ahmed Atia, il reato è stato riqualificato in omissione di soccorso, quindi 10 mesi di reclusione. Il calcio, la notte di Istanbul assegna all'Europa League, mette di fronte due squadre pronte a scrivere una pagina importante della propria storia. Da una parte il Friburgo di Schuster, autentica sorpresa del torneo, dall'altra parte la stombilla dello specialista della competizione Emery. Per i tedeschi la finale rappresenta un'occasione irripetibile: conquistare il primo trofeo europeo del club e staccare il pass storico per la Champions. Si gioca alle ore 21. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
5: Dici che?

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89€. Quelli in crema da 500 ml a 1,39€. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
1: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
2: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
3: Deliveroo!
2: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Radio Verona.

0: Radio Verona.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.